0: favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da. Ricordo la nonna, hanno scuso lo nonno, mi dava dei soldi e il nonno hanno scuso la nonna, così io prendevo da una parte e dall'altra. Poi la cassaforte della nonna era sempre la stessa, cioè nel seno, no? Cacciava qualsiasi cosa, cioè era profondissima quella piega tra una tetta e l'altra, per intenderci. Per i nuovi arrivati, ricordiamo l'argomento di stamattina, parliamo dei nonni. Oggi è venerdì 2 di ottobre, la festa dei nonni, e io vi sto chiedendo: c'è un odore, un sapore, una pietanza che vi ricorda immediatamente i vostri nonni, un aneddoto, qual è il profumo appena lo sentite che vi riporta indietro nel tempo? Fatemelo sapere al 342 000 100. C'è Giovanni, scrive: per me è il ragù della domenica. Vedi, su questo ci troveremo tutti. Mia nonna lo preparava dalla mattina presto e quando entravo in casa sentivo quell'odore già dal portone. Ancora oggi è impossibile sentirlo senza pensare a lei. E cosa si faceva? Si immergeva o guzzatil all'interno della salsa a nascosto della nonna, perché altrimenti veramente lì rischiavi di essere linciato. C'è un messaggio un po' più lunghetto che dice: buongiorno Antonio, dei miei nonni conservo ricordi che porto nel cuore. I miei nonni materni, che vivono ancora oggi nello stesso palazzo, mi hanno cresciuto. Ricordo mio nonno che tornava dal lavoro e mi comprava sempre le macchinine, e ne ho ancora un bidone intero. Mia mamma voleva buttarle ma mi sono rifiutato categoricamente. Un giorno, quando mi sposerò, voglio metterle tutte in una teca. Non saranno semplici macchinine, ma un pezzo della mia infanzia e dell'amore dei miei nonni. Continua il messaggio. Di mio nonno paterno invece ricordo soprattutto i suoi racconti coloriti. Mi diceva sempre che da giovane, ve lo dico, ma ragazzi, io sono apolitico, lo dico perché c'è scritto, picchiava i comunisti. Due nonni diversi, due storie diverse, ma entrambi parte indelebile dei miei ricordi. Sentiamo voi, pronto?
1: Buongiorno Antonio, ogni mattina ovviamente ci fai compagnia.
0: Grazie.
1: E niente, il ricordo più bello dei nonni sono due.
0: Sì.
1: Mio nonno leggeva un quotidiano sportivo.
0: Sì.
1: E niente, io ero piccolino e la frase che mi diceva sempre quando dicevo: nonno, posso leggere un po' il giornale?
0: Sì.
1: Non brugge e pace.
0: è vero, anche quello. Fantastico, per il momento vinci, perché non è una cosa così ovvia, no? Non brugge e pagine, è vero, quando il nonno leggeva. Pronto?
2: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Manganiello.
0: Ciao.
2: Sì, hai ragione, fatti zitti spezzate.
0: Ci sta,
2: Sempre, sì, sono
0: mamma mia.
2: Perché pure della famiglia di Macellati, lascio Macellati.
0: Ah, ok, e allora.
3: Vado Gianni dai Camaldoli.
0: Ciao Gianni.
3: Dei nonni, nonno paterno e nonno materna. Nonno paterno diceva barzellette e fesserie varie e faceva ridere.
0: Sì.
3: Nonno paterno,
0: faceva
3: materno invece mi ha insegnato a guidare tanti altri lavori.
0: Un po' più costruttivo, dai l'altro.
4: Daniello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pasquale.
0: Vai Pasquale.
4: Il problema delle donne, ci stanno in da fa.
0: Delle donne.
4: Che sono insopportabili, ma perché...
0: Ma questo è un argomento, ragazzi, di qualche giorno fa. Sono contento perché poi la scia continua. Oggi parliamo dei nonni, pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io ho conosciuto solo due nonni. Uno di questi era il nonno paterno. Entrambi poi li ho persi a 8 anni, ma sul nonno paterno viveva a Gorizia e ogni anno mi mandava il vestitino di carnevale. E io mi ricordo che ero piccolino e aspettavo sempre questo vestitino di carnevale. Qualunque fosse, non lo sceglievo, io lo sceglievo lui.
0: Il nonno? Oh, ma che bello! Guarda, anche questa è una cosa molto molto carina da ricordare. Pronto?
6: Manganiello Mariano, i
0: ciao,
6: ricordi
0: Mariano.
6: Dei nonni.
0: Sì.
6: Allora, lato paterno, mio nonno Mariano, che si chiamava come me, ovviamente, mi ricordo che il periodo natalizio, quando eravamo piccolini, ci metteva in fila in ordine di altezza e in ordine di età e ci dava un sacchettino sotto Natale, un sacchettino dentro c'era, in base all'età, i soldini dentro, diciamo,
0: che
6: gli spicci,
0: un po' cavolo. Mamma mia.
6: E ti stringeva la mano, manco un bacetto.
0: Che bello. Ah, oh, sono contento, stamattina
6: solo
0: si parla di nonni.
6: C'era i miei cugini, ce li avevo bacetto. Agli uomini, ma eravamo piccolini, o bacetto no, solo
0: niente.
6: La stretta di mano.
0: Addirittura, vedi, già perché si omma, allora la stretta di mano. Devo leggere questo messaggio, è un po' pesantuccio, però lo devo leggere con me, poi mettiamo un disco. Mia moglie era incinta di mio figlio maschio. La nonna, 93 anni, disse: "O mas che bella, ma tu poi man." Voleva dire che la mamma ha un debole per i figli maschi, i detti di una volta. Vabbè, l'abbiamo letto così com'è, ragazzi, non è volgarità, ma sono appunto gli intercalari dei nonni. Che bello avere un nonno, neanche io ce l'ho più, ormai sono io nonno, figurati. Aspetto i vostri messaggi, festeggiamo la festa dei nonni.

perché poi il nonno fondamentalmente diventa anche una sorta di bancomat per i nipoti e non solo, quando magari non hai un euro vai dal nonno che ti dà qualcosina.

0: sia così, giusto? Je ne t'aime. Bella, ma si parla dei nonni e c'è un messaggio velocissimo che ricorda i nonni, secondo me, di tutti noi. Caffè ed anice, rigorosamente l'anice di quel topolino. Firmato Gigi, e hai perfettamente ragione. Conosco anche la marca, te la potrei dire, non lo faccio per ragioni di pubblicità occulta, ma sicuramente non c'era caffè senza anice per mio nonno e per diversi nonni. Antonio, buongiorno. Il ricordo di mia nonna non me lo sono mai perdonato. Andai a fare un provino per il calcio in Spagna. Lei disse: non andare, io muoio. Io sono andato, lei è morta, e quando tornai avevano già fatto i funerali e tutto. Non mi sono mai perdonato sta cosa, e vorrei fare un saluto ovunque tu sia, un abbraccio a nonna Immacolata, ti voglio bene. Luigi, stai tranquillo, stai sereno, che la nonna ti ha perdonato, anzi ha pregato per te affinché tu potessi diventare un calciatore. Poi magari non lo so cosa hai fatto nella vita, ma mai mai avere rimorsi. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Buongiorno Manganiello, sono Bruno Banzinga.
0: Grande Banzinga.
1: I nonni sono 11, insostituibili. Ho un ricordo della mia nonna materna.
0: Sì.
1: Che praticamente io all'epoca stavo in primo liceo, forse. Fumavo di nascosto, cioè i miei genitori non lo sapevano assolutamente. Invece lei, che era fumatrice, quando eravamo da soli, ci fumavano la sigaretta insieme.
0: Fantastico, tu alla nonna. Ma è bellissima questa cosa. Solo la sigaretta, fammi sapere, Mazinga. Ci tengo a questa cosa perché poi diventa un mito, la nonna, una leggenda. Pronto?
2: Quello di presepi, magari. Io ricordo perfettamente, lui faceva i presepi, e poi a una certa età, quando era un po' più anzianotto, noi tutta la nostra infanzia che compravamo sempre, o meglio, ci compravano sempre gli ovetti di cioccolato.
0: Sì.
2: Tutte le sorpresine rimanevano sempre
0: dal nonno.
2: A casa di mio nonno.
0: Ah, hai visto?
2: E passando quegli anni lui ha conservato tutte queste sorpresine. E un anno, ricordo degli ultimi suoi anni, fece un presepe.
0: No, con tutti.
2: Tutti puffi.
0: No,
2: tutti
0: fantastico. Grande, geniale. Magari se hai una foto, la invii del presepe con i puffi. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, vi viste?
0: Ciao. Va bene, ok, dopo mettiamo questo capolavoro del sottoscritto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Dice, io ricordo del mio nonno che il sabato sera mettevo nel letto con lui e guardavo la corrida di Corrado.
0: Ah, bello, anch'io la guardavo sempre, ero costretto, poi pian pianino mi è piaciuta quando c'era Corrado, ed ero costretto a vedere anche il Festival di Sanremo con mio nonno tutti i santi giorni, tutte le partite dell'Italia, del Napoli, i film western, i film di Totò, i film di Mario Merola, cioè li conosco a memoria.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Andate e tenga ancora in
6: ordine.
5: Materno però. Ma non, io no, sono la vita mia, vado a trovare due o tre potasse, ma sabato e sera la nonna ci porta sempre a pizza, capito, non mi è piaciuta pizza.
0: Birra con la nonna, fantastico. Ancora.
7: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a te.
0: Anche a te.
7: Ma io so che danno, a mia nonna. L'odore di puppette.
0: Ah, puppette.
7: Ma ci citi puppette che sono troppo saporite.
0: Senza la L e senza la R. E puppette.
7: Solo quando mamma è quasi piccicata, ma ci ha fatto per mangiare.
0: Hai voglia. Poi si assaggiavano anche le polpette, perché prima si friggevano, almeno da mia nonna, e poi andavano immerse nella salsa, e quelle che si friggevano spesso non riuscivano ad arrivare nella salsa perché ci mangiavamo prima, no? Non è più Natale, dice Dario, da quando non ci sono più loro, prima tutta la famiglia riunita con noi bambini al tavolo piccolo, oggi nemmeno ci salutiamo più tra zii e cugini. Quando andavo a scuola e mi allungava quella 2000 lire tra le mani, ci sono troppi ricordi. Hai perfettamente ragione, perché le nonne, i nonni sono un po' il collante della famiglia. Quando poi non ci sono più è veramente complicato stare tutti insieme, e te lo dico anch'io che vivo la stessa situazione. Io ho conosciuto, dice Giampiero, mia nonna che aveva già l'Alzheimer come mia mamma del resto, e l'ho torturata in tutti i modi, col cuscino in faccia legata alla sedia mentre io fingevo di fare l'indiano, ero piccolo però. Piero da Ravenna, beh, lo so che eri piccolo, altrimenti da grande legavi la nonna, vuol dire che meritavi l'arresto.

Cuofano Sadio, Cuofano Shen, che ha richiesto un nostro amico, tra l'altro è un pezzo, è una parodia. Io ho dedicato l'intera parodia a mio nonno, cioè è fatta di tutte le perle di saggezza che mi diceva mio nonno. A vita una facciata in finestra, vista da sempre a festa, Cuofano Sadio, Cuofano Shen, che poi sapete, no? Il detto napoletano significa fatti scivolare un po' tutto da dosso e tutto il resto. Grazie a chi l'ha richiesta, ho avuto il coraggio di richiederla. Nel frattempo continuate a scrivermi un po' i ricordi legati ai vostri nonni, aneddoti anche divertenti, simpatici, perché poi c'è una differenza, no? Tra i nonni, la nonna magari può essere più timida, il nonno un po' più estroverso e viceversa. Non

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

La carica, l'energia del pipistrello fino alle 9, da lunedì al venerdì sono le 7.50, è già volata via quasi la prima ora. Stiamo parlando dei nonni, oggi 2 ottobre, per chi non lo sapesse, oltre ad essere Sant'Angelo, Sant'Angela, è anche la festa dei nonni, quindi ricordate di fare gli auguri ai vostri nonni, se non ci sono più guardate in cielo e potete fare anche così gli auguri. Il ricordo più bello legato ai vostri nonni, adesso vi faccio piangere, perché c'è un pezzo meraviglioso, molto romantico, che riguarda i nonni e non si sposa bene con il mood del pipistrello, ma ci tenevo a farvela sentire. Alzate il volume e concentratevi, eccola qui.

0: Il mito Biagio Izzo, all'epoca BB, e poi c'era Coco con questo pezzo, Sanna rubata. Ah, non, poi un po' di messaggi scritti. Mia nonna mi aspettava sempre alla finestra quando tornavo da scuola, anche se sapeva esattamente a che ora arrivavo, si affacciava lo stesso. È una cosa piccolissima, ma è uno dei ricordi che porto più dentro. Non è piccolissima questa cosa, è proprio l'amore che la nonna aveva, no, per te, e ti aspettava alla finestra. Ricordo mia nonna che mi sistemava i capelli prima di uscire, aveva sempre quella stessa pettinatura e usava un profumo che ancora oggi, se lo sento da qualche parte, mi fa tornare bambina. Un po' di vocali che riguardano i vostri nonni.
1: Bibi e Coco, buongiorno.
0: La storia
1: di quando feci il giglio, sì, lontano 91 a Nola,
0: sì,
1: li portai a alla mia questo, e mi ricordo che a Bibi si metteva orendo e nero.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. No, si metteva l'unico dente bianco e poi tutti erano neri, sai, faceva l'effetto dell'unico dente bianco. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Ti seguo tutte le mattine anche se non ho mai chiamato. Mi fate compagnia,
0: grazie,
2: veramente tutte le mattine.
0: Sono contentissimo.
2: E mi ricordo di mio nonno due cose.
0: Vai.
2: La brillantina.
0: Sì, Linetti.
2: E che lui si metteva sui capelli e con il pettine, insomma, si tirava tutto,
0: sì,
2: liscio.
0: Ok.
2: E le sigarette, quelle sigarette alla menta che ero ragazzino e si vendevano.
0: Sì, si sentivano ovunque.
2: Che di mio nonno, che indelebili, che non dimentico mai.
0: Sono dei ricordi dei nonni che sono tutti gli stessi: la brillantina, le sigarette. A me le nazionali fumava senza filtro, ragazzi. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Gli buon venerdì da Claudia.
0: Anche a te.
3: Io quello che ricordo di mia nonna, la mamma di mamma. Mio nipote si chiama Luca.
0: Sì.
3: Lei continuava a chiamarlo Luca, uno Luca e uno Andrea. Lei li chiamava Luco e Andreo. Perché diceva: ma che
0: Sono
3: nonno?
0: Maschi, è giusto.
3: Si chiama Luca. Perché nella sua ignoranza, chiaramente,
0: sì,
3: i nomi,
0: sì,
3: che finivano però erano femminili.
0: È vero, è vero, è vero. Anche mia moglie, che si chiama Rachele, mia nonna l'ha sempre chiamata Rachela, perché femmina, capito? Pronto?
4: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io non sapevo ancora l'argomento, ti ho mandato il messaggio di prima.
0: Sì.
4: Auguri a tutti gli angeli custodi.
0: Bravo. E a tutti i nonni.
4: Tutti i nonni. Io mi ricordo quando ero piccolino, a nonno facevo forno in mezzo palazzo. E quando facevo forno
0: il pane?
4: Ognuno scendeva, chi coro di peperone, chi coro di pollo. Si coscia sulla dita, faceva la pizza all'ambiata a nonno.
0: Pizza all'ambiata, ragazzi. Che cosa hai detto? Qualcosa di fantastico. Uscivano quelle pizze, un po' sapevano di pane, no? Perché era una pizza molto corposa, ma buonissima. Pronto?
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno,
5: buongiorno pipistrelli. Io dei miei nonni mi posso ricordare due aneddoti.
0: Vai.
5: Quello paterno era un nonno sergente di ferro e quello materno era la dolce nonna più buona, però entrambi erano nonni, che ho visto solo quelle femminile. Erano sempre i nonni, bellissimi,
0: certo.
5: Ero piccolino.
0: Raccontate aneddoti divertenti, simpatici, nostalgici che riguardano i vostri nonni. Pronto?
6: Buongiorno,
0: buongiorno.
6: Sorellina, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: Ricordo della mia nonna,
0: sì,
6: ricordo speciale, mambarataffi e mulignana caciucculata.
0: Ma che stai a dire? Cioè, ma io sta mulignana che ha cioccolato non l'ho mai assaggiata. So che è una specialità, non so di quale città o di quale paese, ma prima o poi, guarda, devo provare. Cioè, l'idea non mi piace, però mi dicono che è buonissima. Pronto?
7: Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Pasquale da Marigliano.
0: Vai, Pasquale.
7: Anto, il ricordo dei miei nonni. Un zuppone di latte che mi faceva.
0: Bello zuppone!
7: Praticamente latte,
0: sì,
7: preso da sotto alla mucca.
0: Addirittura, dalla mammella. Direttamente.
7: Pane i tre giorni, due st-
0: raffermo, giustamente.
7: Che il latte che facevi in da che la pendola di ram.
0: È vero,
7: ma
0: vero.
7: Un sapore proprio
0: mamma
7: diverso.
0: Mia, mamma mia. Che bello, ragazzi, parlare dei nonni stamattina. Parlerei tutti i giorni di questa figura meravigliosa che è il nonno, la nonna. Ma tra poco, nel frattempo, vi dico: non perdete le news, ma potete anche inviare un po' di messaggi che riguardano i Telegram. Il messaggio o la dedica 2.0, come dico spesso. Avete un nonno ancora in vita? E allora facciamo un augurio al nonno, ad Angelo, Angela, al vostro parente, a Kumar, perché no? 342-00-00100, torniamo subito.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. In gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato nella tarda serata di ieri a Secondigliano. Il ragazzo inizialmente ha raccontato di aver subito un incidente, ma quando i sanitari hanno poi scoperto che un violento pestaggio, di cui il ragazzo porta i segni sul volto, e poi subito 3 coltellate che gli sarebbero state sferrate all'addome. Sull'episodio sta indagando l'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli. E la Campania si conferma purtroppo regina incontrastata dell'ecomafia nel nostro paese, posizionandosi in testa alla classifica regionale dell'illegalità ambientale con 5.636 reati penali, pari al 15,8% del totale nazionale, con una media di oltre 15 illeciti al giorno. Napoli guida la classifica provinciale con 2.512 reati, più 8,6% rispetto al 2024, seguita da Salerno con 1.472 illeciti penali, più 11,4%. A tracciare il quadro di sintesi è il nuovo report di Legambiente Ecomafia 2026. Una giornata aggiuntiva di smart working per i dipendenti di Città della Scienza dopo le preoccupazioni espresse dai lavoratori sulla qualità dell'aria a Bagnoli a causa dei cantieri per l'America's Cup. La misura, riservata al personale che svolge mansioni compatibili con il lavoro da remoto, è stata prorogata fino al 18 ottobre. Si tratta di un provvedimento che era stato inizialmente previsto fino al 4 ottobre. Ora la direzione della Fondazione IDIS Città della Scienza, presieduta da Giovanni Covone, ne ha comunicato il prolungamento per altre 2 settimane. Ed una grossa imbarcazione è finita sulla carreggiata mentre veniva trasportata lungo via Nuova Agnano nei pressi del passaggio a livello della Cumana. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, provocando rallentamenti alla circolazione. L'imbarcazione è rimasta ferma sul margine della strada, occupando parte della carreggiata, mentre le auto continuavano a transitare nella zona. Sul posto è intervenuta la polizia locale, già presente a presidio dell'area. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi il Napoli avrà un allenamento congiunto con l'Avellino a Castelvolturno. Allegri proverà la difesa 3 con l'impiego di Badiashile da braccetto a sinistra. Intanto ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tea Club trattando vari temi. Aboliamo l'intervallo. Il calcio ha perso il monopolio dell'attenzione. Un calciatore che costa 100 milioni non sempre è meglio di uno da 10 milioni. La passione riempie gli stadi, ma non fa una società. Queste alcune dichiarazioni del patron azzurro. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buongiorno, la festa dei nonni la stiamo festeggiando tutti insieme con gli aneddoti, con tutto ciò che riguarda la nonna, il nonno, anche la buon'anima del nonno. Qualcuno magari starà pensando: non ce li ho più. Sì, però un ricordo ce l'hai e quello non te lo toglie nessuno. Buongiorno anche a Fabio Esposito in regia. È già venerdì, vi ho portato pian pianino anche in questo fine settimana con la mollichina, come faceva Pollicino nella fiaba. E nel frattempo però dobbiamo sorprendere un po' di persone segnalate da voi con i Telegram, con la dedica 2.0. Volevo salutare, attenzione, il mio ottico, lo saluto perché è un grande pipistrello, Valerio Acerno, un abbraccio direttamente da Cicciano, che è in macchina in questo momento. Vale, ma raccomando, in ubegnendi più con questi occhiali, quindi vedi un attimo cosa puoi fare. Non è una marchetta, è un saluto speciale ed affettuoso. Mi ha scritto anche che lui i nonni non li ha conosciuti, però da lassù sicuramente ti guideranno, caro Valerio. Facciamo il primo messaggio. Ciao Antonio, mi chiamo Daniele, ora ti lascio il numero di mia nonna, si chiama Anna.
1: Pronto?
0: Pronto Anna, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Napoli, Anna, non è uno scherzo, ho un messaggio da parte di Dani, che è tuo nipote. Daniele.
1: Sì, è mio nipote, quel birichino.
0: Siccome oggi è la festa dei nonni, e tu conosci Radio Kiss Napoli, la radio?
1: Sì, qualche volta ho sentito.
0: Ok, quindi non è uno scherzo, tu ti sei svegliata da poco?
1: No, da parecchio, dalle 6.
0: Dalle 6, perché poi sei vecchio stampo, no? Ti piace svegliarti presto?
1: Sì, mi piace alzare presto.
0: Certo, non come queste donne di oggi che si svegliano a mezzogiorno e non hanno voglia di fare niente. Dillo che è così, no?
1: Sì, che queste dormono sempre.
0: Dormono sempre, hanno fasule TikTok sui social, si vogliono vestire bene con i tacchi.
1: Veramente, hai detto bene.
0: Ma è così, io sono vecchio stampo, no? Non come la donna di una volta, quella era la donna. Adesso i tatuaggi, la colata sulle unghie, e poi si fanno usciatusce, ma che sono sti cose, io non lo so.
1: Vabbè, veramente, hai detto bene.
0: No, ma cambiano i tempi, però io preferisco la donna di una volta, quella di una volta che stava a casa, che preparava il cibo, adesso invece fanno i quattro salti in padelli, su officine, bastoncini, cioè, ma voglio dire, ma con tutto il rispetto, no? Ma
1: ti sento bene, ma veramente.
0: Sì, no, ma è così, un uomo che sa ridire dopo 12 ore di lavoro.
1: La mia mamma ci aveva insegnato diverso.
0: Esatto, che bisognava rispettare l'uomo, bisognava fare delle cose importanti in casa, i doveri, adesso i doveri non si fanno più.
1: Rispettare l'uomo sì, perché adesso le ragazze sono cambiate.
0: Sì, battono pure,
1: l'uomo
0: sì.
1: L'uomo deve rispettare la donna.
0: Assolutamente.
1: Anche i ragazzi sono cambiati.
0: È vero, è vero, quanti. È vero. No, c'è...
1: Però devo dire la verità, sì, che oggi i ragazzi li vedo più in famiglia, più affettuosi.
0: Ah sì?
1: Più...
0: Ah, meno male, sono ritornati un pochettino all'ovile.
1: Tutti vogliono crescere i bambini, partecipi, diciamo così.
0: Meno male, meno male.
1: Di un tempo.
0: È vero. Allora, cara nonna, io ti devo leggere un messaggio di Daniele che dice che tu ti chiami Anna e lui è tuo nipote, sì, e ti vuole dire che ti vuole un mondo di bene e sei la sua nonna preferita. Siccome... Siccome lui adesso
1: anche
0: ti sta...
1: io gli voglio tantissimo bene. A lui, alla compagna e alle sue figlie, tanto, tanto, tanto.
0: Che bello, ma ti viene a trovare ogni tanto, sì?
1: Sì, ogni tanto passo con la macchina qua sotto. La nonna sta a posto, dico sì.
0: Che bello, e sono contento. Quindi è il tuo nipote preferito.
1: Non è che vengono tanto tutti quanti, c'è un po' di solitudine, però ti dico la verità, sono felice se sono felici loro. Ma perché loro hanno la loro vita,
0: certo,
1: di lavoro, di
0: è
1: conto.
0: Quello, c'è niente da fare.
1: Non è perché oggi la vita è stressante, non è più come una volta.
0: Hai detto delle parole sante, carissima nonna. Ma tu quanti anni hai, se mi posso permettere?
1: 75 anni.
0: Oh, Urieste Cien. vabbè, tantissimi, dai, l'importante è che sei ancora qui con noi, che tutti ti vogliono bene.
1: La vita, questo è importante, ogni giorno è una conquista ancora, che siamo
0: brava, e tu rappresenti un po'
1: loro.
0: Rappresenti un po' i nonni stamattina nel programma, perché stiamo dedicando le due ore ai nonni. Ti abbraccio forte e sei la nostra nonna, va bene?
1: Io voglio abbracciare tutti i nonni, anche quelli che stanno in giro, la mia mamma, il mio papà, tutti i nonni che stanno in giro con Dio.
0: Grazie, guarda,
1: e faccio un augurio a tutte le angele che si chiamano Angelo.
0: Brava, e tu sei il nostro angelo. Angelo, veramente ci hai emozionato con le tue parole, nonna. Ti abbraccio, grazie. Ti voglio bene.
1: Ti
0: ciao.
1: Voglio bene a tutti quanti.
0: Ciao.
1: E avanti, Radio Kiss Kiss.
0: Esatto, Kiss Kiss Napoli. Se tu sei a casa, puoi mettere anche la TV, canale 76. 76.
1: Ah, 76.
0: Ci
1: va
0: sono
1: bene,
0: io.
1: Ma mi ha imbarato così lo faccio.
0: Va bene. Un bacio.
1: Ciao. Un bacio grande.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao.
1: Grazie per la compagnia che fate a tutti quanti.
0: Grazie.
1: A mettere le persone sole.
0: Brava, brava. Così la radio ti dà un po' di energia e un po' di compagnia. Va bene. Ciao, nonna. Un bacio. Ragazzi, io sono emozionato perché poi è come se avessi parlato con mia nonna. Donna, no? Ci sentivamo un po' tutti quanti nipoti. Quando ascolti una donna di una certa età, di una certa esperienza, diventa una sorta poi di nonna. Quanti di noi chiamiamo nonno ad una persona che non è nonno perché ha una certa età, anche per rispetto, no? Va bene, andiamo avanti. Sono Raffaele, potresti fare un telegram a mia mamma Angela per il suo onomastico? Ok. Molti si sono emozionati, anche mio amico Gennaro. Un abbraccio a te, Gennaro. Vediamo se Angela ci risponde.
2: Pronto?
0: Angela!
2: Pronto?
0: Angela, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio.
2: Buongiorno.
0: Tu ti chiami Angela, giusto?
2: Sì, sì.
0: E allora
2: chiamo
0: tanti, tanti auguri per il tuo onomastico.
2: Grazie.
0: Tu dici, ma come fai a saperlo? Ti leggo un messaggio e capisci chi è che ci ha delegato, no, a fare questi auguri. Dice: sono Raffaele, potresti fare un telegram a mia mamma Angela per il suo onomastico?
2: Ah, grazie. Devi... grazie. Ricambia mio figlio.
0: Poi dice: devi dirle che le voglio tanto bene ed è una mamma molto forte, soprattutto una nonna bravissima.
2: Bravo,
0: visto che oggi è anche la festa dei nonni, quindi doppi auguri. Cosa
2: grazie,
0: vuoi dire a tuo figlio?
2: Bellissimo.
0: Tuo figlio cosa dici?
2: Di mio figlio?
0: Sì.
2: Che è un bravo marito.
0: Sì.
2: È un bravo papà per mia nipote Arianna.
0: Ah,
2: e
0: però...
2: per il marito di mia nuora Valentina.
0: Però dici che tu a tua nuora poca supporto, è vero?
2: No, non è vero, non è vero.
0: Sì, ma detto...
2: forse come suocere come me ce ne saranno pochissime.
0: Ah, okay. Volevo mettere un po' di zizzania, però non è stato possibile.
2: No, non sono il tipo di mettere zizzania. Io sono un tipo pacifico.
0: Meno male, meno male. Ti abbraccio e tanti
2: grazie,
0: auguri.
2: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, un bacio a te. Allora, puoi chiamare i nostri nonni Nicola ed Anna. No, stamattina ragazzi dei telegram fantastici, perché quando chiamiamo i nonni andiamo anche a braccetto con l'argomento di stamattina. Noi siamo Rossella e Giuseppe. Ok, vediamo se ci rispondono i nonni. C'è un numero fisso, cioè quando si chiama i nonni ci sono i numeri fissi che sono quasi in via di estinzione, no? Saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre in tutta la Campania, oppure sul sito www.kisskissnapoli.it. Abbiamo anche l'app, se volete, in tutto il mondo, gratuita. Insomma ragazzi, vi seguiamo ovunque.
3: Pronto?
0: Pronto, Giuseppe? Ah no, scusami, tu sei il nonno di Giuseppe, di Rossella.
3: Sì, Nicola.
0: Ok, Nicola, allora Nicola sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Tu conosci la radio, sì?
3: Adesso accendo.
0: Accendi la radio o la TV?
3: La TV.
0: Ah, conosci il numero che devi mettere?
3: 76? 76.
0: Sì, oh, sei preparatissimo, quindi sei un nostro ascoltatore. Oh, ma sono contento. Io sono Antonio Manganiello, non so se mi hai mai sentito.
3: Sì.
0: Ah, ok. Vedi che mo che accendi, però abbassa il volume, così senti tutto al telefono.
3: Sì.
0: Ok, fammi sapere quando mi vedi.
3: Un attimo.
0: No, è perché sono curioso di...
3: cioè, ecco qua, ecco adesso
0: che...
3: ti vedo.
0: Ecco, che maglia ho? Ah, prima si può dire, la maglia di che colore è?
3: Celeste come il Napoli.
0: Bravo, celeste come il Napoli. Allora, ti leggo il messaggio. Dice, puoi chiamare i nostri nonni Nicola ed Anna? Noi siamo Rossella e Giuseppe.
3: Sì.
0: Vogliamo dirgli che li vogliamo bene assai assai, e poi dice, prendilo un po' in giro. Ma in voce non ti voglio prendere in giro, voglio che tu dica qualcosa ai tuoi nipoti che hanno pensato a te.
3: Sono il mio amore, gli voglio molto bene.
0: Sì.
3: E tutto per me.
0: Che bello. Gli auguri vanno anche a tua moglie Anna, che è lì accanto a te?
3: No, sta nel bagno.
0: Ah, sta nel bagno, si sta preparando per te?
3: Sì.
0: Senti, ma mo entriamo in un dettaglio un po' più particolare, visto che comunque i tuoi nipoti me lo hanno chiesto, no? Ma quella cosa lì, a questa età, funziona ancora?
3: Sì.
0: Sì, dai, non ti atteggiare, non è, mi dicono che non è vero.
3: 100%, ma tutto a posto.
0: più o meno, mo ci stanno i bambini, da quanti anni non...
3: Che cosa?
0: Da quanti anni non... capisci a me?
3: No, quanti?
0: Mesi? Mesi?
3: No, giorni!
0: Giorni! Tutto, vai piano piano, Nicola, ti abbraccio.
3: Sì, non ti preoccupare.
0: Ciao, un bacio a te, ad Anna.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao, buona giornata. Anche a te.
0: Piacere mio, un bacio. Poi che bello, sapeva anche il numero 76, quindi un ascoltatore di Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli, questo non lo dimenticate mai. E ancora, buongiorno Antonio, sono Jenny, vorrei fare gli auguri a mia figlia Angela. Stamattina tutti tematici, tutti o Angela, Angelo oppure i nonni. Che poi Angela e Angelo e nonni più o meno è la stessa cosa, no? I nonni sono degli angeli, sono dei babysitter, sono dei cuochi, sono delle perle di saggezza viventi. Vediamo se ci risponde Angela. C'è anche una canzone dedicata ad Angela, del mito Checco Zalone, fantastica canzone.
4: Iliad.
0: Mannaggia, oh, vabbè, te pareva, almeno uno non ci deve rispondere. Proviamo l'ultimissimo, che dice: buongiorno, siamo Andrea e Martina da Ischia. Volevamo augurare a babba e nonno Sasà buona festa dei nonni. Ok, però poi c'è un numero straniero, giusto? Dove stiamo chiamando, chissà? Cioè, praticamente da Ischia stiamo chiamando all'estero, dove ci sono i nonni. C'è un più 436. Adesso lo scopriamo se ci rispondono. La cosa bella è augurare a babba. Dovrebbe essere la nonna, no? Babba e nonno. Pronto? Pronto?
3: Chi è?
0: Stai sereno. È Antonio Manganiello, non so se mi conosci. Ti sto chiamando da Napoli, dall'Italia. Radio Kiss Kiss Napoli. Dobbiamo farti gli auguri perché oggi è la festa dei nonni.
3: Ah, grazie.
0: Ok, e ti dico e
3: chi sono gli artefici?
0: Gli sono Andrea e Martina da Ischia.
3: Ah, i miei nipotini.
0: Eccoli qua. Ma tu dove sei? Non sei in Italia?
3: No, io abito a Vienna.
0: Ah, a Vienna. Mamma mia, io sono stato 3-4 mesi fa, sono rimasto scioccato dalla bellezza di Vienna, ma anche dai prezzi di Vienna, tutte e due le cose.
3: Lo so, i prezzi però qua gli stipendi sono diversi dall'Italia.
0: Immagino, sono molto più alti, no? Hai voglia.
3: Sì, sì.
0: Allora,
3: pagano le tasse, le strade pulite, senza buche.
0: Sì, guarda, è stata una delle città più belle che abbia mai visto, veramente sì, qualcosa
3: sì,
0: di...
3: Sì. Sono stati Martina e Andrea qua, sono stati l'anno scorso a dicembre, mi fa piacere questa telefonata.
0: Sì, poi c'è un messaggio per te, te lo leggo, sempre da parte loro, dice: volevamo augurare a babba e nonno Sasà buona festa dei nonni, ricordando che li vogliamo tanto bene e ci dispiace non poter festeggiare insieme. Siccome adesso loro ti stanno ascoltando dalla radio, cosa vuoi dire?
3: Che gli devo dire? Li sento tutti i giorni, che gli devo dire? Sono la mia vita, i miei gioielli, è tutto.
0: Che bello, che
3: sono
0: bello.
3: Sono i miei tutto.
0: Ah, grande. Allora.
3: Non solo loro, ce ne sono altri due e ne sta arrivando un altro.
0: Ancora? E allora nonno all'ennesima potenza ormai. Dai.
3: Sì.
0: Ok. Vabbè, io ti saluto, salutami la splendida Vienna, va bene?
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Grazie mille.
0: Un bacio. Ciao. Ragazzi, ci dobbiamo fermare con i Telegram, veramente sono centinaia e centinaia oggi per Angelo, Angela, per i nonni, ma dovremmo fare 8 ore di Telegram per consegnarli tutti e non ce la faremmo. Tra poco ricordiamo l'argomento di stamattina, chiaro, festa dei nonni, i vostri ricordi.

0: guarda, ma che è successo?
1: Semplice stamattina, eh? 2 di ottobre, venerdì, Sant'Angelo, Sant'Angela, va anche alla festa dei nonni, che non ci hanno lasciato soltanto ricordi, no? Ma spesso anche insegnamenti, frasi che magari da bambini non comprendavamo fino in fondo e che abbiamo imparato ad apprezzare soltanto crescendo. Una parola detta tante volte, un consiglio, un modo di affrontare la vita che senza rendercene conto è rimasto dentro di noi. E la domanda è molto semplice: c'è una frase, un insegnamento dei vostri nonni che ricordate ancora oggi e che magari avete capito davvero soltanto diventando grandi, ma anche una pietanza che vi ricorda i nonni, un profumo? Al 342 00 00 100, segnalato qualche scritto, poi passiamo ai vocali. Buongiorno Antonio, io mi ricordo che il mio nonno Salvatore giocava sempre a carte e voleva insegnarmi. Ancora, mi manca la partita a scopa con mia nonna, lo dice Paolo. Sì, i nonni avevano questo passatempo, non c'erano i cellulari, solo le carte napoletane, e si giocava spesso. È molto difficile, scrive Maurizio, telefonare ad una vecchietta per un telegram per colpa di questi farabutti che fanno le truffe agli anziani, e quanto hai ragione. Poi ha scritto delle cose che auguri a questi farabutti, ma non mi va di leggere. L'ultimo: la mia nonna materna mi faceva le mele cotte quando avevo la tosse, continuava a farle anche quando la tosse passava. Le odio ancora, ma sai che fanno benissimo le mele cotte? Non le mangio perché non piacciono neanche a me, ma mi dicono che fanno bene. A tanto. Pronto?
2: Andò, buongiorno, Mimmo, buongiorno. Da pianura.
1: Vai, Mimmo.
2: Andò, guarda, ti dico solo una cosa per far capire. A mia nonna e a mio nonno e c'è mamma e papà.
1: Mamma
2: e a mia
1: mia
2: mamma e mio padre, babbo e mammina.
1: Figurati, proprio i nonni a volte prendono proprio il posto, no, dei genitori. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, pipistrelli.
1: Vai.
3: Io tenevo i nonno materna, mi sono nato con loro. La nonna mia, prima scendere, diceva camaronna t'accompagna.
1: Sempre, sempre. Questa è la frase diciamo più nitida di tutti i nonni e le nonne: camaronna t'accompagna. Pronto?
4: Antonio, buongiorno, sono Nello. A me mio nonno mi regala tutto soddisfatto il suo completo, un pantalone, un giaccone, un
1: purillo,
4: tutto il marroncino.
1: Sì, sempre
4: un flashbone quando
1: Ah, perché l'hai messo anche? Sempre marrone, la maggior parte dei colori tristissimi dei nonni di una volta. No, marrone, grigio, scuro. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Il nemico da Pozzuoli.
1: Vai.
5: Niente, spero che lo mandi il suo messaggio.
1: Vai, eccolo qua.
5: A parte auguri ai nonni e soprattutto a mio nonno che non c'è più ormai da tantissimi anni. Quindi doppio pensiero per il nonno, sia per la festa dei nonni e poi perché oggi sarebbe stato il suo onomastico.
1: Ah, perché
5: si chiama Angelo. Mastangenella. Grande Mastangenella. Mamma mia, un artista.
1: Stiamo ripercorrendo un po' i ricordi dei nostri nonni, visto che oggi è la festa dei nonni. Se volete potete anche raccontarci un fattariello, no? Tipo al 342 00 00 100, scrivete chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di parlare un po' dei vostri nonni. Tra poco nel pipistrello.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Finalmente sono arrivati!
10: Cosa?
9: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dimentica.
1: Come si dimentica la nonna, il nonno, ancora messaggi. Mio nonno mi diceva, dice Francesco, fai bene le cose anche quando nessuno ti guarda. Da piccolo non gli davo molto peso, oggi invece penso spesso a quella frase. Sì, le perle di saggezza dei nostri nonni sono quelle che dobbiamo portare sempre nel nostro cuore. Mia nonna mi diceva di non andare mai a dormire arrabbiata con qualcuno, non sempre è facile, però quella frase mi è rimasta. E ancora, la frase che ricordo, nella vita non conta quanto hai, ma come tratti le persone. Era una donna semplice, ma aveva una saggezza incredibile. E poi c'è un messaggio davvero curioso, dice Antonio, ma lo sai perché si dice Amarona t'accompagna? In verità io pensavo che fosse un detto antico legato anche a mia mamma, che me lo diceva sempre, invece c'è proprio un vero significato. Nel 700 quando era forte la criminalità organizzata, con le strade buie e l'illuminazione era scarsa, c'era un parroco che fece mettere dei quadri di Madonna, di una Madonna credo, lungo le strade, che davano luce e illuminavano le persone che ci camminavano. Da lì nacque sempre quella frase, Amarona t'accompagna. Avete capito? La cultura dei nostri pipistrelli. Grazie mille, ascoltiamo qualche vocale. Pronto?
2: Manganello, buongiorno, sono Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: Mio nonno mi manca tantissimo.
1: Sì.
2: Però ricordo volentieri, ancora mi fa ridere, quando il Napoli iniziò a cambiare il colore delle divise.
1: Sì.
2: Rosso, giallo, mimetico. Mio nonno quasi a fine partita, ma sempre lo faceva, infatti io aspettavo che me lo chiedesse. Mi guardava e facevo, Claudio, a nonno. Ma noi, chi sim?
1: Che giustamente per lui la maglia è solo azzurra. Pronto?
3: Antonio, buongiorno. Antonio, che ti devo dire, io sono cresciuto con i nonni. Ti posso dire che mio nonno proprio, uomo di ferro, ecco, come diceva prima l'ascoltatore, il sergente di ferro.
1: Quelli di una volta.
3: Un uomo tutto ad un pezzo.
1: Sì. Anche mio nonno, un baffo ragazzi aveva, sembrava quello della birra Moretti, no, per intenderci. E io ho cresciuto un po' di baffetto proprio per onorare il nonno. Pronto?
4: Buongiorno pipistrelli.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Mangani.
1: Buongiorno
4: io
1: a te.
4: Ho visto solo le mie due nonne.
1: Poi, a parola tua.
4: Era nonno, ma ricordo un caffè, che è un caffè.
1: Un caffè.
4: Mischiato con l'Urge.
1: Allora, sapete cos'è l'Urge?

0: Urge l'orzo, pronto?
1: Ciao Antonio, buongiorno. Allora, anni 90, mercatino di Fuorigrotta.
0: Sì.
1: Io sono con mia madre e mia nonna nel mercato. Uno scippatore si avvicina alla nonna.
0: Sì.
1: Tenta di rubarle la borsa.
0: Aia.
1: La nonna, che aveva un bello zeppone, diciamo, old style,
0: sì,
1: piglia, se lo leva e glielo suona addosso.
0: Madonna.
1: E batto borseggiatore.
0: Fantastico, la nonna che batte il borseggiatore, pronto?
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
2: Da Marcianise. Comunque, un ricordo carissimo per i miei nonni, le belle anime dei miei nonni.
0: Sì.
2: Era quando andavo a casa loro, non poteva mancare pane, olio e zucchero.
0: La
2: e
0: merenda.
2: Pane e alici.
0: La merenda di una volta, ragazzi. Quella della nonna, dello nonno, del nonno, dello nonno. E lo zucchero, l'olio sulla fettina di pane, altro che omottin, come si suol dire. Pronto?
3: Buongiorno, Manganì.
0: Buongiorno.
3: Mia nonna materna,
0: sì.
3: Io portavo i capelli lunghi, c'avevo la moto, c'avevo 16 anni.
0: E non andava bene.
3: E mi diceva: se ti tagli i capelli, ti do 5.000 lire e ti faccio il pieno.
0: Hai visto? E tu? Che hai fatto? Hai tagliato i capelli? Leggo il messaggio di un amico, dice: ogni volta che andavo a trovare la nonna paterna avrebbe voluto farmi mangiare l'intero frigorifero, è vero, o quello che c'era nelle credenze varie, iniziava ad offrirmi di tutto, era affetto e ospitalità, e questa cosa la faccio anch'io, quando viene qualcuno a casa per compagnia e affetto, gli offro di tutto. Poi le parole della nonna, iniziava una tiritera simpatica: Andrea nonna, vuoi due polpette? No grazie nonna, ma non ho fame. Lei incalzava: ma forse non ti piacciono? Le hai sempre mangiate. E questo continuava per i successivi 5 minuti con ogni cosa che tirava fuori dal frigorifero. Grazie nonna, mi ha insegnato l'ospitalità. Firmato Andrea. Mamma mia, Freedom Wall. Andrea, ancora qualche vocale.
4: Manganì, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
4: Manganì, può andare a vivere che la cristallina, di prima cristallina, no?
0: Usciva di tutto.
4: Che la due banane, ma non esiste proprio giusto, i banane non sanno niente più.
0: Mamma mia.
4: E poi la ricotta col caffè.
0: La ricotta col caffè? Capito bene? No, questo non lo ricordo. Pronto? O meglio,
5: giorno,
0: poi le usanze sono diverse.
5: La nonna mia, nonna materna, quando mi scrive, ci cava sempre soldi. Si va a Roma, ci manda lì, a Roma, ci manda lì, rispondevi, sì, ma che ti avete qua?
0: Perché spesso abbiamo scroccato dalle nonne, no? Buongiorno, pipistrelli. No, prego, prego, Fabio, vai.
6: Mangani, buongiorno. Io i nonni paterni purtroppo non li ho mai conosciuti. I nonni materni erano due latrine. Mi ricordo che mia nonna,
0: che
6: quando giocavamo a carte a scopa, io perdevo e ci giocavamo le famose cartate sul naso,
0: sì,
6: ma distruggevo, mica io piano piano. Ragazza sui.
0: No, c'è un grande. Allora, fino a questo momento abbiamo parlato benissimo dei nostri nonni, delle nostre nonne, ma magari apriamo un'altra slot, no? Dove possiamo inserire o non. Che magari non si è comportato bene, cioè quel nonno che non sopportavi, quel difetto, perché poi sti nonni sembrano dei veri e propri angeli, come li stiamo declamando stamattina, ma avranno avuto dei difetti. E allora negli ultimi minuti, ecco, i difetti, le cose che non sopportavate dei vostri nonni, qualcosa che vi ha fatto dire: ma no, ma su nonno non supporto proprio, non ci voglio andare più.

0: Profumo del borotalco, mia nonna lo usava sempre e la sua camera aveva quell'odore particolare. Sono passati tanti anni, ma lo riconoscerei subito. Hai ragione, borotalco a gogo della nonna, del nonno, quando eri lì ti lavavano loro, beh, ti davano talmente del borotalco addosso che non ti riconoscevano più. Ma sono curioso di sentire un po' di vocali, gli ultimi, vediamo se giusciate, se murmuriate un po' i nonni. Pronto?
1: Tanto buongiorno, buongiorno a Cammello.
0: Vai Cammello.
1: I difetti,
0: sì.
1: Mio nonno teneva una bancarella, veniva il caramello,
0: sì.
1: Quando lo andavamo a trovare insieme mai facevo pensare ci via una caramella, ci facevo giallo
0: addirittura, manca una caramella, ecco qua, ingiusciamo ancora, murmuriamo i nonni. Pronto?
2: Mangani, buongiorno. Ma perché si chiama Kiss Kiss Napoli sta radio? Che canzone, non so inglese, non so italiano, non so.
0: Vabbè, ogni tanto c'è quella napoletana, ma mettiamo Gigi D'Alessio, queste qui. Poi, insomma, la programmazione musicale è questa, ragazzi. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mia nonna l'accompagnavo ogni mese all'ufficio postale a prendere la pensione.
0: Sì.
3: Uscivamo e io puntualmente dicevo, nonna, mi dai 5 euro? Se volevo comprare qualcosa, certo. Dicevo, no, chi è te la nonna?
0: Veramente. Cioè, dopo la pensione, che te una nonna. Spilorcia di una nonna, pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Alfonso il tecnico.
0: Vai Alfonso.
4: Io ho avuto il piacere di conoscere i nonni materni.
0: Sì.
4: Del quale ricordo mio nonno Oreste ancora con affetto, che diceva: io ero l'ultimo nipote, scassandomi da casa, non mi facevo correre all'ospedale. Invece il nonno paterno, che aveva il mio stesso nome e cognome,
0: ok,
4: è morto, che avevo 5 anni, non lo ricordo. Non lo ricordo più, di questo mi dispiace tantissimo.
0: Vedi tu, perché non l'hai vissuto. Ancora qualcuno?
5: Buongiorno. Che non supportavano nonni.
0: Sì.
5: Quando si facevano il lotto era avrei comunicato. Tanto comunicato!
0: Che ho comunicato?
5: Era per i cartoni, ma tanto faceva il coio, mi ricordo.
0: E lui doveva vedere.
5: Danza l'avevo comunicato.
0: Ah, allora ok.
5: Mamma mia.
0: Doveva vedere il telegiornale, quindi non ti faceva vedere i cartoni animati. Oggi comandano i nipoti, cioè è il nonno che si sacrifica, è il nipote che decide cosa vedere in TV, ma all'epoca no, arrivava il nonno, stavi guardando qualcosa, lui girava tranquillamente canale. Pronto?
6: Beh, Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Sono Amedeo da Bologna.
0: Vai.
6: Antonio, mi ricordo nonno Armand.
0: Armando.
6: Quando andava a casa sua giocavamo sempre a carte, ma in mattinata intera giocava a carte.
0: Eri ostaggio.
6: Perfino il gioco della maniglia, gioco antichissimo napoletano che purtroppo non me lo ricordo più.
0: Quindi ti costringeva tutta la giornata a giocare a carte, ma non solo, dovevi essere molto attento, a volte ti distraevi e lui ti cazziava. Pronto?
7: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno a te.
7: Le poppette di mia nonna materna insuperabili. Del nonno materno ricordo che era un amante delle carte napoletane. Giocava sempre, però non d'azzardo,
0: okay.
7: Con amici, familiari.
0: Ma sì, era in passatempo.
7: Un abbraccio e un bacio anche ai nonni paterni.
0: Passatempo per eccellenza. Sono
8: tanta nonna paterna. Sto parlando di 36-37 anni fa,
0: sì.
8: Vedevo giovani a casa, mi avevo 1000 lire, che dicevo fa tutta la settimana. Però quello che non sopportavo era che io venivo a scuola, io mi ero avuto praticamente i cartoni animati e se era
0: abbondata sempre Beautiful oppure le telenovelas.
9: Sì, Antonio, buongiorno.
0: Giorno.
9: Io ricordo mio nonno Giovanni, stesso nome e cognome mio,
0: sì.
9: Ronude.
0: Eh,
9: che facevamo talmente quelle partite a carte che il tempo passava. Oh, ma si cazzo mi faceva vincere una volta.
0: Anche per spizio, sai, vabbè, piccolino, diamo la soddisfazione, no? Si impegnava. Leggo questo finale di Domenico, dice: sono il nonno di 3 bimbi che vivono al nord e il fatto di avere questi pezzi di cuore lontano non mi dava pace, così mi sono trasferito io al nord per vivere queste emozioni da vicino. Domenico, beh, su questo messaggio possiamo mettere un disco. Stare con

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: nonni, la festa dei nonni proprio oggi, venerdì 2 di ottobre 2026. Vi ho chiesto, c'è un odore, un sapore, una pietanza che vi ricorda immediatamente i vostri nonni, un aneddoto, ma anche situazioni negative, perché non è detto che il nonno debba essere per forza un angelo a tutti i costi. E negli ultimi 20 minuti vi ho chiesto, ma i difetti dei vostri nonni, cosa non sopportavate dei nonni? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Tanti messaggi, preferisco però sentire un po' di vocali, vediamo che succede. Pronto?
1: I miei nonni materni hanno sempre vissuto con mia zia, l'ultima delle figlie.
0: Sì.
1: Perciò praticamente lei a un certo punto si è trasferita a Firenze con il marito e si è riportati. Avevano penso più di 80 anni. Uh-huh. E un giorno non li trovavano più.
0: Ai nonni?
1: Che cosa avevano fatto? Si erano messi nel treno a 80, più di 80 anni. Si erano messi nel treno, erano venuti a Napoli.
0: No.
1: Si erano mangiata pizza, birra e se ne erano tornata a Napoli.
0: Leggende.
1: Leggende,
0: bellissimi. Cioè, fantastici ragazzi, una botta di vita dei nonni. Si fa così.
2: Magari
0: pronto?
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: Mi ricordo mio nonno anni fa, ce lo siamo portati a viveggiare a Santa Maria del Cidro.
0: Ah, zona mia.
2: Un si è trovato, belle e buone, piglio nonna, acchiappo nonna, si mette il 33 e
0: ne è tornato
2: a Napoli.
0: Che non ce la faceva stare lì. C'è un messaggio bellissimo. Antonio, difetto di mio nonno: la domenica si faceva con masfravagatura, ma tutti i nonni più o meno, poi faceva discorsi tutti suoi, appena qualcuno gli dava torto pigliava mazza, dovevamo scappare tutti. Anche mio nonno dopo un litro e mezzo di vino, beh, non era più riconoscibile. Pronto?
3: Manganello, buongiorno. Io ho 40 anni, ho ancora una nonna di 92.
0: Che bello.
3: Che sta alla grande.
0: Tieni la stretta stretta.
3: Di ferro di altri tempi, come abbiamo detto spesso oggi.
0: Sì.
3: Però due aneddoti del mio nonno paterno, che non c'è più dal 2013, perché era quello più buono in genotto di tutti, quindi faceva ridere. E la prima è la frase: con Mussolini ci stai meglio perché non ci stai di Marule.
0: È vero.
3: Si viene a rubarsi Marule, non ti viene mancano tutti gli occhiali, vedi i Mussolini,
0: tutti
3: ti
0: i
3: lasciavano
0: nonni.
3: Poco i soldi ci passavano a casa. E quindi grandi risate. E poi il nonno Tecchietto sempre, perché non mi faceva mancare mai niente, però mi ricordo con l'euro, la 50.000 lire di Natale, di Pasqua, così,
0: non c'era più,
3: convertita
0: il 50 euro.
3: Al centesimo con 25.
0: Veramente? No, non ci credo. Cioè, proprio convertita all'ennesima potenza, cosa che doveva fare magari il nostro governo, che poi non è riuscito a fare. Leggo questo, attenzione, questo è forte. Giorgio, un ricordo del nonno di mia madre: era quasi cieco dopo i 90 anni, ma comunque ad ogni pensione prendeva il bus, attenzione, da San Giovanni a Teduccio, contava le fermate perché non vedente, che lo portavano a Piazza Garibaldi e lì si divertiva con le donne di strada. È morto a 94 anni, ma felicissimo. Che personaggio grande. Pronto?
4: Buongiorno, Mariano di nuovo.
0: Vai.
4: Ma questi stiamo parlando dei nonni, quelli là di una volta.
0: Certo.
4: I vecchi nonni. Che i nonni di oggi, e te lo dico per esperienza personale,
0: sì,
4: mamma mia, ci sta. Volate mia moglie, questa.
0: Vai.
4: Sono persone che mettono in carta innanzi ai sentimenti, gente che vive di rimorsi, rancore,
0: mamma
4: un colpo
0: addirittura. Vabbè, non tutti così, però sicuramente la figura del nonno è cambiata, ma anche visivamente. Il nonno di una volta, tipo a 40 anni, 45 anni, già era vecchio. Il nonno di oggi, anche a 60 anni, 70 anni, è più giovane, no? Magari è tutto rifatto. Cambiano i tempi, cambiano anche le figure dei nonni. Abbiamo ancora un vocale, l'ultimissimo, Fabio, e poi arriva nonno Vigliotti, vediamo un po'. Pronto? Tra poco diventa nonno, lo so, me la
5: tengo. Manganillo, Tatilo dal centro storico di Napoli.
0: Vai.
5: Mio nonno paterno,
0: sì.
5: Roberto Agostino. Che grande uomo che è stato.
0: Sì.
5: A sapere i film vedo tu, Edoardo.
0: Mio nonno vedeva altri film.
5: Filippo,
0: sentiva
5: Claudio Mille di Giradisci.
0: Che te lo dica a fare, eccolo
6: buongiorno.
0: Qua,
6: se
0: buongiorno.
6: C'è qualcuno che può diventare nonno, credo che possa essere molto più tu che io.
0: Me la sono chiamata, io questo, lo sapevo.
6: Voglio dirti, mi sembra ovviamente naturale.
0: No, ma non è il momento.
6: Un percorso naturale,
0: ma è molto
6: più, è punto più normale, no, che possa esserlo tu
0: sistemare,
6: che io, quindi voglio dire,
0: però magari tuo figlio,
6: no, io non lo so, magari tua figlia, voglio dire, che mi sembra pure tua figlia, assolutamente, insomma, essendo anche molto più grande, mi sembra anche
0: tanto, sì, stai colpendo proprio nel cuore.
6: Scusami, io ho detto io, ho fatto del nonno,
0: no, lo so, mi sono buttata la zappa su chi, lo so, come sempre, mannaggia,
6: poi immaginavo il nonno rifatto, cioè,
0: ma ce ne sono, oggi, allora prendi me,
6: nonni rifatti,
0: prendi me, io posso essere nonno, no, a 55
6: anni, molto probabile, sì,
0: ma come molto probabile,
6: è vicina,
0: lontanamente, mica sono il nonno di una volta, vedi, ho capito, insomma, un po' più,
6: sì, anche perché tutti i trucchi lo possiamo
0: dire, mi trucco, tatuaggi, come dire,
6: fai schifo, quindi, cioè,
0: ogni tanto una siringhina, sai, di Botox, perché
6: cioè, tu fai anche le siringhe di Botox,
0: certo, ogni 2-3 mesi,
6: ma veramente, Stefano,
0: veramente non sto scherzando, ma io lo dico chiaramente, ne vado fiero, insomma, però qualcosa...
6: vorrei un commento su questa cosa dei nostri amici a casa sulle siringhe di Botox.
0: Aspetta, mo, non è che tutti i giorni mi faccio le siringhe di Botox,
6: cioè, lui si rifà, cioè il nonno rifatto è lui, cioè lui è di plastica,
0: ma qual plastica,
6: cioè, praticamente...
0: ma sono naturale, guarda,
6: c'è una sorta di Patti Pravo uomo, cioè, quindi questa è la... Complimenti, non sapevo di questa cosa.
0: No, ma
6: cosa.
0: C'è qualcosina sotto gli occhi, sulla fronte.
6: Cioè tu a 55 anni ti metti a fare le cose.
0: Ma già da 5-6 anni.
6: Da quando avevi 20 anni. Già ti sei...
0: Sono nato vecchio praticamente.
6: Ma io non lo so, ragazzi, ma veramente.
0: La
6: ma
0: curiosa storia di Benjamin Button.
6: Le, le sorprese di Manganiello sono veramente infinite sotto questa.
0: Ma sai cos'è, Gianluca? Che io lo dico, invece gli altri magari lo fanno e non lo dicono. A me non mi interessa, cioè tu lo sai.
6: Io ho capito.
0: Anzi, mo ti dico una cosa, se vuoi venire pure tu.
6: Ma non ci penso nemmeno.
0: A parte che
6: mai nella vita, ma non ci penso neanche.
0: Da Savanelli, ti porto da Savanelli.
6: Chi è sto Savanelli?
0: Savanelli è quello che, insomma.
6: Ma chi è sto Savanelli?
0: Savanelli è quello che mi fa.
6: C'è
0: Busovizio, insomma, sì, sì.
6: Cioè quello che ti trucca.
0: No.
6: Quello che ti plastifica.
0: Ma qua plastifica. Cioè, okay, sono due siringhini innocenti che dopo 3 mesi vanno via.
6: Ma ti vergogna.
0: Cioè, ma qua ti conta? Dover fare. Allora, lunedì io e te da Savanelli.
6: Io non ci penso nemmeno, facci tu.
0: Devi venire. Allora, voglio Savanelli a Napoli. Voglio Savanelli a Napoli. Saluto Fabio Esposito, tra poco
6: va,
0: dello sport.
6: Fa una maschera, vai.
0: Posso dire, allora, qui da destra a sinistra, dove sono i galli Savanelli? Va bene?
6: Sì, sì.
0: Voglio, state voi.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. In gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato nella tarda serata di ieri a Secondigliano. Il ragazzo inizialmente ha raccontato di aver subito un incidente, ma i sanitari hanno poi scoperto che il ragazzo stesso, dopo un violento pestaggio di cui portava i segni sul volto, ha subito 3 coltellate che gli sarebbero state sferrate all'addome. Sull'episodio sta indagando l'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. E la Campania si conferma purtroppo regina incontrastata dell'ecomafia nel nostro paese, posizionandosi in testa alla classifica regionale dell'illegalità ambientale con 5.636 reati penali, pari al 15,8% del totale nazionale, con una media di oltre 15 illeciti al giorno. Napoli guida la classifica provinciale con 2.512 reati, più 8,6% rispetto al 2024, seguita da Salerno con 1.472 illeciti penali, più 11,4%. A tracciare il quadro di sintesi è il nuovo report di Legambiente Ecomafia 2026. Una giornata aggiuntiva di smart working per i dipendenti di Città della Scienza dopo le preoccupazioni espresse dai lavoratori sulla qualità dell'aria a Bagnoli a causa dei cantieri per l'America's Cup. La misura, riservata al personale che svolge mansioni compatibili con il lavoro da remoto, è stata prorogata oggi fino al 18 ottobre. Si tratta di un provvedimento che era stato inizialmente previsto fino al 4 ottobre. La direzione della Fondazione IDIS Città della Scienza, presieduta da Giovanni Cavone, no, ne ha comunicato il prolungamento per altre 2 settimane. E una grossa imbarcazione è finita sulla carreggiata mentre veniva trasportata lungo via Nuova Agnano nei pressi del passaggio a livello della Cumana. L'episodio si è verificato nella serata di ieri provocando rallentamenti alla circolazione. L'imbarcazione è rimasta ferma sul margine della strada occupando parte della carreggiata mentre le auto continuavano a transitare nella zona. Sul posto è intervenuta la polizia locale già presente a presidio dell'area. E chiudiamo con lo sport, il calcio, quest'oggi allenamento congiunto per il Napoli con l'Avellino a Castelvolturno. Allegri proverà la difesa 3 con l'impiego di Badiashile da braccetto a sinistra. Intanto ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tea Club trattando vari temi. Aboliamo l'intervallo, il calcio ha perso il monopolio dell'attenzione. Un calciatore che costa 100 milioni non sempre è meglio di uno da 10 milioni. La passione riempie gli stadi ma non fa una società. Queste alcune dichiarazioni del patron azzurro. E sempre ieri Alex Meret ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.
9: Esperti nella gestione della pressione, no? Mai una parola fuori posto, uomo spogliatoio. Qual è il tuo segreto?
10: Ma sono sempre stato abituato a lavorare, volermi migliorare ogni giorno con grande umiltà, con grande sacrificio, e ho cercato di farlo in tutti questi anni, cercando di concentrarmi appunto solo sul lavoro quotidiano, cercando di isolarmi dalle voci che qua a Napoli sono tante. Diciamo che la capacità di gestire insomma tutto con un equilibrio giusto è la cosa che ti fa puoi andare avanti nel migliore dei modi.
8: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Appuntamento, amici di Kiss Kiss Napoli settimanale, per il bar dello sport che vi fa compagnia ogni giorno dalle 9 alle 10 sulle frequenze di Kiss Kiss. Gianluca Vigliotti ai microfoni insieme a Fabio Esposito, che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana. Ricordo i numeri per intervenire in diretta: 081 546 6873. Ricordo anche i numeri per i vostri messaggi WhatsApp, che stanno arrivando in tantissimi, al 342 000100, è il numero dedicato anche per il grande Festival Bar dello Sport. Mi sono segnato, ho talmente tante notizie da raccontarvi che ho fatto, non lo faccio mai, però non le volevo perdere, ho fatto un piccolo appunto, perché dobbiamo cominciare dalla questione delle nazionali. Stasera gioca l'Italia con la Francia, una partita molto importante, se non decisiva, per proseguire nel girone della Nations League dopo il successo ottenuto in Turchia. Ebbene, in Francia-Italia, dove non ci sarà Mbappé, è molto probabile, o è probabile, o comunque in ballottaggio, l'ipotesi che Vergara sia titolare stasera contro la Francia. In Francia, insomma, nello stadio storico dove gioca la Francia, a Parigi, e quindi sarebbe una cosa bellissima. Farebbe coppia in attacco, o meglio un tridente in attacco con i fratelli Esposito, Sebastiano e più Esposito, insomma un tridente d'attacco tutto campano. Però al di là di questo, perché Vergara è in ballottaggio con Ken, essendosi infortunato Raspadori, che cosa significa questo? Significa che l'eventuale ipotetica esordio nazionale di Vergara, siccome il Napoli questa mattina farà un allenamento congiunto con l'Avellino, campionato di Serie B, ci sarà Nesta contro Allegri in questa sorta di amichevole, adesso si chiama allenamento congiunto, ebbene stamattina Allegri credo che finalmente possa attuare quello che è un pensiero che dovremmo cercare di capire se lo attuerà poi col Frosinone in campionato, cioè cambiare modulo, passare con la difesa a tre. Nella difesa a tre si sta recuperando Marianucci, c'è Rachmani, c'è Di Lorenzo, c'è anche Badiashvili, c'è Rafa Marin, non sappiamo quelli che possono essere, anche Oliveira potrebbe essere adattato. Nella difesa a tre potrebbero giocare poi nei centrocampisti a quattro, che sarebbe un 3-4-2-1. Nei quattro c'è Politano a destra, potrebbe esserci a sinistra Spinazzola, che sta anche lui recuperando. I centrali sono al momento ovviamente Lobotka e Gilmour, i due davanti alla punta Højlund possono essere appunto Vergara e De Bruyne. Insomma, vediamo che cosa succederà. Quindi Vergara potrebbe utilizzare questo esordio in campionato per proporsi anche con Allegri. E a proposito di Højlund segna un altro gol con la Danimarca. Insomma, sta facendo molto bene in nazionale Højlund, assolutamente, e quindi siamo molto molto contenti, anche se la Danimarca ha perso con il Portogallo. Chiudo con un intervento, l'abbiamo ricordato, di De Laurentiis, che ha parlato tutto tondo sull'aspetto del calcio, del cinema, dell'impresa, eccetera. Ha colpito molto, tra le sue solite proposte molto particolari, quella, dice, l'attenzione dei ragazzi non bisogna disperderla, perché non proviamo a ridurre o addirittura ad eliminare l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, che è come al solito sempre molto interessante. Ricordo che Laurentiis tanti anni fa disse il fatto delle panchine lunghe, no? Dice, ehi, ma perché non fanno le panchine lunghe? Devo portarne soltanto 5 e tutti gli altri che fanno? Stanno in tribuna. E ha avuto ragione, perché poi si è allungata la panchina sotto questo aspetto. Adesso ha parlato nell'intervallo, vedremo che cosa accadrà. Occhio al mercato, difficili, molto complessi e complicati rinnovi di Anghissa e McTominay. Va bene così, vi ho fatto proprio il quadro, Fabio, tu abbiamo messo tutto in, esatto, l'anteprima bar dello sport. Un po' di saluti agli amici, con Maria 74 che racconta e fa gli auguri ai nonni, oggi la giornata dei nonni, la festa dei nonni, sono qui sia i nonni che sono qui e anche quelli che non ci sono più. È finita un'altra settimana, la prossima finalmente si riprende con il Napoli, che ricordo giocherà con il Frosinone il sabato. Grazie per i complimenti, Ernesto, sei sempre molto carino. Buongiorno, ieri sera che gol contro il Portogallo ha fatto Højlund, l'abbiamo ricordato con grande gioia. Buongiorno Gianluca, più che per la nazionale sono in ansia per la partita Napoli Basket. contro Reggio Emilia sabato, Luigi Ranella. Anche il Napoli Basketball giocherà sabato sera all'Alcott Arena Palla Barbuto alle 20:30. Buongiorno, voglio farti una domanda, ma i calciatori del basket, sai quando incontrano i tifosi per autografi? Voglio conoscere se Elias Pietro da Melito è già diventato, se Elias, uno degli idoli dei nuovi giocatori. Spesso a fine partita c'è l'usanza molto bella, essendo il pubblico del palazzetto vicinissimo al campo, e alla fine della partita i giocatori fanno un giro di campo e riescono a strappare qualche autografo e qualche fotografia. Francesco da Ferrara parla di Manganiello e di Gigino il Barbiere. Vabbè, poi ADL ha detto che la passione De Laurentiis non fa una società. Vogliono toglierci anche quello. Tu parli dell'intervallo, parla di quel campionato iniziato da un paio di mesi, ha già detto delle cose, spero che venda. Va bene Andrea, il tuo pensiero: se Højlund fa Højlund e non Lukaku, bisogna metterlo nelle migliori condizioni per sfruttarne le indubbie qualità. Hai ragione Antonio da Rione Alto, è certo che Højlund quando va in profondità è un altro giocatore. Appello per domani sera il Napoli Basket, tutti al palazzetto, deve essere una bolgia, ci scrive Massimiliano da Bacoli. Oh, ci sono le canzoni che arrivano, c'è Biagio da Scafati, insomma i nostri amici. Adesso andiamo al telefono, ci sono Diego d'Alessandro, comincio con Diego. Buongiorno Diego.
1: Buongiorno avvocato, sono Diego, il papà di Oana.
0: Eca, come stai innanzitutto Oana? Diego,
1: tutto bene, iniziato la scuola da un po',
0: bene.
1: Va con molta voglia a scuola.
0: Questa è la cosa più importante, la cosa più importante.
1: Niente, avvocato, io pensavo da questo inizio campionato non ci sentivamo da un po' di tempo.
0: Mi fa molto piacere.
1: Dimmi. Secondo me il Napoli faceva bene a fare una mini rivoluzione come fece nell'anno
0: impossibile.
1: Che mandò via Koulibaly,
0: sì, sì. Tutto giusto come pensiero Diego, ma è impossibile da attuare visto il mercato del Napoli, molto difficile.
1: Lo so, però a questo punto preferivo che la società puntasse sui giovani di prospetto e non tenessi in squadra giocatori che abbiamo visto che purtroppo sono logorati dai campionati già passati.
0: Diego, non era semplice cederli, non è riuscito a cederli, non era impossibile. C'era un problema proprio materiale, tecnico. Il Napoli ha provato con tutto il bene, l'affetto, il rispetto per Lucca, Noalang, non è riuscito a venderli e quindi non ha potuto fare.
1: Allora, io vi dico la verità, io mi mangio le mani sulla cessione di Simeone.
0: E ha voluto andare via lui. È voluto andare via lui?
1: Lo so, però credo che si poteva fare di più per trattenerli, perché poi avendo in rosa giocatori come Noalang e come Lucca, sinceramente non è che abbiamo fatto questo salto di qualità. La Lucca purtroppo ha dei limiti importanti per giocare in Serie A.
0: Secondo il tuo parere,
1: assolutamente. Avvocato, abbiamo visto che un giocatore purtroppo non riesce ad esprimersi a Napoli, non ha quel piglio per poter far bene. Però magari in un'altra società che gioca solo ed esclusivamente per lui, solo lui come punta, può darsi che possa far bene. Però a Napoli sinceramente lo vedo veramente veramente in difficoltà.
0: Speriamo che possa riprendersi. Diego, ti abbraccio, un abbraccio a Noana,
1: un grande abbraccio. Grazie. E saluto mio fratello Roberto,
0: grande Roberto, grande Oana, grazie Diego. Un saluto da Dormaghen, ti seguiamo sempre anche se scrivo poco. Giacinto da Dormaghen. Buongiorno Forza Napoli, a fronte di offerte a gennaio li venderesti Anghissa e Scott? Io il primo subito, Pasquale Albino da Stat per Bayern. Questa è una scelta che deve fare la società. Allora, Anghissa ha scadenza di contratto, lo sappiamo. Al di là delle questioni, diciamo sì, fisiche che lo stanno tormentando in quest'ultimo anno. Quindi, se il Napoli non rinnova il contratto, perché no? Ma se il Napoli non rinnova il contratto con Anghissa, perché no? E per quanto riguarda McTominay è anche un altro discorso, stanno andando avanti, McTominay però il contratto è in scadenza 28, attenzione, quindi non 27, non è in scadenza, devi decidere. Se McTominay ti dice io voglio 10 milioni all'anno, faccio un esempio, sto dicendo un esempio, ne voglio 8, 7, la società non lo può fare, allora è normale che la società possa prendere in considerazione l'ipotesi di cederlo, ragazzi, è così. Allora qui si continua a parlare di Noalang, di Lucca, ma mi dite cosa stanno facendo gli altri? Politano, Neres, Vergara, Alisson Santos, Pasquale, D'Ercolano. Beh, alcuni sono però infortunati. Nell'allenamento congiunto con l'Avellino di questa mattina è molto importante mettere minuti, come si dice in gergo, nelle gambe per i Beukema, per i Badiashil, per appunto Neres, che sta rientrando in condizione. Io penso che con Lucca stiamo superando ogni limite, si parla tutta la giornata di lui, ma ci rendiamo conto, ce lo scrive Raffaele. Vado da Alessandro che è in linea. Alessandro, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno. È la mia prima volta qui al bar dello sport.
0: Ma che piacere, sei nostro ospite.
2: Il piacere è tutto quanto mio, avvocato.
0: Dimmi tutto, caro, puoi prendere, cioè, Fabio Esposito a tua disposizione, cornetto, caffè, brioche, quello che vuoi, vai.
2: Vada per un caffè. Ti lega forse a quello che stiamo dicendo.
0: Sì.
2: L'età avanzata della squadra. Anghissà andava ceduto, o almeno secondo me in questo preciso istante va liberato a parametro zero, perché rinnovare il contratto ad Anghissà vuol dire portarsi il faldone sulle spalle per tanti anni ancora,
0: ma soprattutto se le richieste di Anghissà sono quelle che leggiamo, intorno ai 6 milioni eccetera.
2: McTominay, che io adoro come giocatore, anche come persona, se vuole un contratto che il Napoli non può dargli, cediamolo, perché avere giocatori scontenti in squadra non ha senso.
0: Alessandro, fermati un attimo, perché siccome è la prima volta che chiami, non voglio perderti nella maniera più assoluta. Se ti riesci a sistemare, perché cominciamo a sentirti male con la linea, se ti sistemi un attimo, perché non voglio perderti, voglio farti continuare, visto che hai chiamato per la prima volta. Vai,
2: okay, mi sono fermato proprio.
0: Ecco, bravo, complimenti. Vai, puoi proseguire.
2: Quello che volevo, cioè, quello che è il mio pensiero, un investimento su dei giovani, come si faceva anni addietro, farli esplodere, come con Kvaratskhelia, il Pocio, Amsic e tanti altri. Poi chi se ne vuole andare è libero di andarsene, perché non dobbiamo costringerli, perché sennò alla fine ci troviamo con dei giocatori che a Napoli non vogliono starci.
0: Cioè, tu vuoi andare a fare il vecchio antico percorso del Napoli, quest'anno è il Favasur di turno, l'anno scorso c'è stato Giovanni Alisson Santos,
2: prendi giocatori come Favasuli, sì. Se prendi giocatori che hanno una prospettiva importante, allora sì, ma anche con investimenti importanti, perché ormai un giocatore non costa 5-6 milioni, costano anche svariate decine di milioni.
0: Alessandro, ti devo fermare purtroppo, che non riusciamo a sentirti bene, sono veramente mortificato, dispiaciuto, mi auguro che tu possa richiamarci quanto prima, ti si è messa a chiamare nel tunnel tangenziale, non ci posso fare niente, non ti sento, quindi mi dispiace. Saluto Antonio da Castelvolturno, che ci ha raccontato un episodio particolare, tutto da si è incontrato Anghissà vicino a Castelvolturno, insomma vediamo, lo valuteremo. Come si fa a trattenere un calciatore che vuole andare via, che chiede un contratto faraonico, ci scrive Rinomo Losso? Decidono i calciatori e i loro procuratori, i contatti si fanno, ma il loro valore è sempre quasi aggirabile. Con tutto il bene che vogliamo a Simeone, l'ultimo campionato con il Napoli fece solo un gol col Bologna, ce lo scrive la Falegnameria di Casoria. Che coraggio ha il procuratore di Anghissà che chiede 6 milioni, se ne può anche andare. Buon weekend al nostro bar, ce lo scrive Marco Ballicu. Poi buongiorno, non vedo l'ora che torna in Napoli, non ce la facciamo più a giocare, ha fatto un altro gol Højlund. Martina da Napoli, buongiorno bar. Gaetano da Pomezia, ripensando al perché McTominay non si è operato durante la preparazione quando non c'era il campionato, secondo me Napoli e il calciatore non l'hanno fatto circolare la notizia perché c'era la volontà di provare a vendere Scott. Non lo so, Fulvio, il tuo è un retropensiero. Vado da Maurizio, buongiorno.
3: Allora, senti, mi sfido sta cosa. Allora,
0: buongiorno.
3: Lo rinnoviamo.
0: Buongiorno, senti? Buongiorno Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno, mi senti, avvocato?
0: Adesso bene, dimmi tutto, caro.
3: Ok. No, dicevo, non rinnoviamo Mertens.
0: Sì.
3: Non rinnoviamo Amsic.
0: Sì.
3: Non rinnoviamo Zielinski.
0: Sì.
3: Vabbè, ma noi però non siamo buoni come società per dimmi a sti giocatori come amma fa e come non amma fa. Poi rinnoviamo Di Lorenzo e dice. Rinnoviamo Politano e Vic. Stiamo cercando di rinnovare Anghissà, Vabbè, però chi lo sai, lui non è buono, ma cioè, si trova una via di mezzo, diciamo, no. Oppure no?
0: No, di solito no, no, di solito no, perché
3: no, perché cioè io sai che quando non è stato rinnovato Zielinski, mo vediamo Zielinski, no, è alle società sbagliate, e non rinnoviamo Mertens, vabbè, però potevamo tenere con Catan, facevo buono, siamo meglio con quello. Poi invece cioè, abbiamo rinnovato a questi qua, ma io sono troppo vecchio, devi una squadra vecchia. Cioè, non so buono, ma come ha fatto?
0: Dici, non c'è un equilibrio, non c'è un equilibrio, esatto. in questa situazione.
3: No, non lo so, come bisogna fare. Poi, cioè, poi tutti i problemi praticamente del Napoli e Lucca. Oggi sì, tutti i problemi di Napoli e Lucca.
0: Cioè, un po' anche Nolanga, a proposito, problemi, diciamo, anche un poco di Nolanga, che ieri, devo dire la verità, invece entra Nolanga, abbiamo parlato di Højlund, però è entrato anche Nolanga con l'Olanda, è stato... protagonista della rimonta dell'Olanda nei confronti della Grecia, quindi voglio dire, ogni tanto vedi anche Noalang con le sue qualità, ogni tanto riesce a metterle in mostra. Speriamo che sia così anche con il Napoli. Ciao Maurizio, buon fine settimana anche a te. Allora, difesa chiamata a 3, ma di fatto poi a 5, linea bassa, ripartenza, squadra esperta, rinnovi agli ultra trentenni, questo è il futuro del calcio, avanti Napoli. Gennaro un po' polemico. Ieri Noalang per la prima volta ho visto giocare da 7 in 45 minuti con l'Olanda, ecco proprio il nostro amico che ci scrive, anche se non ha fatto gol e assist, è stato molto pericoloso con le sue manovre. Bene, quindi non sono stato il solo a vederlo così. McTominay è venduto al Real Madrid per 70 milioni, potrebbe partire a gennaio. A riabilitazione avvenuta. Giannino dall'Arenaccia. Oh, c'è dato una notizia, Giannino dall'Arenaccia. Cioè il Napoli vende McTominay a Real Madrid per 70 milioni. Questa me la conservo. Fabio, ricordatela questa cosa, di Giannino dall'Arenaccia. Allora, vorrei che salutassi mia figlia Diana. Si è laureata a Vienna, massimo dei voti. Lei insieme al fidanzato, Flavio. Sono tifosi del Napoli. E a Vienna seguo sempre tutte le partite con la maglia del centenario. Che bello, Marcello da Beirut, un abbraccio forte a te, alla tua figlia, al fidanzato Flavio, complimenti. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato. Ciao. Avvocato, ditegli a Giannino dell'Arenaccia, sì, ma servono 6 numeri, che c'è sta domani sera, ci sta il Super Enalotto, dato, sì, che sta tutte queste cose.
0: Vabbè, ma Giannino, ma scusami Antonio, ma Giannino ci ha dato una notizia, mo sarà fondata, non fondata, eccetera. Ci è venuto al bar, ha preso un caffè e ha detto guardate, McTominay va a Real Madrid per 70 milioni.
4: Spero che lui abbia ragione, perché io vi dico questo. Ah. Perché secondo me il Napoli, secondo il mio parere, sì, sbaglia questi contratti troppo a lungo. Io non sono d'accordo quando l'ascoltatore di prima diceva noi prima Mertens un libro innovato, no, invece il Napoli per me all'epoca fece bene, perché secondo me la storia di un calciatore, sì, una squadra deve durare 2-3 anni, basta. Dopo i 2-3 anni,
0: però perdonami Antonio, ti seguo nel ragionamento, però sì, se io vado a spendere 50 milioni per Højlund, va bene, sì, faccio un esempio, l'ultimo, sì, diciamo così, grande acquisto del Napoli, sì, in termini economici, posso mai fargli, okay, un contratto di 2 anni?
4: Però secondo me è sbagliato proprio questa opzione di contratti, perché se vedo che un calciatore 50 milioni tutto a posto ti fa un anno spettacolare, poi in altri 4 anni di contratto, e se 4 anni di contratto questo non rende, milioni.
0: Ma il rischio di impresa è questo,
4: è un rischio
0: mio,
4: che il Napoli ha avuto, è una cosa oggettiva, sarà un mio pensiero, ma oggettiva, con Lucca tutti quanti lo vogliamo.
0: Allora devi fare come fa l'Inter, devi andare a piare i parametri zero, è un'altra cosa.
4: Secondo me, sì, ci può stare, però effettivamente il Napoli deve rendersi conto che con Lucca ci è andata a perdere, secondo, okay, me sempre, perché Lucca ha avuto l'opportunità l'anno scorso in Inghilterra, e che cosa ha dimostrato?
0: È andato male l'anno scorso, è andato male.
4: Mo le opportunità.
0: Ho capito, ma funziona così. Hai sbagliato probabilmente, speriamo sempre di no.
4: Napoli deve...
0: Hai fatto una valutazione sbagliata nel mercato, qualche altra volta compri Kvaratskhelia a 8 milioni e lo vendi, bravi, a 70. Ragazzi, è così, Antò, è così. Va bene, ti abbraccio.
4: Che si soste troppo lunga, però,
0: E vabbè, calma fa. Con calma. Ti abbraccio. La questione attaccante del Napoli dipende tutto dallo schema. Non facciamo un cross perché abbiamo i laterali a piedi invertito. L'aggravante è che non segnano. Ce lo scrive Luciano Club Napoli Sarno. Giannina dall'Arenaccia. Potrebbe essere Ciro da Imperia sotto mentite spoglie. No, ma non è vero, Giannina Lanaccia ci ha dato delle cose molto situate, poi vedremo. Vorrei che facessi gli auguri alla famiglia Pisani, super tifosi del Napoli, per il matrimonio della prima figlia, ma lo faccio volentieri, cara Carmela da Torre del Greco. Ma a Højlund quando lo fanno riposare in nazionale? Sta giocando tutte le partite. Bravo Massimo Lascarene, mentre gli altri stanno facendo rotazioni. Højlund è già arrivata alla terza partita consecutiva. Hai ragione. Se Elias con quel baffo da sparviero sembra un cantante americano degli anni 70, Mariella da Napoli. Se Elias, lo ricordo, il giocatore nuovo del Napoli Basketball. Buongiorno Gianluca Chicco, mi saluti mio figlio Simone, ti sta ascoltando, ma come no, con piacere, grande Simone, c'hai un papà grandissimo. Allora, dopo le ultime vicissitudini, Osimhen, Quara, Anghissa, sono stufo. Che vada pure via McTominay, prendiamo giocatori giovani, motivati, voglia feroce di emergere, ce la scrive Roberto da Casoria. E buongiorno, Anghissa, eccolo qui, non è stato rinnovato in tempi di pace, figuriamoci adesso. Grazie Frank, dopo due anni a livelli bassi è meglio dirsi addio, speriamo invece nel rinnovo di Scott. Ce lo scrive Angelo da Varcaturo. Vado da Piero prima di andare in pubblicità. Piero, buongiorno.
5: Avvocato illustre, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te, eccoci.
5: Avvocato, allora mi permetto di fare una considerazione e poi vorrei sapere
0: dimmi.
5: La considerazione è che siamo un popolo meraviglioso, perché noi abbiamo tattiche,
0: ma quello è a prescindere.
5: Capiamo di contratti, capiamo di calciatori, piede invertito, capiamo di burocrazia, capiamo di calciomercato.
0: Sì, però Piero, perdonami amico mio Piero, però al bar è tutto consentito.
5: Esattamente, allora, perciò dico, non è una critica questa, voglio dire... Capiamo anche di Lucca se può giocare in Serie A o meno. Lucca ha dimostrato di saperci stare in Serie A. Ha fatto 15 gol con l'Udinese.
0: Certo.
5: Punto. Adesso purtroppo il melone non è venuto rosso, è venuto un po' bianco, però è stato un errore di Conte. Conte ci ha portato tante belle cose, ci ha fatto vincere, ma ha stoppato clamorosamente su Lang e su Lucca. Si può stare danneggiando la società. È un dato di fatto, per carità. Poi ci ha fatto vincere uno scudetto, ci ha fatto vincere la Supercoppa, ci sta. Però ha sbagliato, come gli esseri umani, Conte, io dico sempre, ci ha spremuto, ci ha spremuto tutto l'ambiente, ha spremuto i calciatori, ha spremuto i tifosi, ha spremuto la società e abbiamo pagato un prezzo alle vittorie che ci ha portato. Ma ci sta. Quindi, poi l'avvento di Allegri, che non ha portato questo grande entusiasmo, ma secondo me qualsiasi allenatore non avrebbe portato un grande entusiasmo, proprio perché siamo stati spremuti da Conte, in tutti i sensi. Punto, questa è la mia considerazione.
0: Piero, io devo assolutamente accettarla nella maniera più assoluta e circostanziata, l'hai motivata, quindi per carità, noi l'abbiamo detta anche su altre sfaccettature, cioè questi giocatori che non sono più, diciamo così, dei giovani virgulti alla Favasuli, sono giocatori, la Napoli è la squadra con la media età più alta, che vengono da 4 anni tra 2 di Spalletti e 2 di Conte, dove hanno dato non poco, tantissimo, di più. E insomma la preoccupazione, ecco, l'attenzione di capire se questa formazione può ancora andare iperformare, si utilizza questo termine, iperformare. E se lo può fare, vedremo, però grazie amico mio, grazie Piero. E caro Fabiolino Esposito, fermiamoci un attimo, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro.

0: nazionale prima di Luciano Spalletti, e allora ti lascio un tuo primo parere su quello che può essere l'inizio di questo nuovo percorso.
1: Ma guarda, dopo una partita certamente negativa, fischi meritati in casa contro il Belgio, io ho detto che non c'era da avvilirsi più di tanto, e altrettanto dico che non c'è da esaltarsi più di tanto dopo la bella prestazione, soprattutto sul piano del gioco, in Turchia. Lavori in corso, un cantiere aperto, bisogna dare a Mancini il tempo giusto per ricostruire una squadra che ovviamente ha bisogno di mixare giovani e meno giovani. I giovani ovviamente vanno un attimo aspettati, bisogna avere la pazienza di vederli crescere. Da questo punto di vista Mancini già nella sua prima gestione aveva dato dei segnali in questo senso, perché lui li ha sempre lanciati. Poi penso, così con un minimo di autocritica per quanto riguarda il calcio italiano, che ci abbiamo quattro giovanissimi in nazionale che giocano tutti all'estero, più Calafiori che gioca all'estero, più Donnarumma che gioca all'estero, ma soprattutto i giovanissimi. Se voi pensate a Caione, che è passato dai giovanili della Juventus e dalle giovanili della Fiorentina e poi è finito in Inghilterra. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo un attimo capire che non siamo ancora all'altezza delle grandi squadre europee, perché questa è una squadra che ha perso smalto, che ha perso entusiasmo e va questo ricostruito. Ovviamente uscire indenni stasera dal San Denis è una notizia, perché se perdiamo non è una notizia,
0: no.
1: La Francia è una delle due, tre, quattro squadre più forti d'Europa o del mondo, quindi voglio dire, ci sta. Se perdiamo ci sta, la notizia sarebbe di uscire indenni da Parigi, insomma.
0: Che è quello che gli auguriamo ovviamente a Mancini.
1: Certo.
0: Però Antonello, io sinceramente mi avvalgo anche della tua grande esperienza dirigenziale per parlare anche di un altro aspetto, perché mi ha incuriosito molto vedere, non che non sia corretto, anzi è normale, no? I giornalisti fanno il loro mestiere, però sono addirittura arrivate due domande a Mancini in una conferenza stampa di vigilia a un match così importante di Nations League a proposito dell'addio del capo delegazione. È inevitabile dover parlare di questo argomento, è inevitabile che probabilmente, e qui nasce la mia domanda, il momento che sta vivendo il calcio italiano e tutto quello che in questo momento è il marasma attorno alla presidenza della federazione un po' possa anche condizionare il lavoro dei calciatori e dei commissari tecnici e di tutta la sua squadra.
1: No, io non credo a questa ipotesi, anzi credo che in queste circostanze i giocatori, che sono dei professionisti, possano dare il meglio di sé, rendendosi conto che c'è una situazione difficile. Ecco,
0: quindi alla 2006, dici tu, alla 2006.
1: Esatto, quando partimmo contro il parere di tutti, in piena calciopoli, con i giocatori interrogati dalla magistratura e così via. Quindi vuol dire, fare a Mancini le domande sulla Bianchelli è legittimo, ci mancherebbe altro, qualsiasi domanda è legittimo, è
0: certo.
1: Stata fatta, l'interlocutore è meno appropriato, perché certamente Mancini non ha nessuna, voglio dire, competenza tra virgolette
0: in materia
1: di questa materia, quindi bisognerebbe farle ad altri queste domande. Ma io credo che queste vicende non scuotano più di tanto la squadra, anzi secondo me servono un po' a cementare il gruppo, che deve ritrovare orgoglio e trasmettere entusiasmo. L'occasione si è persa, e mi dispiace tanto, a Roma contro il Belgio, perché la federazione aveva invitato migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi, è saltata, è mancata l'opportunità di dare a questi ragazzi un'occasione per innamorarsi della maglia e della nazionale, che loro non hanno mai visto ai campionati del mondo dopo 12 anni di fallimenti e 3 mondiali consecutivi. Adesso c'è da ricostruire, quindi cantiere aperto, fiducia per me a Mancini, e bisogna avere la pazienza di aspettare che questi ragazzi facciano esperienze internazionali. Io, tanto per dirti una cosa, stasera dovrebbe giocare Vergara, per essere,
0: ce lo auguriamo da queste parti, ce lo auguriamo.
1: Bene, ce lo auguriamo, ma tu sei meglio di me che se l'anno scorso non ci fossero stati
0: tutti gli infortuni,
1: Vergara sarebbe rimasto probabilmente in panchina per tutto il campionato.
0: È vero,
1: l'ho detto tutto.
0: È vero, sono d'accordo con te, però pare che un po' in generale tutte le squadre stiano finalmente facendo dei ragionamenti diversi, ed è la cosa che ci auguriamo, soprattutto per quanto riguarda gli italiani. Senti, invece questo braccio di ferro, Antonello, tra FIGC e CONI e ovviamente tutto quello che

0: che c'è attorno alla presidenza della federazione. Sicuramente non può essere un tassello saldo sul quale poter costruire il futuro del nostro calcio. Tu pensi che si possa risolvere in maniera molto più, diciamo, meno battagliera questa vicenda, oppure ti immagini che si andrà a questa guerra fino all'ultimo colpo?
1: Ma io innanzitutto dico che stiamo assistendo, da qualsiasi posizione si guardi, a uno spettacolo piuttosto avvilente e triste, non solo per il calcio ma per tutto lo sport italiano. Adesso l'unico che non ha nessuna responsabilità in questa bagarre è Giovanni Malagò, che sì, ha avuto il 70% dei consensi del calcio italiano, quindi è stato eletto a larga maggioranza, ed è rischia di essere azzoppato adesso per un vizio di forma che però mette in grande imbarazzo il CONI, perché io faccio fatica onestamente a pensare che il CONI, ente pubblico, possa non rispettare una norma, così come hanno, come dire, indicato i quattro giuristi investiti dal CONI di un parere definitivo.
0: Certo,
1: e quindi il commissariamento mi sembra a questo punto abbastanza inevitabile, a meno che poi in giunta non si pensi o a una sanatoria, visto che si tratta di un vizio di forma, a una soluzione diversa, transitoria. Io penso che se ci fosse il commissariamento, cosa che ripeto ritengo probabile, il commissario dovrebbe dire nel più breve tempo possibile, minimo sono 60 giorni, le nuove elezioni saranno messe in brevettina. Poi c'è un'altra ipotesi che forse salverebbe, da un lato il rispetto delle norme da parte del CONI e dall'altro darebbe, come dire, darebbe fiducia a Malagò, che ripeto ha avuto il 70% dei voti dell'assemblea elettiva, cioè l'ipotesi, non so se tecnicamente, giuridicamente possibile, di nominare commissario lo stesso Malagò.
0: Grazie davvero ad Antonello Valentini per essere
1: grazie
0: stato con noi.
1: Ciao Antonello. Grazie a voi, ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie davvero per essere stato con noi e benvenuto anche a Vittorio Reggia. Ciao direttore, benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Vorrei anche una tua, hai ascoltato la parte finale del ragionamento di Antonello. Grazie. Valentini, una tua su quello che sta accadendo al calcio italiano.
2: Ma guarda, io credo, non penso di dire una banalità, che sia una resa dei conti, no? Tra Malagò, che sicuramente non è simpatico ad Aboldi, e una parte politica dello sport e non solo dello sport italiano, e invece la componente del CONI, la componente calcistica. Ma penso che sia un papocchio terribile che in assoluto ritarda, rallenta quello che deve essere invece il processo di innovazione del nostro calcio. Se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento, io non credo, Antonella ha detto Malagò commissario di se stesso, io questo non lo credo. Io credo che si arriverà a un commissariamento, che probabilmente il commissario sarà il presidente del CONI Consiglio. Però non mi spingo più in là, perché siccome ne stiamo vedendo e ascoltando di tutti i colori, devo dire resto abbastanza allibito. Io credo che quello che si stabilirà domani sarà domani, io l'ho detto domani invece del 6 ottobre, sarà un qualcosa che non riguarda solo Malagò ma riguarda anche le regole. Ci sono delle regole che bene o male anche in Italia devono essere rispettate. E purtroppo Malagò, la nomina di Malagò esce da queste regole, no? Per cui io credo che fatalmente si vada verso un commissariamento, che vuol dire perdere altri 3 mesi, perché tra rifare le elezioni e candidature, una cosa, sono 3 mesi presi e buttati via, vuol dire che si ricomincia nella migliore delle ipotesi a metà gennaio del 2027, che sono altri 3 mesi. Poi bisogna vedere chi viene, chi si candida, chi può essere eletto, come si porrà a questo punto la Serie A, che aveva appoggiato e pare che continui a appoggiare Malagò. Cioè è un po' pochi all'italiana. Io resto sinceramente un po' allibito. Detto questo, forse, e mi permetto di dirlo di Giovanni Malagò, con cui sono amico, forse se si fosse mosso in questi mesi con un filo, io dico un filo di accortezza in più, probabilmente, io non dico che non ci sarebbe stata l'inchiesta, non si sarebbe arrivati al commissariamento, ma forse lo si sarebbe fatto con meno clamore, con meno dolore, ecco.
0: Probabilmente, probabilmente sì. Direttore, invece cosa possiamo dire di questo Napoli di Massimiliano Allegri, che è arrivato alla sosta molto attardato rispetto alle squadre che sono in su in classifica e che, per detta dello stesso Max, subito dopo la sosta vorrà ridurre quel gap rispetto alle squadre che gli stanno davanti?
2: Devo dirti che onestamente sì, la partenza del Napoli non è stata quella che si immaginava, quella che ovviamente sperava Allegri, speravano i giocatori e i tifosi del Napoli. Devo dire che non è stato neanche troppo fortunato, ecco, nella gestione anche dei giocatori ci sono stati infortuni importanti, cioè perdere McTominay e perdere tanta roba.
0: Certo.
2: Detto questo, con estrema onestà e cercando di non offendere nessuno, io penso che questo Napoli stia arrivando un po' alla fine del ciclo meraviglioso che ha fatto, no? E quindi non è più il Napoli di 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa. Ci sono giocatori che sono più vecchi, che sono più usurati, perché anche stare in alto, stare al vertice usura molto di più che non, magari non vivacchiare a metà classifica. E io penso che Max, che lo sa perfettamente, debba fare un po' i conti con questa situazione. Io sinceramente non vedo un Napoli lanciato per conquistare lo scudetto, vedo un Napoli che può lottare per entrare nella zona Champions.
0: Passerà a 3 secondo te?
2: Non lo so, non è proprio nelle sue corde, però potrebbe essere una soluzione. Guarda, Allegri quando è stato a Torino ci ha abituato a dei colpi di fantasia, non proprio come le spallettate, come neologismo che è stato creato per l'invenzione di Spalletti, ma tante volte ha fatto delle correzioni in corsa che poi sono risultati importanti, decisive, però in una squadra, l'allora Juventus, che era nettamente la più forte di tutti ed era anche facile cambiare. Io credo che cambiare quando invece hai un momento di difficoltà, incontri un momento di difficoltà perché non arrivano i risultati che vorresti o perché hai dei giocatori che non ci sono, è un pochettino più complicato, però ci sta di passare a 3, cioè non mi stupirei, ecco.
0: Sì, può essere una delle possibilità. Direttore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, alla prossima.
2: Buona continuazione.
0: Grazie davvero a Vittorio Oreggia, ultimo ospite di questo nostro appuntamento quotidiano di venerdì 2 ottobre con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli a Radio Gol. Prima però vi voglio leggere alcune parole di Refill Mass, che ha parlato al portale Flashcore di Antonio Conte, dicendo che ha giocato al fianco di Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Lobotka e altri calciatori di qualità, ma fare 44 gare con un allenatore come Antonio Conte, poter dire di aver giocato 44 partite con lui è significativo. E se fosse rimasto a Napoli Antonio Conte, probabilmente sarebbe rimasto a Napoli. Dice che c'era già ormai più o meno un accordo sul fatto che lo avrebbero riscattato al termine della stagione, però poi le cose sono andate diversamente. Lui l'aveva capito già a partire da maggio, evidentemente, perché aveva capito che Antonio Conte andava via e che la società, ovviamente, non sapendo quale sarebbe stato ancora il prossimo allenatore, evidentemente non voleva fare quel tipo di investimento. Però lui avrebbe voluto tanto fare la 7ª stagione con la maglia azzurra. Un rapporto tra Elif Elmas e la piazza partenopea che ha sempre sicuramente dimostrato in qualche modo una certa sintonia, e ovviamente non possiamo che ringraziare questo calciatore per tutto quello che ha fatto a Napoli, soprattutto nell'anno dello scudetto con Luciano Spalletti, lì dove anche come sostituto di Quaraschelli ha sempre fatto vedere di essere sul pezzo. Chiudiamo così quindi, ma ovviamente lo faremo definitivamente tra pochissimo con gli highlights che saranno pronunciati dal nostro Gianluca Miranda. Da parte mia, Vincenzo Pernetti, è tutto, arriva un pizzico di pubblicità, un disco e poi la chiusura di Radio Gol con Gianluca Miranda. State lì.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol che andiamo a ascoltare in questo rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: L'allenamento congiunto è utile anche in questo senso per vedere la crescita di chi magari non ha potuto dare un contributo importante fino a questo momento e ha tutte le potenzialità per farlo. Quindi sono momenti secondo me significativi nella crescita di un gruppo che, lo ricordiamo, insomma, Massimiliano Allegri ha ereditato da pochi mesi, non senza difficoltà. Poi ovvio, insomma, in campo scendono i giocatori, la differenza sarà banale, ma la differenza la fanno i grandi campioni, come l'hanno fatto nelle passate stagioni, quindi è ovvio che il ritorno di McTominay, la migliore condizione di Neres, l'ottimo stato di forma di Holund, che si sta confermando soprattutto in nazionale, rappresentano dei fattori positivi in vista del Tour de Force che dovrà affrontare il Napoli da qui a praticamente a metà novembre. Beh, per me è una soluzione che deve trovare, insomma, la sua collocazione, perché sappiamo che con la precedente gestione non ha avuto molto fortuna, insomma, ci sono stati dei problemi, quindi è un giocatore su cui Napoli ha puntato tanto dal punto di vista economico, soprattutto fino a questo momento, perché poi le risultanze del campo non abbiamo avuto la possibilità di vederle, però ce lo ricordiamo a Bologna, insomma, ed era un giocatore di buon livello. Vediamo poi se si virerà sulla difesa a 3, poi che siamo 3-4-3 entro il 5-2 lo deciderà ovviamente Allegri. C'è anche da dire che giocatori come Rafa Marin e come soprattutto Rachmani potranno e dovranno avere anche dei momenti di pausa e di riposo, perché hanno fatto gli straordinari fino a questo momento, ci saranno 9 partite in meno di un mese, quindi è ovvio che Massimiliano Allegri deve trovare delle soluzioni che siano poi organiche alla tipologia di giocatore a disposizione. Badiashir, aspettiamo di vederlo in campo presto, o come ritorno di Marianucci, che è un giocatore che secondo me con Allegri può trovare un giusto momento di crescita. Ci sono tanti punti interrogativi, purtroppo, e questo è un aspetto positivo per certi aspetti, un po' meno per altri, perché comunque, insomma, poi i giocatori devono avere una resa importante e sicuramente migliore rispetto a quanto si è visto fino ad ora.
3: Il nazionale continua a fare gol, con Napoli è partito bene, ma siamo ancora all'inizio. Io dico sempre, bisogna tirare le somme alla fine, sicuramente da lui dopo questi anni qua si vorrebbe ottenere il massimo, quindi sicuramente c'è da aspettarsi tanti gol e tante prestazioni da parte sua. Beh, sicuramente sai, lui ha una pressione diversa addosso, perché comunque è stato pagato con una cifra importante, quindi se ne è parlato tanto di lui e sicuramente ci si aspetta tanto per un attaccante pagato quelle cifre e un attaccante che si parla così bene tanto di lui, quindi sicuramente lui addosso ha una pressione diversa. Poi ricordiamoci sempre che comunque giochi a Napoli è una piazza esigente, una piazza importante, quindi sono le pressioni che un giocatore deve avere e deve conviverci, anzi sono le pressioni anche quelle giuste, perché magari tante volte queste pressioni ti possono anche stimolare a tirare fuori qualcosa in più.
4: Quindi lì ti fa capire un po' le problematiche più grosse, perché devi studiarti sicuramente la preparazione estiva e poi ristudiarti ovviamente questa sosta lunghissima. Quella di adesso, per carità, non è che sia semplice, perché comunque parliamo di 2 settimane più la terza in preparazione verso la partita, dove hai alcuni giocatori che non sono a tua disposizione, quindi sulla carta ti auguri che giochino senza farsi male, però, perché chiaramente l'allenamento migliore resta sempre la partita, per la tensione, per tutto quello che concerne proprio i riflessi, la concentrazione, eccetera. Quando rimani a casa è chiaro che devi cercare di lavorare nella maniera migliore possibile con quelli che ti rimangono, per cercare di, come posso dire, chiudere il gap che c'hai eventualmente con quelli che sono un po' più giovani, un po' meno esperti, che magari hanno giocato poco, e quindi cercare di farli salire un po' di livello, sia a livello tecnico che a livello tattico, e ovviamente forse la cosa più importante nelle soste si cerca di recuperare al massimo i giocatori infortunati o quelli che sono un po' acciaccati.
0: E questo è il nostro momento con gli highlights di Radio Gol. Ci fermiamo, termina qui questa puntata condotta dal collega Vincenzo Perna. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue, e grazie a tutta la squadra sport di Kiss Napoli, Nellino Iorio in regia, Gabrielino Irace la regia video. Poi una nuova puntata di Qui Casa Calcio Napoli, non perdetela, con Carlo Alvino. Io vi auguro un buon pomeriggio. Le ultime notizie,
1: Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, è in gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato nella tarda serata a Secondigliano. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato lasciato davanti al pronto soccorso del CTO e avrebbe raccontato ai sanitari di aver avuto un incidente quando per i medici hanno sollevato la maglietta, hanno notato le tracce di sangue e capito che si trattava di un'aggressione, allertando anche le forze dell'ordine. Il 24enne sarebbe stato prima sottoposto a un violento pestaggio, come dimostrerebbero i segni sul volto, e poi raggiunto da 3 coltellate all'addome. Il giovane è ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime, avrebbe alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sono in corso ovviamente le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Paura a Caserta per un incendio in un condominio. Una densa colonna di fumo nero ha invaso l'edificio, bloccando alcuni residenti nelle proprie abitazioni. Gli agenti intervenuti sul posto sono entrati nel pianerottolo e, completamente saturo di fumo, hanno portato in salvo per prima una giovane madre e la figlia di 2 anni. La bambina, che presentava già i primi sintomi di asfissia, è stata immediatamente accompagnata all'esterno, seguita poco dopo dalla madre. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. A Scampia l'ecoquartiere è una realtà. Dalle macerie delle vele stanno nascendo le prime palazzine destinate a famiglie che per 40 anni hanno vissuto nei grandi complessi di cemento, diventati poi il simbolo del quartiere. Oggi il Comune di Napoli ha aperto il cantiere per mostrare lo stato di avanzamento delle prime 3 palazzine, per un totale di circa 100 appartamenti. Una delle strutture è già completata, mentre nelle altre 2 sono terminati i lavori esterni e si procede con gli interni. Consegneremo i primi 75 alloggi all'inizio del 2027, ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il progetto prevede circa 500 abitazioni e nuovi servizi per il quartiere, tra cui un asilo e tante aree verde attrezzate. La giunta comunale ha rinnovato il via libera per la dichiarazione di pubblico interesse per Arenapoli. Si tratta di una nuova struttura polifunzionale destinata a ospitare eventi sportivi e grandi manifestazioni, che dovrebbe sorgere nella zona orientale della città. L'obiettivo è decentrare i grandi flussi legati agli eventi musicali e sportivi rispetto al centro cittadino e favorire allo stesso tempo la rigenerazione sociale ed economica dell'area di Poggioreale. Allarme smog nell'area nord di Napoli. Dal 1 gennaio 2026 sono stati registrati 67 sforamenti dei limiti di legge per le polveri sottili nella città di Casoria, numeri elevati anche ad Acerra, con 63 sforamenti nella zona industriale, 40 in centro. A Giugliano sono invece 37 gli sforamenti rilevati, ma da una sola centralina, quella presente nell'area dello Stir. Passiamo al calcio. Il Napoli continua gli allenamenti durante la pausa per gli impegni della nazionale. Questa mattina il gruppo ha svolto una seduta congiunta con l'Avellino. Alison, Anghissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret, Spinazzola hanno invece svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo. L'informazione di Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
6: Qui Casa Calcio Napoli.

0: pomeriggio, buonasera Forza Napoli, finalmente venerdì, finalmente è arrivato il weekend, finalmente sì, ma è un weekend senza sale, è un weekend che non sape niente, perché? Perché non c'è il Napoli. E che weekend è senza Napoli? Ma che weekend è senza Napoli? Ma stiamo scherzando? L'unico azzurro che ci piace è l'azzurro Napoli, che purtroppo non c'è, che purtroppo non c'è. Torna l'altro weekend, torna l'altro sabato con il match contro il Frosinone a Fuorigrotta. Ci dobbiamo così dedicare ad altro in questo weekend, in questo sabato, in questa domenica che ormai sono alle porte. Ci dedicheremo ad altro. Non c'è la nostra passione, non c'è quella maglia azzurra, l'unica che ci fa battere forte i cuori, e ci arrangiamo, come si suol dire. Fatemi salutare e augurare buon lavoro al mio collega Nellino Iorio in regia. Fatemi ricordare i numeri per l'interazione. Oggi mi sa la lingua in due pulita. L'interazione 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp. Scrivete e 081 546 6873, questo è il numero per il filo diretto, per intervenire. È come se fosse, non lo so, un campanello, un citofono, bussate, entrate, ma non c'è bisogno. Le porte di qui, Casa Calcio Napoli, sono sempre aperte. Ma che dico aperte? Sono spalancate ai cuori azzurri, a quelli veri, a quei cuori azzurri che palpitano forte per questi colori, il colore della passione. C'è un solo, per quanto mi riguarda, in questo sono fatto male, non mi prendete ad esempio, perché sono un cattivo esempio. Il mio azzurro personale è l'azzurro del Napoli. Fatemi fare anche un augurio particolare. Oggi è Sant'Angelo e quindi è un nome molto comune. Voglio fare gli auguri di buon onomastico, perché noi ci teniamo ancora a festeggiare i santi, a tutti gli Angelo e alle Angele. Alle Angela che tifano Napoli, che tifano Napoli. C'è Angioletta che è nel cuore di tutti i tifosi del Napoli, e quindi auguri veramente con tutto il cuore. Però dovete avere quel quid in più rappresentato dal tifo per il Napoli, altrimenti i miei auguri non ve li prendete. Voi dite a me che ce ne importa, ma non importa manca a me. Va bene, Nellino mi dice che siamo pronti, allora 081 546 6873. Apriamo subito con Gennaro. Buonasera e Forza Napoli, Gennaro.
1: Buonasera Carlo, Forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
1: Meno 28 giorni a Natale.
0: Mamma mia. Ma questo mi mette in l'ansia. Io già c'ho l'ansia che questo weekend, sabato e domenica, è senza Napoli. Parlami Natale.
1: Lo so.
0: Ma il Natale di noi napoletani cade ogni anno il 30 di ottobre. Ci mancherebbe altro, è chiaro ed evidente. Ci mancherebbe altro. Poi, avendo poi in radio il piccolino, insomma, ci teniamo ancora di più a questa data particolare, amico mio. Hai fatto bene a ricordarla. 28 giorni al Natale dei napoletani, al nostro Natale.
1: La cosa bella, se dopo, il giorno dopo di chi è il compleanno?
0: No.
1: Marco Van Basten.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Marco Van Basten.
0: Il quale non perde mai occasione per raccontare fesserie rispetto allo scudetto, al secondo scudetto vinto dal Napoli. Guarda, come calciatore lo apprezzavo molto, ma dopo queste uscite, Marco Van Basten, ma sta in Olanda.
1: Uno dei centravanti più forti.
0: Ma non c'è dubbio, però doveva sempre pulire le scarpette.

0: e puliamo le scarpette ad Antonio Careca, caro Marco Van Basten.
1: Careca.
0: Tira la bomba, tira la bomba. Che bello.
1: Chi lo ricorda un po' nel Napoli? Secondo me Cavani lo ricorda un bel po'.
0: Cavani con caratteristiche completamente.
1: Un po' come movente, forse.
0: Vogliamo lanciare un giochino. Oggi non tengo niente a fare. Vogliamo lanciare un giochino. I tre centravanti, le tre punte. Tre so poco. Le tre punte più forti della storia del Napoli, quelle che a memoria di ognuno di noi conosce. Certo, io non posso dire Sallustro perché non l'ho visto giocare Sallustro, però i tre attaccanti più forti che vi vengono in mente. Lanciamo sto giochino. Che dici?
1: Le punte, tu dici punte come centravanti?
0: Come centravanti. Maradona non partecipa perché non è centravanti, e poi Maradona non è un essere umano, quindi leva Maradona mia.
1: Che ho visto un po' in televisione.
0: Esatto.
1: Senti Carlo?
0: Ti sento, dammi i tuoi tre del Napoli, sto parlando del Napoli. Certo, che me ne importa a me la di squadra, fratello caro. I tre.
1: Careca,
0: poi?
1: Cavani. A malincuore,
0: ho capito. Tu di chi a te? Gonzalo Higuain. Guarda com'è strano. Questo è un giochino divertente. Com'è strano? Tu hai detto Careca, Cavani, Higuain, e non hai detto il calciatore che oggi detiene il record di marcature con la maglia del Napoli, Ciro Mertens. Pensa un po' come siamo, ci sta. Questi sono i tuoi tre.
1: Io non l'ho messo, però in Serie A ha fatto 36 gol.
0: Non mo dice la me che li ho commentati tutti.
1: Fammi continuare, Carlo. Con tutta la squalifica, perché potevano essere di più.
0: Molti di più, bravo, perché poi fu quella squalifica che bloccò il Napoli e bloccò Higuain. Ti abbraccio, voglio buona serata e forza,
1: grazie,
0: Napoli.
1: Buonasera.
0: Ciao. E allora, ragazzi, facciamo sto giochino, divertiamoci. Voglio, ma dobbiamo pariare, dobbiamo occupare il tempo. È un weekend mush, è un weekend senza pepe, senza sale, senza peperoncino. E allora, i tre centravanti, i tre attaccanti più forti secondo voi, quelli che insomma sono per voi stati più forti nella storia del Napoli. È difficile, ma io ho la cazzimma dentro. Ho ristretto a tre nomi una classifica che potrebbe essere lunghissima, però il divertimento è questo. 342 00 00 100, divertiamoci insieme, vediamo cosa esce fuori. I tre attaccanti più forti secondo voi nella storia del Napoli. È una cosa divertente, solo per divertirci, solo per giocare, solo per pariare, ma pariano pochi in queste due ore di qui casa Calcio Napoli. Siamo qui fuori a questo terrazzo bellissimo affacciati sul golfo con una tazzina di caffè, due chiacchiere, e ci divertiamo con questo giochino. Ciro, buonasera, forza Napoli. Ciro?
2: Buonasera, sempre forza Napoli.
0: Sempre forza Napoli, amico mio. Buonasera a te.
2: Sempre.
0: Ci sono i tuoi tre. Chi sono?
2: A me piaceva assai Vinicio.
0: Grande. Io
2: ho 73 anni e me lo ricordo.
0: Te ricordi bene, certo.
2: Poi Careca.
0: Due brasiliani, Olione, Careca, il terzo posto chi mettiamo?
2: Il matador
0: Cavani. Ci sta.
2: Vinicio aveva un nome straordinario, il Leone.
0: Olione. Ma lui lo era, lo è stato in campo e lo è stato anche da allenatore, Olione. E gli mandiamo un abbraccio affettuosissimo al nostro Luis Vinicio. Va bene?
2: Esatto.
0: Ti voglio bene. Ciao Ciro.
2: Carlo,
0: ciao. Sempre forza Napoli. Carle, in ordine di forza, Higuain al primo posto, Cavani al secondo posto, Bruno Giordano al terzo posto, Nunzio, però firmatevi, vi prego, che è bello insomma leggere il vostro tridente, ma è bello leggere anche poi chi manda il WhatsApp, è divertente. Careca, Cavani, Higuain, però Van Basten, nonostante le cazzate che dice, era un'altra cosa. Ma Aristide carissimo, sempre scarpe ricetta c'ha dopo lo Zaccarega, sempre a vita, si mette là olio di gomito, cromatina, zac, zac, zac, zac, zac, zac, e ci fa scarpette bello pulito pulito pulito. Marco Van Basten ad Antonio Careca. Francesco, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Che io ti ascolto sempre, ma è la prima volta che parlo con te.
0: Ah, è doppio piacere da parte mia, allora, doppio.
3: Sangue napoletano, e te, se mi esce un po' di sangue è blu, è blu.
0: Siamo nobili d'animo, perché il nostro è un sangue blu, assolutamente.
3: Io dico sempre a tanti amici, amici purtroppo che ho, tifosi, sappiamo di quale squadra, che purtroppo non hanno un'identità.
0: No, purtroppo per loro non sanno che si perdono, così si dice.
3: Non sanno che si perdono. Napolitana cattiva che la squadra là non si può proprio sentire.
0: Che bello, quando sento queste cose io mi rinfranco, perché quando uno dice non si può sentire.
3: È proprio così.
0: Di identità. Me li dai i tuoi tre centravanti ideali, i tuoi tre attaccanti ideali della storia.
3: Cavani, perché Cavani dire in questi ultimi anni.
0: Vai.
3: Higuain, io reputo che sia stato uno
0: ci sta dei
3: più forti che il Napoli abbia avuto.
0: E il terzo?
3: E poi, per bravura, simpatia e professionalità nella vostra radio, l'arciere.
0: Sarà contento Emanuele, dopo quando arriva glielo dico, c'è un voto anche per lui, molto bene.
3: Ma perché è un uomo vero.
0: È certo, poi attaccatissimo alla nostra città e ai nostri colori.
3: Non essendo napoletano.
0: Certo, anche questo fa
3: degli altri.
0: Assolutamente sì, ti abbraccio io, buona serata e forza Napoli.
3: Ciao, è un piacere.
0: Ciao. Ed è un piacere vedere che vi sta piacendo Giochina. Il Giochino che è nato così per caso, vi piace? 342-00-00100, facciamo una classifica finale, i tre centravanti, i tre attaccanti che vi sono rimasti nella memoria, più forti in questi 100 anni del Napoli, ma tre su poco, però ragazzi, questo è il podio. Higuain, Careca, Mertens, Antonio da Boston, poi Antonio dice: Carlè, posso inserire anche Savoldi? Certamente Savoldi, il buon Beppe Savoldi, che ti farà Napoli da lassù, a pieno titolo, fa parte della storia del Napoli, ci mancherebbe altro. Ci sono tutti, c'è Jepson, c'è Sallustro, c'è Altafini, quelli che vi passa per la mente, c'è Calaiomo, ci vuoi. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
4: Allora Carlo, cuore azzurro, sai perché devi parlare di cuore azzurro?
0: Cuore azzurro.
4: Quando diciamo così, tu mi esprono a me.
0: E tu ti sei cuore?
4: Mi auguri a mia moglie Angela, lo sai, no? E tutti i nonni tifosi del Napoli.
0: Tutti, oggi è la festa del nonno. Beati i nipoti che si possono godere ancora i loro nonni.
4: Tutti i nonni. Ah, di cuore azzurro, senti Carlo, si dedica a me. Careca, Altafini e Vinicio.
0: Careca, Altafini e Vinicio. Tre brasiliani.
4: Tutti e tre, Carlo.
0: Stiamo parlando della storia, Careca, Altafini, Vinicio.
4: Tre
0: grandissimi tu hai scelto, non tre grandi, tre grandissimi. No, l'ho detto, io ho usato un pizzico di cazzimma. Non la finiamo più, Salvatore. Benissimo. Careca, Vinicio, Altafini. State buono, cuore azzurro, buona serata. Carlo De Florio mi scrive: Careca, Mertens e Higuain. Aggettivato, vabbè, lasciamo perdere. Carlè, primo posto metta Simone. E chi è Simone? Ah, Simone Zaccaria. Ah, Simone Zaccaria, non c'è, non lo puoi mettere a Simone Zaccaria. Caro amico mio. Francesco, buonasera e forza Napoli.
5: Ah, ciao Carlo, sì. Allora, però riflettete bene, perché dico dei nomi che sono stati poco, diciamo, nominati. Allora, secondo me, io l'ho visto giocare da vicino, lo trovavo eccezionale, Sergio Clerici.
0: Come no, il gringo esatto, Clerici.
5: Ma veramente forte, cioè per uscire pure dai soldi nomi.
0: Io l'ho visto giocare e ti posso dire, uno straordinario centravanti, uno dei primi centravanti di manovra, si diceva all'epoca.
5: Esatto, ma faceva pure tanti gol.
0: E faceva tanti gol, certo, assolutamente.
5: L'ho visto a Milano in 2-2 Inter-Napoli, ha fatto un gol stupendo, la partita finì 2-2, vincevamo 2-0, 2-2.
0: Bellissimo.
5: Tavolini, Popolare, a San Siro. ma persino i tifosi dell'Inter lo applaudivano, lo applaudivano per
0: Clerici, è stato un grande secondo posto.
5: Allora, e giocherebbe anche nel calcio di oggi.
0: Sì, anzi, nel calcio lui è stato un antesignano di quello che poi è il calcio di oggi. Lui era bravo a legare tra attacco e centrocampo, straordinario, bravo.
5: Poi per micidialità, come la vogliono chiamare,
0: sì,
5: in area di rigore, a per classe e per completezza di punta, per completezza, scusami, di punta come prima punta,
0: sì,
5: io penso proprio a livello proprio internazionale. Higuaín, non lasciamo stare il carattere,
0: cose, lasciamo, Higuaín, come facciamo a contestare Gonzalo il pipita Higuaín? Ci sta, ci sta.
5: Esatto. Poi c'è stato un altro che pure è stato un po' dimenticato.
0: Chi è?
5: Che è stato, come si chiama? Pure Claudio Pellegrini.
0: Claudio Pellegrini,
5: un giocatore che praticamente ha fatto tanti gol in una squadra non fortissima,
0: in una squadra mediocre,
5: una squadra simpatica, ma non era fortissima, e in quella squadra ha fatto tanti gol.
0: Una classifica atipica la tua, però mi hai sbloccato dei ricordi bellissimi, perché io li ho visti giocare sia Clerici che Pellegrini.
5: Pensiamo a Claudio Pellegrini, che avesse giocato nell'Inter o nella Juventus dell'epoca, con quei calciatori fortissimi, all'epoca più forti quelli del Napoli, diciamo, male grave, adesso il Napoli,
0: certo,
5: è fortissimo,
0: certo,
5: come...
0: certo.
5: Però all'epoca dobbiamo essere onesti,
0: è così, è così. Avrebbe avuto sicuramente
5: una squadra del genere,
0: ci sta,
5: insomma,
0: ci quasi, sta.
5: I 15 o 18 gol che faceva Pellegrini sarebbero diventati 25.
0: Cambiava un po' la discussione.
5: Una mia umile considerazione.
0: Ci sta, ci sta. Ti abbraccio e ti saluto. Grazie.
5: Grazie a te.
0: Riccardo scrive: la tradizione dei centravanti del Napoli è talmente importante che citarne uno si farebbe torto a tutti. Ma tenga cazzimmi, Riccardo. A me non mi interessa questa tua considerazione filosofica, che io approvo e sottoscrivo. Ma quando uno poi si deve esporre e deve prendere posizione, lo deve fare, altrimenti non, ce ne usciamo filosoficamente, non va bene. Caro, al primo posto Hass Jepson, al secondo posto Luis Vinicio, al terzo posto Edinson Cavani, Francesco da Ferrara. Mamma mia, che storia. I tre migliori, Careca, Higuaín e Cavani. Poi ci mette anche i tre peggiori, Gianni. No, i tre peggiori, no, lasciamo perdere, perché anche qui, così come per i migliori, anche per i peggiori, l'elenco sarebbe troppo lungo. Non facciamo torto a nessuno. Torino, buonasera, forza Napoli.
6: Carlette, tu su tu ma basta, ma ce ne vanno quattro. Ma che non ci sentivamo mai,
0: ma che bello. Però spieghiamo, perché magari qualcuno all'ascolto non conosce, dice: ma che questi due sono impazziti? Ikn significa Ikn Napala, è l'acronimo di Ikn Napala, che abbiamo sempre omaggiato il Napoli dopo le straordinarie vittorie. Nicn ovviamente non ci accida
6: nessuno,
0: e quindi giusto per ricordare l'acronimo a cosa è legato, insomma, al nostro saluto particolare. Eccoci qua.
6: È forza Napoli.
0: È chiaro, è forza Napoli.
6: Allora, io i tre nomi te l'ho fatti ieri, ho fatto doppia classifica.
0: Sì.
6: Però volevo fare un ringraziamento.
0: Però io ho fatto adesso, oggi ho circoscritto ai centravanti, alle punte, agli attaccanti.
6: Questi qua no, per me era la stessa cosa di ieri,
0: certo.
6: Quindi hanno sempre, io volevo fare un ringraziamento speciale, al primo posto ne metto due. Due nomi, non so se li ho sentiti, ad ora non li ho sentiti.
0: E dimmi.
6: Simeone e Raspadori.
0: Ciolito Simeone e Giacomino Jack Raspadori. Uno per l'attaccamento ai colori, alla maglia azzurra, parlo dell'argentino Ciolito, con quella capata under che ha fatto la storia. E l'altro, basta un solo gol per entrare nell'Olimpo, nel Pantheon dei napoletani. Pallone per Zilinski, che svista Delmas, cross di Elmas al volo, Giacomino, gol! Juventus 0, Napoli 1. Ah, che soddisfazione, che gioia!
6: Secondo posto. Al secondo posto metto sempre due di loro,
0: sì,
6: sempre per quello che hanno fatto, Ignazio Pia e il Pampa Suso.
0: Per la rinascita del Napoli, la rinascita del Napoli. Bene, bene,
6: e al
0: bene.
6: Al terzo posto il Panderone.
0: O Panderone, Zalaceta.
6: Zalaceta,
0: che pure ci facette con che se ne inga Juventus. Ah!
6: Ma pure all'Inter facevi.
0: Anche all'Inter, sì, sì. Vincemmo 1-0 all'Inter di Mourinho, l'imbattibile. Oh, Panderone, zac.
6: No, t'hanno vinto grazie Panderone con l'Inter.
0: È vero, grande Panderone. Bel ricordo, bel ricordo.
6: Bellissimo. Carle, ma li stai segnando? È solo giusto?
0: No, no, li sto segnando perché poi dopo mi voglio divertire per stilare una sorta di classifica finale.
6: Bravo, bravo, ma boh. Sempre un piacere, un abbraccio.
0: Ti abbraccio, ti abbraccio. Certo. Allora, innamorato delle mie idee, sempre Riccardo, dico Capone, grande Capone. Buso e Speggiorin, Walter Speggiorin, vabbè, insomma, è una classifica anomala, ma ci sta. Carlè, quelli che ho vissuto, Cavani, Higuain, Careca e Osimhen, ma sono quattro, bisogna dirne tre. Primo voto per Osimhen, primo voto per Osimhen. Cavani, Clerici, Fonseca, grande Fonseca, primo voto anche per Daniel Fonseca, l'uruguagio Fonseca. Ciro, buonasera, Forza Napoli.
7: Carle, rigliato due palloni pure dall'Avellino.
0: No, tre. Ha fatto pure un terzo gol. Sei poco informato. Tre palloni.
7: Platini.
0: Chi è sto? Chi è tu?
7: Platini Vialli.
0: E chi sono? Ma stiamo parlando. No, ma tu hai confuso. O tribunale è un'altra cosa. Stai facendo l'elenco po' tribunale? No, che c'è? Stai parlando di calcio, di onestà, di giocate, di campioni. C'è il co' tribunale, vamo fare l'elenco. E parla con l'avvocato, hai sbagliato, hai chiamato, devi chiamare all'avvocato allo studio legale. No, l'avvocato Vigliotti. Proprio a un accorsato studio legale che si occupa di penale. Vincenzo, ma come
8: Carlo,
0: so bello,
8: grande
0: ma,
8: Carlo,
0: ma come so bello,
8: ecco qua, sono io l'avvocato, ma chi era quello di prima?
0: È qualcuno che cerca, vabbè, ma io li devo aiutare,
8: sì, ma quello ci soffrono tanto,
0: mamma mia, tu pensi in Dacapichis che ci sta, che si sintonizza su Kiss Kiss Napoli, che si mette ad ascoltare Carlo Alvino, che si mette a sapere a brighe telefonate, dice
8: sentito anche che Giacomo Raspadone.
0: E che io gli ho contato Spada Spadone. Allora dico bene io che questi sono da studiare. Ma questi sono da analizzare.
8: Carlo, io dico anche Emanuele Calaioni, la crescita
0: sì,
8: di Napoli.
0: Sì.
8: Il nostro Acere ci ha dato tanto e ci ha fatto salire di nuovo.
0: Non sei l'unico che ha menzionato. Non sei l'unico che ha menzionato Calaio, non sei l'unico.
8: Ah. Ti avevo detto Emanuele Calaio per la rinascita del Napoli, per quello che aveva fatto lui con Mister Reia.
0: Bello.
8: Un bacio
0: pure a te, ciao. Carle, fammi gli auguri ai miei angeli, mio figlio e i miei nipoti e mia nipote, Peppe Crispino Crispano, va bene, fatto gli auguri, ciao Carlo, a malincuore Higuain, poi care, tira la bomba e poi Matador, una delle tue, Sergio, Forza Napoli sempre, bellissimo. Sono storie bellissime. Rino, con un pizzico di ironia, Luca, Lucarelli e Pavoletti, tutti e tre nel mio cuore, chi per un motivo, chi per un altro, vabbè. Careca, Ciruzzo e Matador, non c'è più posto nel cuore per quello lì, Forza Napoli sempre, Sasà. Chi sarà mai quello lì? Dopo la pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Rieccoci qui, Casa Calcio Napoli. Nino mi scriveva Ricchio per il gol al 94esimo alla Vis Pesaro. Mamma mia, mamma mia. La Juventus ha perso in casa una partita amichevole. succede. Noi facciamo gli allenamenti, loro fanno le partite amichevoli. Va bene. E allora, a proposito di non colorati, ve lo dico in modo ufficiale: Nellino Iorio mi ha comunicato che è stato ripristinato. Cosa è stato ripristinato? L'NCD, non colored detector, su suggerimento di Ciro Froio, che ha il diritto di primogenitura. Eccolo qua, sentiamolo. È perfetto, lo abbiamo ripristinato, uno spettacolo. Ottimo Nellino, bellissimo, grande. Quindi sappiatelo che potrebbe scattare da un momento all'altro. I migliori, Higuain, Cavani e Careca, Sassà dal Corso Vittorio Emanuele. Raffaele, buonasera, Forza Napoli!
6: Sempre Forza Napoli.
5: Ciao, buonasera a te.
6: Vorrei dire all'ascoltatore di prima,
5: sì,
6: casa sottesse Radio Lupin.
5: Ma guarda, anche lì non vale la pena, perché Lupin, come tu ricorderai, era un ladro gentiluomo. Quasi di gentiluomini da quella parte non ce ne sono.
6: Sono diventati pure ironici, a copiare, hanno fatto come i cinesi, ci copiano.
5: Sempre meglio l'originale, caro Raffa, sempre meglio l'originale, ma è la copia.
6: Mi piace questo sondaggio che stiamo facendo, e ci metto Pogliana io, perché sono diventato tifoso, io ho 63 anni,
5: sì?
6: Sono diventato tifoso del Napoli quando si sentivano le partite dalla radiolina alle 2:30, tutto il calcio, minuto per minuto,
5: mamma mia.
6: Avevo sia, a un certo momento... lo speaker interruppe,
5: quello c'era
6: stava parlando,
5: si parlava un
6: segnato il Napoli, un gol di Pogliana.
5: Gigi Pogliana,
6: non lo so come mai mi è venuta un'emozione, ho sentito proprio che un calore addosso,
5: e da quel momento
6: da allora sono stato sempre tifoso del grande Napoli, sempre.
5: Quindi lo devi a Pogliana.
6: Pogliana, sì.
5: Pogliana. Ho capito,
6: Antonio Giuliano, a cui ho voluto sempre molto bene, e ci metto Lucca per incoraggiamento, perché io sono tifoso di Lucca.
5: Ma tu guarda, che bello, mi fa piacere. Va bene.
6: Carlo, complimenti.
5: Complimenti a te, complimenti a te.
6: Voglio bene.
5: E io di più. Mitico Gigi Pogliana, terzino sinistro del Napoli, classe 1945, quindi lunga vita a Gigi Pogliana, che ha fatto diventare tifoso il nostro amico Raffaele grazie ad un suo gol. E poi era un terzino fluidificante, ogni tanto insomma qualche gol lo faceva Gigi Pogliana col Napoli. Vado a leggere: 6 gol in 196 partite, quindi ci sta. Antonio, buonasera e forza Napoli.
7: Ma io non volevo telefonare oggi perché ho chiamato per 2 giorni di seguito.
5: No, è come dice il proverbio, caro missionario, non c'è 2 senza 3, o meglio, non c'è 2 senza te. Quindi, tocca a te.
7: I calcio d'angolo mi devono fatica a me dai Napoli, io metto proprio in gambe, capito?
5: Tu sono pennellate le tue, non sono grosse, sono pennellate, bellissimo.
7: No, ma dopo... veramente, vabbè, non voglio disturbare troppo perché poi ci sono gli amici che devono, però quando sento uno di chi si strisciate che ci ha fatto sì, allora io dico un altro Tarallucce vino, anche la federazione gioco calcio archiviato e tutto, non hanno fatto niente gli abiti,
5: tutto a po',
7: no così,
5: no.
7: Come dicono preciso, lui dice tutto a posto,
5: tutto a posto, tutto a posto.
7: Ma io lo dissi a Ello Tempore, tanto lo affognattare a Luce e Bino, ma tanto in Italia è così, Carlo. Poi chissà di nuovo, allora interviene Mangiafuoco, che sarebbe io in questo momento, perché un clown che si sta al circo non può che la cazza fare, io Mangiafuoco, piglio per ricci, poi bello burattino, vieni a casa e devi mettere qua, voi vicino a Pino, no scusa, non il clown, il burattino, mettete qua, non domo. Come faceva Mangiafuoco, perché con sta gente così bisogna fare.
5: Così bisogna fare, missionario. Io ti abbraccio forte, forte, forte, ma prima o poi dovremo tornare ad elencare quelle pietanze straordinarie.
7: Ma tu hai cagnato orari, che te...
5: Vabbè, ma è un orario, è vero che io sto tra la digestione e il pensiero per la cena,
7: ma
5: no, quindi...
7: Allora, mo ti dico, oggi faccio una cosa proprio facile, facile.
5: Ecco qua.
7: Ma proprio, cioè, ma veramente non mi puoi dire nulla. Due tortelline, no, pochi sughetti così semplici, semplici.
5: E non ti devo dire nulla, va bene. Va bene, non ti dico nulla per il momento.
7: Senti, ma che cosa devo dire? Che i giocatori, guarda.
5: I tre centravanti del, che, per te, della storia.
7: I tre centravanti?
5: Sì, tre centravanti. Sì, centravanti.
7: Uno solo, come centravanti, uno solo. Ma non per qualche cosa.
5: E chi?
7: Perché è centravanti per antonomasia, perché ha avuto 1,40 m. E oltretutto ha fatto
5: Ciruzzi.
7: Un gol di
5: Ciruzzi. No, ma la cosa strana è che ha preso pochi voti fino a questo momento, ha preso pochi voti.
7: Ma perché allora Carlo, il napoletano, purtroppo io sono napoletano, no?
5: No, non è che l'abbiamo dimenticato, noi volimmo bene i pazza. Però no, io credo che nell'idea di centravanti Ciruzzi si è infilato per me, si capite?
7: Ma scusa, ma Carlo, ma secondo me manco si dovrebbe fare questa cosa qua, ma non per offesa a te.
5: No, ma io mi devo divertire, scusa, proprio per stimolare la discussione.

0: perché io quattro li conosco: Lobotka, Kilmour, McTominay e Anghissà. Gli altri due sono stati messi De Bruyne e Vergara, che poi
1: sì,
0: giocheranno.
1: A questo punto sì.
0: Ho capito, però poi giocheranno lì. Poi non giocano.
1: No, giocano, ma si è visto. Vergara comunque è un po' un pesce fuor d'acqua. De Bruyne, che deve fare il mediano, non ha più la
0: porta. Alla fine teniamo pochi centrocampisti centrali e teniamo una caterva di sottopunte, trequartisti, esterni d'attacco. Ne teniamo.
1: Abbiamo il problema anche in difesa. Perché poi, tra l'altro, i sei difensori centrali, alla fine manco ce l'abbiamo, perché ci abbiamo Rachmani.
0: Se vuoi giocare a 13 tu.
1: Per giocare a 13 abbiamo Rachmani, Di Lorenzo e poi il terzo a sinistra. Ma Begoma non si sa che fine ha fatto, forse l'hanno messo a fare i magazzini.
0: No, Begoma dovrebbe giocare mo.
1: Però un mese
0: non ha giocato,
1: dovrebbe partire e manca un minuto, quindi forse si vede che Allegri non è che proprio.
0: No, vabbè, adesso dovrebbe toccare a Begoma e Badiashile. Poi gli altri sono Rachmani, Rafa Marin, poi c'è Marianucci, poi c'è Buongiorno che rientra. I giocatori ci sono pure lì numericamente ci sono. Di Lorenzo, se vai a tre, Di Lorenzo e anche Oliveira possono fare braccetta a tre, quindi numericamente lì ci sei. E la carenza maggiore è nelle mezze ali, se vogliamo essere precisi. Il fatto di non avere, secondo me, vere e proprie mezze ali, oltre McTominay e Anghissà, determina di conseguenza del fatto che solo due sono veramente mezze ali, gli altri si adattano un po', determina che non puoi giocare a tre a centrocampo. Quindi devi cancellare l'ipotesi del 3-5-2 e cancellare l'ipotesi del 4-3-3. Per me molto semplice.
1: Ma io poi riparto sempre dalla domanda, e forse troveremo un gioco: perché non si è partiti direttamente con il fare il 3-4-2-1 e strutturare la squadra in quel modo? Ciao Paolo, ti ringrazio.
0: Ciao Giro, non lo so. Io ti ho detto che mi dispiace dirlo, ringrazio questo amico che forse è interista anche. Paolo, con questa considerazione sulla partita dell'Inter, apprezzo ancora di più la tua qualità giornalistica. Ti ringrazio, non so per quale squadra tifi, però io sono un grandissimo tifoso del Napoli e vorrei aver fatto quel ragionamento dicendo che il Napoli meritava di vincere. Però io faccio questo mestiere, se mi studio vado a fare un approfondimento su una partita, non posso dire cose diverse da quelle che ho detto. Mi dispiace, ma qui balle non ve ne vengo a raccontare. Se il Napoli, con grande dispiacere, ma se il Napoli non fa quello che deve fare nelle prestazioni, io lo racconto, perché anche per due motivi: uno, perché io non vengo a raccontare balle; due, perché non credo che c'è tanta gente fessacchiotta che si ammucca, scusate la volgarità, le balle che posso raccontare io. Quindi non c'è nessuna possibilità, se io volessi, io non voglio, per carità, ma se io volessi raccontare delle cose che i fatti dicono che non sono così, ma quanti mi potrebbero venire dietro? In pochi. Per fortuna mi sono guadagnato la credibilità raccontando più o meno i fatti, e su questo c'è niente da dire, i fatti sono fatti. Poi quando andiamo sulle opinioni, siete padronissimi di contrastare le mie, giustamente, no? Siete padroni di contrastare le mie, ma sulle opinioni, ma quando io vi porto un'analisi di una partita con statistiche, con approfondimenti, eccetera, lì non è che vi sto dicendo la mia opinione, lì vi sto informando, e quindi lì non c'è tanto dibattito, cari amici. Spero che tutti quanti, grazie per gli applausi, spero che tutti quanti abbiate compreso questo modo mio di fare la trasmissione. Antonio.
2: Buonasera, ciao Paolo. Allora, faccio una premessa: non è che ne capisca molto di calcio, però due cose. Uno, mi trovo d'accordo sull'ultima parte del tuo ragionamento che hai fatto prima della pubblicità, cioè vale a dire, io sono più per i calciatori che per i numeri, vale a dire il 3, 4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Tutto dipende, a mio modo di vedere, dalla qualità dei giocatori che hai in campo e dell'atteggiamento che la squadra ha in campo.
0: E quindi l'atteggiamento chi lo determina?
2: L'atteggiamento, secondo me, lo determina l'indicazione dello staff tecnico.
0: Bravo. Questa è una grande verità. Questo è chiaro che conta più l'attenzione, ma io l'ho finito di dire 10 minuti fa, Antonio. Non so se
2: io ti ho detto che sono d'accordo su
0: che conta più dei numeri.

0: numeri. Mo sì, io ti, se dobbiamo fare il giochino, tu preferisci, io ci partecipo, perché non è che poi dobbiamo fare gli integralismi qua. Io preferirei 4-2-3-1, però non do tanta importanza a questa fase del dibattito, perché quello che invece secondo me è il punto centrale del dibattito è quello che hai toccato tu, cioè l'atteggiamento.
1: L'atteggiamento. Allora, l'atteggiamento a mio modo di vedere, e quindi poi ti determina l'identità, ti determina lo spogliato, ti determina tutto, tutto quello che poi...
0: L'identità è un'altra parola importante che dobbiamo ricominciare a usare, perché oggi noi siamo forti o non siamo forti? Secondo me siamo abbastanza forti. Seconda domanda, secca, precisa, abbiamo un'identità bella precisa?
1: No, oggi giochiamo come si giocava a calcio un po' di anni fa. Non voglio denigrare nulla, se io sono un tifosissimo del Napoli, me guai che mi tocca il Napoli. Oggi dobbiamo solo dire una cosa, che abbiamo troppi infortuni, e questo è un live motive che questo si prolunga dall'anno scorso. Come io chiamai l'anno scorso e ti dissi, il Napoli non può far testo quest'annata, arriveremo secondi, ci siamo arrivati. Non possiamo dire di aver potuto combattere con l'Inter fino all'ultimo, perché troppi infortuni. Oggi, anche fino adesso, abbiamo troppi infortuni. Uno per reparto. Se nell'Inter non gioca il terzino sinistro, non gioca Lautaro e non gioca Barella, fa la stessa partita che il Napoli ha fatto praticamente a Milano. È garantito, perché io sono per i calciatori.
0: Gli organici oramai sono forti. Gli organici sono forti, perché altrimenti noi parliamo di noi. Ora l'Inter secondo me è un organico molto forte. Anche molto livellato, anche abbastanza livellato, secondo me, nel senso che possono permettersi il lusso anche di un po' di assenze, al netto di quello che dicevi tu, che io condivido, ma non è che lo condividiamo, e te è un dato di fatto, che ci sono dei giocatori che valgono di più e che quando ci devi rinunciare qualche cosa perdi. McTominay nel Napoli è un caso lampante in questo,
1: nelle grandi sfide purtroppo
0: su questo non ci sono dubbi. Però noi veniamo da una situazione che ci dovrebbe aver illuminato. L'anno scorso è successo qualche cosa, come ricordavi tu, di clamoroso a livello di infortuni. A un certo punto non si sapeva manco chi mettere più in campo. Però comunque siamo arrivati secondi.
1: Appunto.
0: Comunque siamo arrivati secondi. E in certe partite mancavano 7 titolari.
1: Esatto, perché siamo arrivati secondi?
0: Perché un po' l'allenatore è bravo, un po' la rosa comunque era buona, le alternative hanno risposto bene.
1: Che praticamente io non capisco, insomma, tutto, voglio dire.
0: E un po' le avversarie l'anno scorso non erano all'altezza di quello.
1: Quell'Antonio Conte, da tanti denigrato, è 2 anni, ha fatto vittoria, e ti dice: io non voglio accompagnare un morto. Ha detto tutto. L'annata in Napoli, già io scrissi: Napoli va in Champions League. Adesso io con questo atteggiamento mi auguro che da qui in poi cambi l'atteggiamento e iniziamo ad avere un'identità di squadra. Grazie a voi, a te e forza Napoli.
0: Ciao, grazie. Perché De Bruyne o Højlund in nazionale sono altri giocatori? De Bruyne è vecchio solo a Napoli, Højlund segna solo nella Danimarca. Peppe mi manda questo messaggio. Peppe, io non voglio ridurre improvvisamente la qualità della trasmissione dicendo, è perché evidentemente giocano in squadre che saltano le loro qualità, e quindi se io affermo questo adesso rispondendo alla tua domanda, che è abbastanza, diciamo, con la risposta incorporata, io potrei dire che è Allegri che non li mette, il calcio che pratica Allegri che non li mette nelle condizioni di esprimere tutte le loro qualità. Io questo non lo voglio dire, però questo lo possiamo anche pensare, ma io non lo voglio dire perché è troppo presto per dirlo. Certo è che questi giocatori scarsi non sono, questa è una certezza. Se poi sia stata colpa di Allegri o colpa loro di qualche prestazione sottotono, si può discutere. Non si può discutere sul fatto che non siano grandi calciatori, non buoni calciatori. E quindi sui grandi calciatori, a gioco lungo, se lavori bene, i risultati arrivano. Quindi io mi auguro che a gioco lungo questi calciatori inizino a produrre anche nel Napoli, perché non riesco a trovare una buona ragione per la quale in Italia, nel campionato italiano, che non è il miglior campionato al mondo, De Bruyne e Højlund, la dico, non possano fare la differenza. Per me De Bruyne e Højlund non è che devono giocare bene, nel campionato italiano hanno delle qualità per fare la differenza, però anche i giocatori che sono in grado di fare la differenza vanno messi nelle condizioni. Io spero che presto le due cose vadano a braccetto, cioè il gioco di squadra che li metta nelle condizioni di esprimere le loro indiscutibili oggettive qualità superiori alla media, come ci dimostra quello che fanno quando vanno a giocare ad altissimo livello con le loro nazionali, che non sono manco nazionali dominanti, sono nazionali che pure soffrono, perché non sono il Belgio, non c'è male, la Danimarca così e così, però non sono dominanti, eppure loro riescono a giocare a determinati livelli. Rino.
2: Ciao, buonasera Paolo.
0: Ciao.
2: Ciao, senti, la mia più vera domanda è, se si può chiamare una richiesta, no? Dicevo, considerate che a volte molti di noi tifosi nella tua trasmissione facciamo delle domande a cui anche nella trasmissione di Calaiolci vengono risposte, bisogna chiederlo alla società, bisogna chiederlo al direttore tecnico, a Manna, diciamo tutte queste perplessità, tutti questi punti interrogativi che a volte rimangono tali. Dicevo, considerate che voi siete la radio ufficiale del Calcio Napoli, avete comunque le interviste, no? In esclusiva, e considerate che prima o poi verrà anche il direttore Manna, non si potrebbe fare magari una specie di lista tra virgolette di più tutte quelle domande dove ci hanno lasciato tantissimi punti interrogativi, e di porle quando avete il tête à tête con Manna, così possiamo essere chiari anche su determinate cose che ad oggi sono oscure.
0: Questa allora, tu sai che la mia domanda. No, tu sai che non mi occupo io di questo.
2: No, vabbè, dicevo io
0: considerando. Sì, sai che non mi occupo io di questo, io faccio questa trasmissione e poi faccio il commento tecnico alla radiocronaca. Quindi, onestamente, se la proponi in altre trasmissioni, probabilmente il tuo messaggio può arrivare a chi di dovere. Io non partecipo proprio a questo, sinceramente.
2: No, perché molte volte
0: sulle interviste sono un radioascoltatore, non sono.
2: No, molte volte ci viene detto, magari nessun giornalista pone questa domanda.
0: No, ho capito, la tua richiesta è buona, però ti stavo dicendo di inoltrarla in altre trasmissioni che sono quelle lì che hanno un contatto più diretto con la Società Sportiva Calcio Napoli. Questa trasmissione non ha nessun contatto con la Società Sportiva Calcio Napoli, perché l'unico contatto è quello con voi tifosi in questa trasmissione.
2: Sì, ma io dicevo appunto per questo, perché ovviamente la voce dei tifosi dovrebbe essere pure questa.
0: È una buona idea, è una buonissima idea. Io più che dirti che è una buona idea non ti posso dire se è praticabile, se non è praticabile non te lo posso dire io, perché è una buona idea te lo dico. Grazie Rino.
2: Buona serata.
0: Ciao, grazie. Pubblicità.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Dice Francesco da Napoli, sono molti giocatori in scadenza di contratto, che per Allegri non è facile lavorare in queste condizioni, è molto complicato. Nulla però toglie al fatto che la proposta di gioco, secondo Francesco, è scadente. Cioè, sono una, su un, da un lato lo giustifica, da un altro lato dice che però, diciamo così, si può fare di più. Paolo, ciao, sono Giovanni, tuo grande stimatore, e vorrei che tu trattassi anche l'argomento che quando un giocatore di Napoli come Vergara viene convocato per la nazionale, non farlo giocare è un danno per il Napoli e per il giocatore. Che ne pensi? Non lo so, poi qui le scelte, i giocatori vengono convocati, non è che in automatico per essere convocati devono giocare. Queste sono gare ufficiali, non sono nemmeno amichevoli, che si può pretendere la rotazione, il far giocare tutti. Sono gare ufficiali. Detto questo, a me, e quello che ho visto in Turchia, non mi è piaciuto, perché la partita era tranquilla, non che Vergara non possa giocare in partite in bilico, per carità, però se lui aveva qualche preoccupazione di natura tattica nell'inserimento di Vergara, onestamente sul 4-1 a 10 minuti dalla fine non riesco a capire cosa ha impedito a Mancini di chiamarlo due volte per rimandarlo a riscaldarsi e poi a sedersi e creare un'illusione in questo ragazzo che però insomma è giovane, avrà tutto il tempo per debuttare, per me le opportunità le avrà, però onestamente non è che ho apprezzato molto quel momento. Alfredo?
6: Parlando di Vergara mi stavo proprio facendo un altro pensiero. Io volevo parlare innanzitutto di De Bruyne. Io non so se il Napoli è stato preso De Bruyne perché in principio 2 anni fa doveva venire Allegri, o è stato preso per nome, perché non può essere che un calciatore di quella portata sia diventato, non dico un problema, ma quasi. Perché non lo mettiamo in condizioni di rendere al massimo? Io vedo che in nazionale sembra un ragazzo di 25 anni, un giocatore di 25 anni, corre, contrasta, tira, segna, sempre i passaggi.
5: Ma guarda che nel Napoli, De Bruyne stiamo parlando, giusto Alfredo?
6: Sì.
5: Non avevo sentito mai. No, perché De Bruyne nel Napoli sta facendo i record personali di chilometri percorsi, cioè non ha mai corso tanti chilometri come
6: corre
5: sta...
6: a vuoto, scusa,
5: ho capito, questo è giusto, questo è corretto, come no?
6: Corre a vuoto, cioè io non capisco perché un calciatore che sappiamo che ha il record di tutti i tempi, se non sbaglio, degli assist.
5: È arrivato a 300 in carriera, che 300 assist allora, per farvi capire una statistica molto velocemente, chi vince la classifica degli assist di solito la vince con la metà di assist dati rispetto ai gol, quindi è come se ogni assist valesse 2 gol, no? Quindi uno che ha dato 300 assist è paragonabile a uno che ha fatto 600 gol.
6: Appunto, perché non lo mettiamo nelle condizioni di fare perché non negli ultimi 30 metri siamo
5: ma questa è una grande domanda. Questa è una grande domanda. Ma questa è una domanda che io sto facendo tutti i giorni. Ma io il problema, credo che sembra una domanda, non è una domanda, è la domanda. Perché se noi mettiamo De Bruyne nelle condizioni, svolta la stagione del Napoli, io non enfatizzo mai tanto sui singoli giocatori, però De Bruyne nelle condizioni non sarebbe semplicemente De Bruyne che fa un gol in più e dà due assist in più, significherebbe che stiamo incominciando a giocare un calcio migliore. Capito? Sarebbe veramente la svolta.
6: Lo conosciamo Allegri, anche l'anno scorso con Milan non aveva una gran rosa, ha fatto il possibile fin quando ha potuto, poi quando
5: però non è che faceva Milan non li so e non li voglio approfondire. Io non è che l'anno scorso mi sono messo qua a parlare del Milan, perché io sto qui a parlare del Napoli.
6: No, quindi, nel senso di come
5: però sta storiella della rosa del Milan non granché io la condivido fino a un certo punto, perché comunque Leao è forte, Pulisic è forte, Modric, Fofana e Rabiot a centrocampo, Salemakers e quel ragazzo che ha fatto bene, Bartesaghi, Tomori, Pavlovic, il portiere, uno dei portieri più forti del campionato, Maignan. Insomma, mi sembra che non dico che doveva vincere lo scudetto, ma in Champions.
6: Esatto, forse le riserve sono venute in meno nel Milan. Il Milan negli ultime 5-6 partite praticamente ha fatto pochissimi punti, ha perso anche la Champions, diciamo così.
5: Sì, ma erano Ricci, erano Nkunku, erano Estupignan, tutta gente che gioca con le nazionali, non è che erano male, manco le riserve. Non lo so, sì, poi i fatti del Milan non ne voglio parlare, stiamo parlando del Napoli.
6: Appunto del Napoli, e dicevo, l'Angli in nazionale gioca bene, Højlund lo vediamo, Højlund noi lo facciamo giocare a 45 metri dalla porta, ma come fa quel calciatore a trovarsi sempre al centro? I cross non arrivano. Quando è che Højlund vede che prende il tempo al difensore e stacca di testa? Io non me lo ricordo un'azione del genere.
5: Effettivamente è capitato poco, è finita la puntata. Grazie, ottimo intervento. Chiedo scusa a Vincenzo che aveva preso la linea, ma è finita la puntata. Grazie a Nello Iorio. Ci sentiamo lunedì con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio. Buona serata a tutti.
7: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura, è in gravissime condizioni un giovane di 24 anni accoltellato a Secondigliano. In base alla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato lasciato davanti al pronto soccorso della CTO. Avrebbe avuto la forza di raccontare ai sanitari di aver subito un incidente, ma quando hanno sollevato la maglietta insanguinata hanno capito che il motivo dell'emergenza era un altro e hanno allertato le forze dell'ordine. Il giovane avrebbe riportato segni di un violento pestaggio sul volto e 3 coltellate all'addome. Il 24enne, gravissimo e ricoverato in rianimazione, avrebbe alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sono in corso le indagini. Ancora cronaca da Napoli: a Formello, per una truffa del finto carabiniere, 2 giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver tentato di raggirare una coppia di anziani. Decisivo l'intervento dei militari che hanno bloccato i sospettati davanti all'abitazione delle vittime. Indagini in corso per la vicenda. Una bambina di 12 anni lasciata sola in un appartamento occupato abusivamente a Scampia, dove i carabinieri hanno trovato circa 400 grammi di hashish. È quanto accaduto durante un servizio serale ad alto impatto condotto dai militari della locale stazione insieme al nucleo operativo della compagnia Stella e alle unità cinofile. I carabinieri erano intervenuti in un appartamento popolare di via Fellini dopo una segnalazione relativa a una possibile occupazione abusiva. La porta era socchiusa e inizialmente sembrava non essere nessuno all'interno. Durante il sopralluogo però i militari hanno trovato la 12enne nascosta sotto un letto. Mamma non c'è, ha detto la bambina. Pessime notizie per il Napoli e per la nazionale Under 21. Costantino Favasuli ha lasciato il ritiro degli azzurrini allenati da Baldini per fare il ritorno a Napoli a causa di una lesione muscolare che non gli permetterà di essere a disposizione per la prossima decisiva sfida della squadra azzurra contro la Polonia. All'esterno del Napoli era stato schierato titolare da Baldini ieri nel match di qualificazione agli europei di categoria in Armenia contro i padroni di casa. Il Napoli continua gli allenamenti durante la pausa per gli impegni delle nazionali. Il gruppo è stato impegnato questa mattina in una seduta congiunta contro l'Avellino. Alison, Anghissà, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzone hanno invece svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera, ultima puntata settimanale. Ringrazio e buon lavoro anche a Nello Iorio e Ciro Froio che curano la parte tecnica radio e TV. E ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un messaggio scritto o audio su WhatsApp: 342 00 00100. Come ha detto il buon Lucio Pengue nel nostro GR, che prosegue. Prosegue gli allenamenti da parte del Napoli, oggi amichevole con l'Avellino, perso 2-0, ma praticamente è come se avesse giocato la primavera del Napoli, perché praticamente l'80% della squadra era fuori. E purtroppo abbiamo sentito anche la brutta notizia di Favasuli, che comunque ha... si presume una lesione alla gamba, perché è uscita a fine primo tempo nella partita con l'Under 21, e quindi non ci possiamo sbilanciare, perché deve fare sicuramente la risonanza magnetica e poi capiremo l'entità di questo infortunio. Una perdita importante, perché Favasuli poteva essere il valore aggiunto in questo momento, e ti portava un po' di freschezza, di intraprendenza, di personalità e di duttilità, perché un giocatore può giocare sia dietro, davanti, poteva giocare dall'inizio o anche poteva essere un'arma a partita in corso. Però purtroppo queste cose nel calcio possono capitare, si gioca sempre, quando c'è la sosta i giocatori vanno in nazionale, e come ben vedete non è colpa degli allenatori, del lavoro che si fa, ma purtroppo queste cose sono all'ordine del giorno, perché si possono far male i vecchi come i più giovani, quindi... Questo dico. Stasera nazionale, l'Italia giocherà in Francia contro la Francia per la National League. Diciamo che Di Lorenzo dovrebbe partire dalla panchina, invece forse buone chance ci potrebbero essere per Vergara. Una partita sicuramente difficilissima, anche la Francia è una rosa importantissima, e infatti durante la trasmissione, a metà trasmissione, in chiusura, vi faremo ascoltare un estratto della conferenza di ieri di Bastoni e quella di Mancini. Abbiamo subito Luca. Ciao Luca, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera, sempre complimenti.
0: Grazie.
1: Emanuele, però io proprio mi aggancio all'ultima notizia, cioè sì. A Napoli si dice bisogna andare a Pompei a piedi e farsi benedire penso che si può dire, non penso di dire.
0: No, si può dire, si può dire.
1: Da un prete ricchione, quindi cioè, non riesco a capire, guarda, veramente, non riesco a capire qual è l'aurea negativa intorno ai problemi muscolari, non dico traumatici, perché voglio dire, il trauma è diverso, ti vengono addosso, ti spezzano la gamba, eccetera. Però che cavolo, cioè io da quando non ci sta più il nostro dottor De Nicola e forse qualche altro suo collaboratore, ma noi abbiamo trovato solamente il buio intorno al mondo degli infortuni muscolari, parlo muscolari, non traumatici, quindi quello che succede sollecitando i muscoli dei nostri atleti. Ma perché, Emanuele, mo tu sei un atleta, voglio dire, hai vissuto, ma che succede? Si dà poca attenzione a questo, si parlava all'epoca quando ci stavi tu, si parlava anche di Napoli Lab addirittura, il Napoli era al centro in Italia di come si faceva prevenzione sanitaria nello sport con gli atleti, nei club di Serie A.
0: Lo so caro, ma il discorso lo sai.
1: Che cavolo succede? Viene meno l'attenzione da parte della società, ha fatto i tagli, ecco, i tagli del governo, tagliava la sanità, l'istruzione.
0: No, ma non penso. Non penso che è questione di.
1: Lascio spazio agli altri.
0: No, io ti ringrazio, e provo a spiegarti qual è il mio pensiero. Come dicevo prima, tanti anni fa si vedevano meno infortuni, perché tanti anni fa si facevano meno partite e sicuramente era un calcio più tecnico. Adesso è un calcio più fisico, i giocatori non sono ormai esseri umani ma robot. Ogni giorno si allenano, hanno un giorno a settimana libero, quando possono riposare che c'è la sosta, quasi tutta la squadra sta in nazionale, quindi sei sempre sotto pressione, sotto sforzo mentale e fisico. Si è fatto male Favasuli, che è comunque un giovane che comunque è fresco, che fisicamente è sempre stato bene. Queste cose succedono, non penso ci sia problemi di dottori o problemi della società o di campo o colpa di allenatori, perché abbiamo sentito dire di queste lesioni muscolari che si portano dietro il lavoro di Conte, e Favasuli con Conte non c'è stato, e il lavoro con Allegri, il ritiro non l'ha fatto, cioè poco, quindi vuoi dire, e gli sforzi del ritiro non sono stati come quelli di Conte, quindi ragazzi, può succedere a tutte le età. Forse magari possiamo dire che durante la settimana, quando qualcuno annusa un piccolo problemino, una piccola contrattura, perché è un inizio di contrattura, ma se ci vai sopra poi il muscolo va sotto stress e ti fai male, c'è la lesione, e allora magari in quel momento i giocatori devono essere bravi nel parlare con l'allenatore e col dottore: io oggi mi sento carico, oggi faccio defaticante, oppure faccio un lavoro in palestra, oppure a fine di tutti gli allenamenti o delle partite ci debba essere mezz'ora di prevenzione, di stretching. Questo posso provare a sintetizzare qual è il mio pensiero, perché è anche ovviamente anche la sfortuna, quando giustamente dice bisogna andare a Pompei, è vero, perché comunque il Napoli negli ultimi anni ha avuto tanti infortuni, però io non penso che sia colpa né dell'allenatore né del medico. Le cause possono essere tante, anche una causa è anche magari la colpa dei giocatori, che magari sono sotto stress, si sentono carichi, e comunque a posto di dire vai dal mister, vai dal medico e dire oggi mi sento carico perché ieri abbiamo spinto, e riposare un giorno in più, invece alcuni giocatori ci vanno sopra alla contrattura, a questo problemino, e si allenano al 100%, il muscolo va sotto stress e da una contrattura poi avviene la lesione. Penso che sia anche questa la motivazione, ma è sfortuna. Lui si è fatto male comunque in nazionale e non a Castel Volturno, quindi comunque anche la storia dei campi, io ci credo poco, quindi è solo una questione di sfortuna. Leggiamo qualche messaggio. Allora, c'è Emanuele: ma quanto tempo dobbiamo aspettare ancora per capire che Allegri non è l'allenatore adatto per questa squadra? Guarda, io penso che a ora non mi posso sbilanciare. Perché attualmente non mi sento di mettere Allegri sotto accusa nella graticola, perché comunque nelle prime 5 partite qualcosa di buono c'è stato, è appena arrivato, deve sicuramente migliorare la tecnica dei giocatori, deve migliorare comunque qualcosa di tattico, entrare nella testa dei giocatori. È da poco tempo che sta qua, perché comunque non mi sento di metterlo sotto accusa. Io penso che ci vorrà del tempo per vedere qualcosa di meglio, almeno fino a gennaio. Facciamolo lavorare anche questi ragazzi, nella speranza di avere qualcuno in più a disposizione in rosa, piuttosto che tutti questi infortunati che comunque noi ci abbiamo. Andiamo da Enzo. Enzo è caduto. Allora, leggiamo un altro messaggio. Ciao Emanuele, il problema degli infortuni c'è solo a Napoli, però. Luigi da Capua. No, ragazzi, non c'è solo il Napoli. Non c'è solo il Napoli, perché anche la Juve sta rovinata. Perché la Juve nelle ultime partite del campionato ha dovuto giocare con Coppo Miners e Douglas Luiz, che erano due che insieme non hanno mai giocato. Hanno una marea di infortunati. Che ovviamente il Napoli è sfortunato, questo sì, perché l'anno scorso sono stati, oltre infortuni muscolari, anche traumatici, quindi penso che anche la sfortuna, anche il discorso di McTominay si è dovuto operare, Gilmour, queste sono tutte cose esenti da infortuni muscolari. 081 546 6873. E c'è un altro messaggio. Allora, ciao Emanuele, sono Carla, complimenti per la trasmissione, mi ricordo benissimo le tue partite, grandissimo. Volevo chiederti, va bene che la squadra era quasi tutta con i Primavera, ma allora qual è stato lo scopo di questo allenamento congiunto? Per far fare 90 minuti a Badiashile o a Lucca, che nemmeno in amichevole segna? Per quanto riguarda l'infortunio di Favasuri, non ci voleva, speriamo sia per poco. Comunque le nazionali sono un guaio, l'unico vero medico sociale era De Nicola e poi c'era Gegé Albarella. Grazie e ancora complimenti. No, io su questo dottor De Nicola, io che lo stimo, perché l'ho avuto anche io come medico, comunque ogni medico poi ha, ognuno fa il proprio mestiere, ognuno ha le proprie idee. Magari ci sono dottori che si pigliano la responsabilità di fermare i calciatori proprio loro, ci sono dottori che ascoltano magari i calciatori per sentire il loro stato di forma e fisico, e quindi ognuno vede diciamo che quando ai tempi c'era De Nicola era comunque un calcio un po' più tecnico e poco fisico, e adesso si lavora sempre, si gioca in continuazione, migliaia di partite nazionali. C'ha ragione anche De Laurentiis, perché comunque le nazionali ti tolgono giocatori, e alcuni giocatori poi c'è il rischio di che si facciano male. Per quanto riguarda l'amichevole, non sono questa amichevole lascia il tempo che trova, nel senso quante amichevoli abbiamo visto anche perdere in ritiro. Le amichevoli non hai neanche quell'attenzione giusta, c'è alcune volte i giocatori per paura anche in amichevole di farsi male non entrano, oppure non spingono, e poi ovviamente c'erano tanti giocatori della Primavera con qualcuno che doveva prendere condizione, ma a quanto pare mi sembra che neanche Neres, neanche penso Lucca abbiano fatto parte, però le amichevoli si fanno, perché piuttosto che fare una partitella tra di loro, tra tutti i giocatori del Napoli, alcune volte si fanno le amichevoli con altre squadre, e magari si fanno amichevoli con società che sono in buoni rapporti, e quindi questa amichevole è giusto farle, piuttosto che magari fare squadra A contro squadra B. Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale, buonasera.
2: Ciao Emanuele, buonasera. Io mi ricordo con affetto un tuo gol Napoli-Lecce, cross di Rullo e, se non mi sbaglio, un tuo colpo di testa.
0: Sì, ma come facciamo a dimenticarlo?
2: Mi ricordo troppo bene, perché stavo allo stadio, e quindi comunque ho questo ricordo con affetto di questo tuo gol. Emanuele, volevo fare un attimo una riflessione. Sì. Per quanto riguarda Lucca, io penso che comunque bisogna dare solo fiducia a questo ragazzo, perché comunque a Udine ha fatto bene, quindi dare troppe pressioni al di là di quanto si è speso, cioè non fa bene al giocatore. quindi fa bene Allegri a puntare su di lui e poi si fanno tutte le valutazioni dopo gennaio, quindi nel mercato di gennaio. Non si deve bruciare questo ragazzo perché è un peccato in primis per il giocatore e poi soprattutto per la società.
0: Ma caro Pasquale, io ti ripeto, mi continuerò a ripetere, io fin quando Lucca sarà nella rosa del Napoli è normale che non lo massacro, ma bisogna dargli fiducia, tanto comunque fino a gennaio sta con noi. Quindi Allegri continua a puntarci, ogni settimana lo fa entrare e poi ovviamente si dà un giudizio quando lui andrà via e capiremo quello che lui ha fatto nel Napoli. Ora, giudicando partita per partita e la stagione di l'anno scorso, sì, di fiducia se n'è data tanta e secondo me non è riuscito a comunque a cogliere al volo le occasioni che comunque gli sono state date, ma non parlo perché doveva fare 3 gol a partita, no? Ma me ne accorgo dal carattere, me ne accorgo che non c'ha quella ferocia di attaccare la porta, nei cross di farsi trovare, di attaccare il primo palo. È questo quello che mi piacerebbe vedere in lui, che faccia l'attaccante, quell'attaccante che vuole essere spietato nel fare gol. Poi Pasquale, perdonami, io sono stato un attaccante quando giochi a calcio purtroppo ti devi prendere le tue responsabilità e ti prendi gli applausi come ti prendi alcune volte anche alcuni tifosi.
2: Anche nella tua doppietta contro il Livorno, se non mi sbaglio.
0: Sì, ma io per esempio sbagliai il rigore.
2: Era arrabbiato in quella partita.
0: Ma io tra l'altro sbagliai il rigore alla prima partita col Napoli, quindi non iniziai benissimo.
2: Però ti sei ripreso subito.
0: Però avevo un carattere diverso, perché comunque ho pensato sempre che con il lavoro con il lavoro paga sempre, perché ho pensato che magari quelle piccole critiche, che magari quella settimana che ho sbagliato il rigore, perché qualcuno magari diceva abbiamo preso un giocatore forte, tutti dicevano che è forte ma ha sbagliato il rigore, e c'era qualche critica, però pare che quelle critiche mi hanno fatto crescere e mi hanno fatto uscire quel veleno dentro per dire no, aspetta che comunque io non sono quello, può capitare di sbagliare il rigore, solo chi non li tira non li sbaglia, però con la mia forza di volontà e la mia tenacia comunque sono riuscito poi a esprimermi al meglio, quindi io mi auguro che comunque lui questa forza, questa voglia la ritrovi per far vedere che comunque tutto l'investimento non è stato sbagliato. E ovviamente è passato del tempo, l'anno scorso, le prime 5 partite quest'anno, non è iniziato bene come l'anno scorso, quindi voglio dire, quando vedremo, secondo me, Lucca, che comunque abbiamo visto ottime cose a Udine. Poi ragazzi, se lui andrà via, alla fine... andrà via, che ovviamente continua a fare, diciamo, a non performare come ci si aspetta, ragazzi, ci può stare che magari il Napoli ha fatto una scommessa e l'ha sbagliata. Può capitare, quando prendi 7, 8, 9, 10 giocatori, non è che ti possono tutte le ciambelle possono uscire col buco. Ci può stare che magari qualcuno non quella scommessa magari non la vinci. Loro hanno voluto provare quest'anno con Allegri, sia a far rimanere Lucca e a Lang, nella speranza che con Allegri magari le cose cambiavano, ma ora è cambiato poco. Però il calcio lo conosciamo, è strano, è particolare, le cose possono cambiare da settimana in settimana. Andiamo da Aniello. Ciao Aniello.
3: Ciao, buonasera Emanuele. Allora, sentendo di questi vari giorni che a questo fortuno stanno provando, quindi questo 3-5-2 o 3-4-2-1, ti volevo chiedere, se facciamo il 3-5-2 lo proveresti la doppia punta Højlund Lucca, oppure che ne so, De Bruyne vicino a Højlund, oppure Neres o Vergara? Ma e tu quale preferisci tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1?
0: Ti ringrazio Aniello, ti rispondo subito. Io ovviamente preferisco sempre il 4-3-3, è il modulo che preferisco di più, oppure il 4-2-3-1. Però l'allenatore sicuramente è Allegri, li allena lui ogni giorno e deve trovare sicuramente una soluzione per ingranare, per fare risultati e per creare qualcosina in più. Si sta parlando che lui sta studiando questo 3-4-2-1 e mi piacerebbe vedere due trequartisti vicino a Højlund che magari gli possono dare una mano. Potrebbe essere De Bruyne, potrebbe essere Vergara, potrebbe essere Neres, Giovane, cioè i giocatori di trequartisti ne abbiamo, anche Politano stesso, e basta poi l'interpretazione che tu vai a dare alla partita. Sicuramente il doppio attaccante no. Allora, noi ci dobbiamo fermare prima della pubblicità e chiedo a Francesco 5 minuti di attesa perché sto per mandare il primo estratto della conferenza di Bastoni e poi andremo in pubblicità e poi Francesco veniamo da te.
4: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra, no? Tu devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia a partire da domani sera già. Ma io ho sempre giocato serenamente, dico la verità, non è mai cambiato il mio modo di entrare in campo, mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare indietro quello che si è sbagliato imparando da esso. Quindi credo che quello che ho fatto, quello da che ho cercato di fare sin dalla partita post Bosnia. Non c'è modo di controllare il passato, ma c'è modo di controllare il presente e decidere per il futuro. Quindi è questo che sul quale mi sono concentrato. No, ma sicuramente è un arricchimento, ma siamo già abituati a farlo nel club, dove ci sono tanti giocatori stranieri, quindi bisogna anche un po' adattarsi a quello che sono i loro ritmi e le loro abitudini, ma è una cosa che si fa più che volentieri, perché come hai detto tu, spesso confrontarci con gente anche che ha abitudini diverse ci migliora, quindi credo che sia un lato positivo. La vigilia si vive in maniera normale come tutte le altre vigilie, ormai siamo penso un po' tutti abituati a giocare questo tipo di partite, però ripeto, al di là di quelle dei giocatori che andremo ad affrontare, quello che più ho a cuore è la prestazione dell'Italia, no? Giustamente siamo sempre abituati a pensare agli altri, però penso che in questo momento la priorità vada data a noi stessi, perché solo attraverso un miglioramento nostro personale potremo raggiungere gli obiettivi poi collettivi. Ma guarda, ti dico la verità, io non voglio passare da vittima, ok? Perché non è proprio l'ultimo dei miei pensieri e l'ultimo dei miei voleri, quindi fa parte del nostro mestiere. Quando fai bene diventi un idolo, quando succedono quei tipi di episodi ti attaccano, ma va bene così. Nel calcio ci si dimentica alla svelta sia nel bene che nel male, quindi quello che, come ho detto prima, quello che posso decidere, quello che posso fare è andare avanti, seguire la mia strada, seguire quello che sono sempre stati i miei valori e non farmi giudicare per quello che è stato un episodio in ormai quasi 10 anni di carriera. Ma probabilmente Dembélé, visto come è andata l'ultima volta, sono l'ultima persona alla quale dovete chiedere. Non è facile, è un giocatore incredibile, come lo sono tutti quei suoi compagni di reparto. Servirà una grande gara dal punto di vista difensivo, sicuramente collettivo, che dovrà comprendere tutti gli 11 in campo, ma penso che l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia sia giocare, non aver paura di tenere la palla, quindi credo che la differenza la possa fare la nostra fase di possesso.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua per il secondo rush finale del calcio della sera. Andiamo subito da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
5: Buonasera a tutti voi e grazie per le informazioni che ci tenete anche compagni, che ci prendono, che abbiamo una certa età. Uno sfogo è una domanda.
4: Sì.
5: Lo sfogo è, ma quello di noi no, adesso quando ha 3 giorni di riposo avranno quei giocatori del Napoli? Quanti altri giorni ancora? Perché questa, anziché, perché abbiamo fatto 2 posti con Conte, li spremeva proprio come un limone, e questo mi sembra come si dice a Napoli, e fa pariò come allenamento e come cosa. Questi già l'hanno fatto già 2 settimane, già hanno fatto 6-7 giorni di festa, togli la domenica, quando recupera questi giocatori che poi questo non recupera?
4: No, Francesco,
5: questa è una cosa, no, e poi voglio quando dopo.
4: Sì,
5: risposta,
4: sì, ok, fammi una domanda.
5: Grazie. Volevo dire, ma a voi non vi sembra strano, perché ho una sensazione che De Laurentiis sta lasciando fare tutte queste cose. E anche lui, ma quando mai De Laurentiis si sarebbe immaginato di far firmare dei contratti a dei 33enni, 34enni, a vita naturale durante? Questo secondo me è un mio pensiero, e poi voglio anche una vostra, un vostro
4: assolutamente
5: pensiero. Secondo me questo si è venduto in Napoli, perché non è cosa che può fare, che ha fatto mai queste cose, no? Buttare i soldi, giocatori che c'hanno 34 anni, 4 anni e contano, veramente facciamo? Sono giocatori che massimo posso fare un mezz'ora, un massimo un tempo. Grazie sempre.
4: Grazie a te Francesco, grazie a te. Ovviamente Francesco, la squadra, i calciatori non riposano mai, non è così, non stanno una settimana a riposo, non c'è mai stata una settimana di riposo, forse da quando finisce il campionato, dopo, quando c'è la sosta delle nazionali, dopo la partita di campionato l'ultima, i giocatori hanno 2 giorni di festa e dopo ricominciano ad allenarsi. E anzi, quando c'è la sosta, alcuni allenatori e alcuni preparatori magari è lì che fanno lavorare un po' di più per mettere un po' benzina nelle gambe, perché appunto hanno fatto un ritiro magari non pesantissimo, sapevano che c'era questa sosta lunga a settembre, e allora hanno fatto magari un allenamento, un ritiro tranquillo, per poi magari spingere nella sosta. Poi ogni preparatore la vede diversamente, ma stai certo che una settimana i giocatori di festa non ce l'hanno mai. E poi per quanto riguarda De Laurentiis, Francesco, io penso che De Laurentiis, il suo mestiere è quello da presidente, un imprenditore, fa quadrare i bilanci, però ognuno poi deve fare il mestiere proprio. Penso che comunque le cose tecniche riguardano l'allenatore e il direttore sportivo, le cose mediche se ne occupano i dottori. dottori, quindi su queste cose qua è normale che se tu fai firmare un contratto a, di 3 o 4 anni a Di Lorenzo, a Spinazzola, a comunque a Rachmani, a Politano, ci sarà una motivazione, perché comunque il mister li vede bene, ci vuole puntare, al direttore sportivo va bene uguale, e quindi i rinnovi si fanno di comune accordo, tutti insieme. Poi sull'aspetto medico, De Laurentiis può fare poco, però voglio dire, già comunque ha pensato di comunque licenziare il dottor Canonico, quindi diciamo il reparto medico è passato a un altro dottore, però ripeto, su questi infortuni qua che ci sono stati in questo periodo tra Favasuli, McTominay, Gilmour e altri, Beukema, alla fine i dottori contano poco. I dottori sono bravi a, secondo me, ad avere un dialogo individuale con il giocatore, e il giocatore deve essere bravo, quando ha un affaticamento, alzare il braccio e dire: guarda, io oggi sono contratto, faccio prevenzione, oggi non mi alleno, così riposo, smaltisco questa contrattura, si fanno le cose strumentali e domani mi alleno col gruppo. È che alcuni giocatori non lo fanno, soprattutto i giovani, perché magari non hanno l'esperienza di ancora conoscere il suo corpo, e quindi magari vanno sopra alla contrattura, e quindi andando sopra la contrattura c'è il rischio che poi da una contrattura si passi comunque a una lesione. Andiamo da Gennaro. Ciao Gennaro, buonasera.
2: Buonasera Emanuele. Allora, due domande rapide ma pregnanti. La prima riguarda Allegri. Sì. Volevo sapere, in base ai giocatori che ha,
4: sì,
2: solo quelli che ha effettivamente, qual è il migliore schieramento tattico che Allegri dovrebbe, secondo te, avere e proporre? Seconda domanda riguarda te. Tu hai sempre detto che hai giocato in molte squadre,
4: sì,
2: moltissime, ho fatto mi pare 12 o 13 squadre.
4: Sì, ne ho fatte tante, sì.
2: Allora, la domanda è, che la volevo fare da molto tempo, in base alla tua esperienza, un giocatore dà il meglio di sé quando resta di più in una società o quando cambia società più spesso?
4: Sì, Gennaro, grazie, ti saluto. Intanto questa è una bella domanda. È normale che quando tu stai 3-4 anni comunque in una squadra, conosci l'ambiente, conosci i tuoi giocatori, i tuoi compagni, conosci l'allenatore, la società, e stai bene, è un vantaggio.

0: perché vuol dire che comunque hai superato le aspettative. Io per esempio ho, nella mia modesta carriera, ho fatto 4 anni a Napoli, ho fatto 5 anni a Siena, ho fatto 3 anni a Parma, sono stato più anni perché in tutte queste 3 società ho fatto veramente bene, la società era contenta, io ero contento, stavo in un ambiente dove mi piaceva. Poi è chiaro che anche quando fai bene e vinci trofei, campionati, comunque o ti salvi, dopo anni è normale che poi il giocatore, dopo che è stato tanti anni in una città, magari in una squadra vuole cercare altri stimoli, altri traguardi, un'altra città, perché magari dopo 5-6 anni ti può passare quell'entusiasmo perché hai dato tutto, hai vinto, e quindi magari vuoi andare a vincere altrove, a fare le fortune di un'altra squadra. Per quanto riguarda Allegri, io non lo so qual è il modulo adatto ad Allegri, ma la cosa più importante è che lui in queste settimane decida diciamo il modulo da fare, e che trovi soluzioni diverse, soprattutto per creare di più, per magari dare più palle a Højlund, perché comunque Højlund, ragazzi, in nazionale sta sempre segnando. Ho visto l'ultimo gol che ha fatto con il Portogallo, è stato lanciato in profondità bene, e quando lui attacca lo spazio, quando gliela metti bene, lui ci va nello spazio e fa anche gol. È quello che praticamente non stiamo vedendo nel Napoli. Poi nella nazionale della Danimarca fa un gioco, il Napoli ne fa un altro, però al di là del modulo penso che comunque Allegri deve battere molto sull'atteggiamento di far ritornare l'entusiasmo e la voglia di vincere e la cattiveria giusta ai giocatori, perché ripeto, non è un discorso di modulo, ma è come tu vai a interpretare la partita, come corri, come vai a attaccare lo spazio, e la voglia e la fame che tu c'hai di vittoria. E poi ovviamente c'è l'aspetto tecnico, che quello è un bagaglio personale dei calciatori. È normale che se tu mi sbagli gol nella linea di porta, o se mi sbagli passaggi semplici, o mi fai errori dove tu perdi palle, la dai all'attaccante e ti fanno gol, Allegri può fare ben poco. Quindi è questo, secondo me, quello che abbiamo visto. Dei dettagli, bisogna migliorare in alcuni dettagli, perché è vero che le partite si risolvono con gli episodi, e a noi gli episodi sono andati in negativo, ma tu gli episodi te li devi andare anche a cercare, perché con la voglia, se sei propositivo, se attacchi, alla fine poi sei sempre premiato se fai un gioco un po' più propositivo. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buonasera.
1: Ciao, buonasera Bomber.
0: Ciao.
1: Allora, in pratica da grande Bomber, che sei anticipato il difensore che mi ha risposto alla prima domanda che ti volevo fare, che in pratica da questa qua, cioè io sento parlare facciamo il 4-3-2-1, facciamo il 4-3-3, facciamo il 4-5-1 e così via, ma la prima cosa importante è con quale spirito facciamo questo. Cioè, per me non è una questione di numeri,
0: è quello, esatto, è quello che voglio dire io.
1: Perché vi dico questo? Perché io ho visto la partita, e ripeto questa cosa, con la Fiorentina, no? Quando abbiamo fatto l'1-1, no? Io vedevo una squadra, Rachmani si fermava e la dava Rafa Marin teneva palla e la dava Rachmani, cioè non ho visto quel mordente, no? Io dico, andiamo a vincere questa partita, cavolo, ma pure con un rimbalzo, con una punizione di un autorete, andiamo a vincere questa partita. Io questo non l'ho visto, ed è questa la cosa che mi preoccupa di più, Bomber. Sai perché? Perché poi dopo senti che dopo quella partita senti Lang dire ma i miei compagni non me la danno, senti Milinkovic e Savic dire non siamo compatti, e allora vedi il problema poi è proprio alla base. Cioè, ma io ti dico la verità, io non ho fiducia in questo gruppo, sinceramente. Non è che non che qua, mi sembra che qualcuno dice qualcosa contro il Napoli, mi sembra che non siano tifosi in Napoli. Io penso di essere più tifosi di tutti quanti che dicono vabbè, tutto a posto, non è niente a posto.
0: Perché vabbè, io, ma è chiaro che tu fai il tuo ragionamento per cercare di capire la causa di questo.
1: Esattamente, Bomba, perché io vedo, Bomba, io ricordo ad esempio, no? Il Napoli di Spalletti, ma noi pure se andavamo sotto di un gol di recupero, io vedevo quei ragazzi che prendevano la palla, la mettevano a centro, anche ho visto 10 persone correre indietro, andate a prendere l'attaccante e loro su un calcio d'angolo. Io non vedo questo spirito in questa squadra, è questo quello che mi preoccupa.
0: No, ma infatti allora, è quello, è l'atteggiamento che mi preoccupa, è quello che deve lavorare Allegri, perché con Spalletti dello scudetto

0: detto, oltre che avevi una grande squadra, ci avevi delle idee e i giocatori li vedevi, si divertivano in campo, e alla fine se prendevamo gol e tu eri sicuro che poi la partita la rimettevi in piedi e vincevi. Con Conte tu hai vinto un campionato perché lui ti teneva sempre sulla corda e ti dava sempre quella mentalità vincente. Allegri lo dobbiamo ancora scoprire, perché comunque sono passate 5 partite, ma non è il problema Allegri, sono proprio secondo me i giocatori, che secondo me in queste prime 5 partite è mancato proprio il mordente, la fiducia di vincere partite. Sull'1-1 con la Fiorentina non ha avuto la sensazione che il Napoli volesse vincere la partita anche dopo il pareggio, e anche Allegri nell'ultimo cambio di Anghissà non mi ha convinto, perché se tu volevi vincere la partita tu magari mettevi Vergara, per mettere Anghissà sembra quasi che ti volevi accontentare.
1: È quello, bomba. Io ti volevo fare una domanda e poi ti ascolto in TV in questo caso. Allora, io voglio fare un passo indietro. Io mi ricordo all'inizio, prima che venisse a lei, che noi abbiamo aspettato Sarri, va bene? Sì. Ma non abbiamo detto cosa sta facendo. Però noi siamo passati da Sarri, poi abbiamo contattato Italiano che se l'ha liberato per noi, poi siamo andati a prendere Allegri. Allora io dico io, ma in società, no? Ma come faccio a fare, diciamo, prendiamo a Calaio o prendiamo a Cannavale? Ma Calaio è attaccante, Cannavale è difensore, come facciamo a fare un paragone, no? Questo dico, ma la società in base a cosa ha scelto? E questo ti ringrazio per ascoltare il TV.
0: Grazie Peppe. Ma guarda, la società ha scelto perché secondo me De Laurentiis, anche scottato dall'anno di Garcia del 10° posto, e allora non voleva fare, diciamo, quello sbaglio là, è andato diretto nella stessa linea di Conte, di un allenatore che ha vinto tanto, che ha fatto grandi piazze, che c'ha esperienza, che è molto molto furbo, che comunque è un allenatore che comunque riesce a gestire tutto il gruppo, a fare rotazioni, è un allenatore che comunque quello che gli dai a disposizione cerca di fare buone cose, se c'è un giovane bravo lo butta dentro, sulla gestione è molto bravo. Penso che poi, visto e considerato che il Napoli non poteva fare mercato, hanno pensato ad Allegri, che quella era la persona giusta, che magari non aveva tutte queste pretese. Se si fosse andato su Italiano ha un gioco completamente diverso, difesa alta, uomo contro uomo a tutto campo, pressing in continuazione, lascia tanto campo all'indietro, e magari per i giocatori che ha il Napoli con Italiano non andava bene, perché Italiano gli avrebbe chiesto 3-4 giocatori per il suo tipo di gioco, e De Laurentiis gli avrà detto: io non ho quest'anno l'opportunità di fare mercato. E qui si è andato verso Allegri, che comunque è stato un pallino di De Laurentiis da anni. Eccoci qua, leggiamo un altro messaggio. Cioè, Emanuele, oggi pomeriggio Alvino ha fatto votare i 3 attaccanti della storia del Napoli. Io ho chiesto a mia moglie, che ha 40 anni, la sua classifica: Cavani, Osimhen, Calaiò. Sei gentilissimo, sei carinissimo, ma in questa classifica di attaccanti così importanti non mi ci vedo, perché non posso assolutamente competere con questi attaccanti. Forse magari Cavani, Osimhen, io avrei messo ovviamente Higuain, perché per me al di là di come se n'è andato, dove è andato, se io faccio una valutazione del giocatore, io penso che Higuain è l'attaccante più forte che ha avuto dell'era De Laurentiis. E poi Cavani e Osimhen stanno allo stesso livello. Leggiamo qualche altro. Non sono d'accordo con quello che diceva il signor antecedente De Laurentiis: magari si è venduto il Napoli, non avrebbe senso, poiché ha comprato un terreno a Qualiano per fare il centro sportivo, in realtà è un controsenso, quindi non so molto. Io invece è una via di mezzo, nel senso, non penso che il Napoli De Laurentiis l'abbia venduto, perché non penso che De Laurentiis fa tanti giri di parole. Se il Napoli lo vuole vendere, lo vende. E poi nello stesso tempo però non è che non lo vende perché ha fatto il centro sportivo, perché ragazzi ancora non ha fatto niente. L'idea è quella del terreno a Qualiano, però dall'idea e poi a farlo sono passati anni da quando comunque si è detto dello stadio, del centro sportivo, ma in 22 anni ancora il Napoli, ed è un peccato, un club importante come il Napoli ancora non c'ha niente di proprietà, e quindi questo mi dispiace, questo è l'unico appunto, l'unica critica che io faccio al presidente. 081 546 6873, leggiamo un altro messaggio. C'è Calaio, buonasera. Con Carlo prima si faceva una classifica dei migliori centravanti, ovviamente anche tu eri nella lista, ma ti volevo chiedere, secondo te Quagliarella poteva fare molto di più a Napoli, Francesco da Reggio Emilia? Ma poteva fare qualcosa di più a Napoli se non c'è stato poi quel discorso di mezzo che poi sappiamo tutti, ovviamente lui non viveva in quel momento un periodo bello, perché mentale, perché sappiamo quello che comunque gli è accaduto, è chiaro che poteva fare molto meglio, ma non era messo nelle condizioni di fare meglio. Ma Fabio è un attaccante straordinario che oltre al Napoli ha fatto una grande carriera. Io ho avuto l'onore di farci tutto il settore giovanile insieme a Torino, vivevamo anche insieme, e quindi voglio dire è un ragazzo d'oro, con pieni valori, e poi è stato un grande attaccante e ha fatto tanti gol in Serie A. Leggiamo qualche altro messaggio. Ti volevo fare i complimenti e chiederti una cosa semplicissima: con il Frosinone faresti giocare dal primo minuto Lucca? Grazie Emanuele. Mi dispiace deluderti, ma per come la penso io, no. Il titolare per me è Højlund. Se avessi visto Lucca diverso, se avesse fatto dei gol quando magari è entrato, l'avessi visto in una condizione migliore, avrei detto magari ci avrei pure pensato. Ma in questo momento il Napoli ha bisogno di fare punti e di mettere la migliore e i migliori giocatori che ha in squadra, e c'è troppa netta differenza tra Højlund e comunque Lucca, e Højlund stiamo vedendo che comunque in nazionale fa cose straordinarie, quindi Højlund è un grande attaccante. Per quanto mi riguarda, bisogna metterlo, e Allegri deve essere bravo a trovare una soluzione nel metterlo nelle migliori condizioni, mettergli uno dietro, mettergliene due dietro, e trovare una soluzione per imbeccarlo in profondità e fare dei cross giusti dove lui comunque fa il movimento, e là devono essere bravi gli esterni. Ci fermiamo, poi rush finale del calcio della sera.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, rush finale del calcio della sera, e sono arrivate le formazioni dell'Italia che affronterà la Francia. Purtroppo non vediamo nessun giocatore del Napoli, né Di Lorenzo e né Vergara. Si pensava che Vergara avesse qualche chance in più, ma solo panchina per loro due. Donnarumma in porta, Caiodè, Scalvini, Bastoni, Calafiori, a centrocampo Frattesi, Tonali e Fagioli, Ken, Pio Esposito e Sebastiano Esposito. Quindi due fratelli Esposito, secondo me ha preferito un attaccante più come Ken che magari uno tra Vergara e Raspadori. Vediamo anche la formazione della Francia: Magnan in porta, Kalulu, Upamecano, Yacouet, Truffert, Kerchi, Dacugna, Rabiot, Olise, Dembélé e Doué. Una formazione, diciamo, di tutto rispetto per la Francia. In più c'ha la panchina e quasi sono tutti titolari. Ciao Manu, sono Lello, ho visto i gol di Lucca a Udine, fatti quasi tutti di testa. Dicevo che quando entra lui non è più semplice far giocare gli esterni sulla loro fascia di appartenenza, in modo che si può partire in contropiede e crossare subito al centro senza invece rientrare per crossare dove si perde più tempo. Però diciamo che a Udine ha fatto anche dei gol non solo di testa ma anche attaccando anche la profondità. Visto e considerato che secondo me l'anno scorso e quest'anno dei cross quando era lui in campo sono arrivati, ma a lui l'ho visto un po' tutto da altre parti piuttosto che in area di rigore, e mi ricordo la palla che comunque ha messo Neres con la Fiorentina, e mi ricordo la palla di De Bruyne messa con l'Arsenal, e col Bologna appena è subentrato, palla messa da Oliveira e in area di rigore c'era Lang e lui stava dietro, e quindi il discorso è che si crossa, ma Lucca deve essere più assolutamente prettamente in area di rigore perché è un attaccante e i gol si fanno lì, e quindi Lucca deve stare sicuramente più in area di rigore. Leggiamo un altro messaggio. Ovviamente amici che ci scrivono imbarcata 5-0 per la Francia, auguriamoci di no. Un altro messaggio interessante, sempre per il discorso del sondaggio di Carlo Alvino che ha fatto degli attaccanti. Emanuele, non mi dire niente, ma Cavani da brividi lo preferisco a Higuain. Ovviamente sono gusti, e io per come intendo io l'attaccante moderno, io quello che ho visto fare a Higuain non l'ho visto fare a nessuno. Cavani è un grande attaccante ma è più un atleta, invece Higuain è proprio giocatore vero, è praticamente un numero 10 ai piedi da 10 con la maglia numero 9. Era incredibile, sapeva appena arrivava la palla, sapeva già dove darla, e ha fatto fare una caterba di gol, ha fatto gol in tutte le maniere, calciava di destra e di sinistra, c'aveva una tecnica fantastica, era veramente delizioso vederlo giocare, e io ho avuto la fortuna di vederlo, di allenarmi insieme in ritiro, e quello che comunque ha fatto quell'anno, il record di gol con quel gol in rovesciata anche col Frosinone, è un giocatore sublime, è completo, c'ha assolutamente tutto. Manu, cosa ne pensi? Cosa farà Allegri con il Frosinone? Giocherà con la difesa a 3 o a 4? Ma guarda, io ovviamente preferisco la difesa a 4, però ovviamente non sono un allenatore. Allegri lo conosciamo, la maggior parte delle volte ha giocato sempre a 3. Quindi magari a 3 si trova a suo agio, e tutto dipende dai difensori che ha a disposizione. Se magari Beukema è rientrato al 100%, anche se Badia Scile pure è rientrato al 100%, avendo tanti difensori, compreso anche Marianucci, che comunque sta per rientrare, di difensori adesso ne hai abbastanza se rientrano tutti, quindi puoi anche pensare la difesa a 3. Poi bisogna capire se nella difesa a 3 lui mette 3 difensori puri, oppure magari mette Di Lorenzo come braccetto di destra, anche se io non lo preferisco. Però per esempio Beukema a me non piace nella difesa a 3, mi piace le cose migliori. L'anno scorso, quelle poche volte che ha giocato bene, ha giocato a 4. A Bologna le fortune di Beukema sono state con la difesa a 4, con quell'italiano. Quindi con la difesa a 3 lo vedo un po' in difficoltà, perché quando magari si allarga e c'è qualcuno che lo punta, va assolutamente in difficoltà. Però ovviamente lui è lui che li vede tutti i giorni, è lui che deve trovare nuove soluzioni per portare dei risultati, perché ragazzi, non è che adesso con questa sosta adesso Allegri, va bene che ha avuto più tempo anche per parlare individualmente con i giocatori, ma non è che noi adesso dopo la sosta troviamo il Napoli di Sarri o di Spalletti, vediamo questo grande calcio champagne. Allegri rimane con le sue idee, ma deve trovare nuove soluzioni per comunque essere più propositivo, magari rischiare di più la giocata, piuttosto che giocare in ampiezza, giocare più in verticale, metterci due trequartisti un po' più centrali piuttosto che essere larghi. Una soluzione per portare i risultati, perché sono quelli che poi è la materia prima comunque nel calcio, il risultato, che ti portano comunque vittorie, soldi alle società, comunque quando vinci, anche non giocando benissimo, alla fine però ti alleni sempre con un umore completamente diverso. Allora, siamo in chiusura, io adesso vi mandiamo l'ultimo estratto della conferenza di Mancini che ha fatto ieri, perché stasera c'è la nazionale. Io ringrazio a Nello Iorio, a Ciro Froio, che hanno curato la parte tecnica. Noi ci ritroviamo lunedì ore 19 col calcio della sera. Da Emanuele Caraio è tutto, buona serata.
10: No, credo che la sfida di domani sia tra due squadre, tra mezzi, Dan. Insomma, non è che ci sia, è la prima volta che ci incontriamo, credo. Quindi, però la sfida è un classico del calcio europeo, Italia-Francia, quindi è questo, insomma, due squadre, una squadra la Francia che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile. Ma Italia-Francia non è mai banale, quindi anche se loro sono molto più avanti e sicuramente negli ultimi tre mondiali hanno fatto benissimo, e sappiamo che è una grandissima squadra, però insomma non è mai stata una partita normale Italia-Francia, quindi probabilmente domani sera lo sarà sempre come tutte le volte che ci siamo incontrati, quindi sarà sicuramente una bella partita, su questo penso di essere sicuro.
11: Mister, buonasera, volevo farle una domanda abbastanza diretta. Le considerazioni che ha fatto su Ken l'altra volta, no? Ha giocato poco nel Como e che l'hanno portata poi a farlo riposare con la Turchia, valgono ancora o l'avete riportato in condizione finalizzata a capire se gioca anche, insomma?
10: No, ma Ken ha riposato perché ha un po' di problemi che si porta dietro da tanto tempo, quindi per quello, perché se non avesse avuto questi problemi probabilmente avrebbe giocato anche a Bursa, quindi al di là che gioca poco nel Como, insomma è un giocatore che è giovane, ha qualità fisiche straordinarie, quindi è un giocatore molto importante per noi. Lo valutiamo domani, perché ha questi problemi che si porta dietro da un po' di tempo. No, io penso che non ci si deve abbattere per una sconfitta, non ci si deve saltare per una vittoria, anche se credo che la squadra abbia giocato bene, e quindi è questa la cosa positiva. Al di là del risultato, la squadra è riuscita a giocare bene a calcio. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare, dobbiamo cercare di migliorare ogni partita.
12: Ma nella squadra ha visto una convinzione diversa rispetto all'esordio col Belgio? Questo forse mi sono espresso male.
10: Nel Belgio il primo tempo non siamo andati bene, nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, quindi già di lì io ho visto qualcosa di buono. Quindi quello che c'è stato non è stata una partita totalmente negativa, perché nel secondo tempo la squadra ha fatto delle cose contro il Belgio è un'ottima squadra, insomma, quindi è un po' diverso. Quindi cose buone col Belgio nel secondo tempo e cose buone con la Turchia. Ma stavamo bene prima, stiamo bene adesso, cioè sono tutti ragazzi uguali, tutti ragazzi che si comportano a modo, calciatori professionisti, cioè non è una cosa. Beh, ma sicuramente, questo è certo. Insomma, io ho avuto esperienze, anche molte esperienze estere, quindi a noi non cambia assolutamente nulla, nel senso che è una cosa normale ormai. Quindi la Francia ci è arrivata molto prima, quindi questo l'ha anche aiutata a migliorare, perché ha trovato giocatori incredibili. Quindi sarà così anche per noi, credo. I gironi di National League sono tutti abbastanza difficili. È chiaro, la Francia è una delle migliori al mondo, se non avrebbe fatto quello che ha fatto negli ultimi tre mondiali, quindi piena di giocatori veramente bravi, però sarà una partita difficile sicuramente, però sarà anche una partita che, come ho detto prima, ci dirà qualcosa in più per quello che possiamo fare, per quello che possiamo dare nei prossimi mesi. Ma io credo che bisogna sempre ricordare che una partita di calcio, anche quando vai a giocare delle partite con squadre forti come la Francia, quindi, e credo sia anche la bellezza di esserci e di poterla giocare qua a Parigi. A volte non capita spesso di giocare qua, ultimamente è capitato un po' di più e sono sempre state partite belle, quindi il nostro obiettivo è quello di fare una partita bella domani sera, di fare una partita giocata bene. Questo.
13: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Kiss Kiss Napoli.
0: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: A dimostrazione che pur volendo con una guerra batteriologica non riesco a scalfirlo, ieri stava così e così, signore e signori, oggi è tornato in diretta, più fresco che mai, più tosto che mai, più gazzo che mai, signore e signori, Rosario Verde!
1: Ma come sto bellino, sul 7-6 del Digitale ZRS, sul classico palestrato, sono venuto a vedere, Marco Pesacane.
0: Buongiorno caro, hai mai visto il film La Guerra dei Mondi?
1: Non mi ricordo.
0: Il remake anche con Tom Cruise, che alla fine gli alieni vengono sconfitti dai virus, no? Dall'influenza. Niente, lui nulla, non lo scalfisce nulla.
1: Non fa niente.
0: Buongiorno Fabio Esposito, in regia anche oggi, ovviamente, telefonate, chiacchierate, parleremo di notizie, parleremo di cose importanti, interessanti, forse c'è anche qualche inciuccio.
1: Ma facciamo il programma.
0: Ah, non l'ho sbagliato?
1: Cioè, mica viene qualcuno un altro. No, siamo noi.
0: Non te l'hanno detto? Non ti è arrivata la mail?
1: No, perché tu mi facciamo interessa. Vorrei che ci hanno bagnati.
0: No, sto scherzando, siamo noi. Fermi lì, giusto un pizzico di musica e iniziamo.

0: iniziamo con
1: c'è qualche messaggio critico, sentiamolo.
2: Ragazzi, buongiorno, mangiami loco, vuoi dire una cosa a Rosario?
3: Prego. Rosario, sì, a botterici di suo pulillo, abbassa grande convincio veramente.
4: La risata.
5: Appena ho messo il canale digitale terrestre di Kiss Kiss Napoli, ma giù da mettere un casco Salvatore perché mi è arrivata una fascia luce di Rosario che mi ha accecato la vista.
0: Il casco, io ho capito il casco di Salvatore, Saldatore era.
1: Caro amico, dici una bugia, dilla spesso, oltre a convincerti tu convinci anche gli altri, okay? Infatti a me in femmina mi sa come si bella, che se che l'altro.
0: Aspetta un attimo, chiediamo conferma al nostro regista. Stamattina Antonio Manganiello ha murmurato a tutti e due.
1: Sì, sì, si dice che si è pigliato colore, il fatto che hai già ci sprovignato, il fatto che sai chi ne soldi, che aveva i soldi che te ne può fare una guerra, che l'ha chiamato Trump a Parigi di lì. Cazzo di titoli stato, niente, non.
0: È arrivata anche una PEC, è arrivata.
1: È arrivata la PEC. Allora, buongiorno a tutte le signore, a tutti i signori. Iniziamo, ecco, iniziamo con questa notizia. Vediamo come, come la pensa anche Pizzacane.
0: Mi dica. Posso dire come la penso?
1: Sì, sì.
0: Wow.
1: Tu dici perché?
0: No, a volte mi dici già sacci come pensi e non me lo fai dire. Allora sono contento.
1: Vabbè, già sacci come pensi.
0: Ah, ecco, che ora mi trovo.
1: Più o meno la mentalità è kill, no? Ora non sai come pensi, scusa, su certi argomenti. Non,
0: qualche volta ultimamente mi hai sorpreso.
1: Vabbè, perché poi cambi idea,
0: no,
1: cambi
0: hai fatto
1: idea.
0: Peggio di quello che pensavo.
1: Ah, vabbè,
0: sei andato più in là.
1: Allora, si parla di Baby Gang, il ministro Piantedosi e la stretta sui sussidi alle famiglie. Vi spiego un attimo, non vi leggo l'articolo per non tediarvi. Che succede? Praticamente tagliare i sussidi che un comune dà a una famiglia se questa ha il figlio che delinque oppure fa brutte cose. Okay. La cosa viene da un paese, da una città del Veneto, dove il sindaco che ha fatto, c'erano questi ragazzi che avevano fatto delle rapine, avevano fatto degli scippi. Allora che ha fatto? Ha tagliato i sussidi. Il principio ispiratore è l'idea che per vivere nelle nostre comunità e per ricevere benefici di diversa natura concessi con risorse pubbliche bisogna rispettare le regole della nostra convivenza civile.
0: Mi sembra giusto.
1: Cioè tu per avere dei sussidi devi essere civile, cioè devi
0: dico una sciocchezza, io prendo il bonus bebè, no? Perché c'ho Leonardo, se domani faccio una rapina il comune mi potrebbe togliere questo bonus. Non ci capito manco.
1: Bonus bebè statale, non stiamo parlando di
0: comunale. Comunale.
1: E tra le regole di convivenza non fa certo eccezione la piena assunzione della responsabilità dei genitori dei minori coinvolti in condotte penalmente rilevanti. E mi sembra che fin qua ci siamo. Per quanto riguarda il suo seguirò con la massima attenzione le cose. I precedenti, che è successo? Praticamente l'impulso della norma viene da questo comune del Veneto, dopo l'ennesimo scippo compiuto da due quindicenni ai danni di un'anziana e la rapina di un tabaccaio, il primo cittadino del comune di Legnago, Paolo Longhi, che fa? Aveva infatti deciso poche settimane fa di portare in giunta la modifica del regolamento comunale. La proposta mira a sospendere e revocare alcuni contributi che sostengono i ragazzi, in particolare sport e studiare musica.
0: Ma come?
1: Per esempio, se c'è un contributo alla famiglia che il comune dà per fare lo sport oppure per studiare musica o altre attività del genere, dice taglia. Dice ragazzi.
0: Scusami, ma
1: una cosa, oh! Fatemi dire una cosa.
0: Ma non ridere
1: allora,
0: tu, però.
1: Allora.
0: Scusami,
1: fammi finire.
0: No, sport e cultura.
1: Proposta mira a sospendere e revocare alcuni contributi che sostengono i ragazzi, in particolare sport e studiare musica, ma anche altre forme di sostegno sociale alle famiglie che non partecipano al percorso di rieducazione del figlio. Quindi bisogna rieducare il figlio, tu devi educare tuo figlio.
0: Però perché? Senza sussidio.
1: Senza, cioè, tu tagli, perché tu il ragazzo, allora che fai? Un ragazzo studiava musica, io gli davo il contributo, tu tagli. Il ragazzo andava a fare sport insieme agli altri, tu tagli. Ti capi? Perché tu hai fatto. Abbiamo partecipato al percorso di educazione del figlio, il tutto attraverso una revisione del regolamento del settore sociale e dei singoli bandi compatibili con il nuovo criterio. Va bene?
0: Ok, rispieghiamo.
1: che sei? Cioè praticamente lui, il comune, fa sta cosa, praticamente dice io che ti do un contributo, per esempio qua, no? Danno il contributo per fare sport,
0: sì, libri,
1: se faccio ti tagli tu, ma che fa? Mandi tuo figlio a studiare musica, io ti do il contributo e te lo taglio, tu picchi e tu tagli, e che è un contributo? Che è? Ti un contributo, fammi un contributo, allora, da bello contributo, tu e tu dai. E rimani così castrato del tuo contributo. Sono se tuo figlio ha fatto un percorso, dice, per sera non mi guardare così.
0: No, vabbè, dico.
1: Mi stai guardando strano.
0: E Piantedosi è d'accordo, Piantedosi ha detto bravi.
1: Piantedosi vuole adottare, anche lui dice, ok, tagliamo dei contributi alle famiglie che hanno i figli che insomma, fanno queste cose.
0: Una domanda. Dice,
1: no, non accetto.
0: Posso fare una domanda?
1: Non accetto domanda.
0: Aia.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, scusate, un chiarimento su questo fatto.
1: Sì.
4: Quindi se non sei tuo figlio o comune, tu taglia.
1: Ti taglia
4: e poi te levo pure un contributo.
1: Esatto, sì.
0: No, non ti taglia qualcosa.
1: No, no, ti il taglia il contributo.
0: Lì se mi sa paura che.
1: E che te la taglia loco, frate?
4: Non, non fanno mutilazioni.
1: No. Loco è sfritta a te, capito, frate? Non è vergogna. Va bene, 081 546 6873.
0: Quello si è messo paura della sua virilità.
1: Quindi, insomma, la logica è questa: rieducare questi ragazzi che delinquono, insomma, che sono un pochettino di strada, bisogna rieducarli. Allora, se tu avevi tuo figlio che andava a fare musica, andava a fare sport, io ti taglio proprio contributo.
0: O magari non lo faceva, però magari facciamo finta che non lo faceva, magari questo contributo poteva dare una mano a dare una nuova strada al ragazzo. Che c'è che ho detto?
1: Quello che è arrivato pedagogo. È arrivato il pedagogo. Allora, 081 546 6873.
0: Penso, no?
1: Pronto?
0: Penso.
1: Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, Enzo.
1: Enzo,
6: buongiorno,
1: ciao.
6: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao, caro.
6: Ero in attesa, poi è caduta la linea. No, niente, mi porta avanti stamattina. Praticamente l'argomento l'ho sentito mentre vi aspettavo in linea.
1: Sì,
6: parlando del ministro dell'interno, vero?
1: Sì, Piantedosi, sì.
0: Tra gli altri.
6: Ma voi sapete perché lo chiamano così? Piante.
1: No, no, no, non lo voglio sapere, non lo voglio
0: grazie,
1: sapere.
0: Enzo, un abbraccio, ciao.
1: Grazie,
0: cognome, non è che lo chiamano.
1: Un cognome, pure mi chiamo Verde, chi c'ha zicca? Allora sono un bravo.
7: La santità.
1: Grazie, sta parlando con me, mi ha chiamato. Dimmi, santità. Caro.
7: Sua santità, buongiorno. La notizia da dare è la puro Veneto fanno il rapino, allora.
1: Come no? Come no?
0: Ma da tempo,
1: da tempo,
0: da molto tempo.
7: Ma una scorta, raga, che
1: cuttone, mo che taglio questa cosa. Ciao, ciao. Allora ci fermiamo un attimino, mettiamo la canzoncina, riflettiamo un attimo.
0: Ma tu sei d'accordo con questo taglio? Sei d'accordo?
1: Siamo in fa domande.
0: Sei, cioè, dico tua figlia Francesca commette un piccolo reato.
1: È piccolo, fa una rapina, mica è piccolo.
0: Fa
1: un chip, non è piccolo.
0: Levano i contributi, come la prendi?
1: Insomma, c'è cioè, rieducare mio figlio. E per rieducare, che fa? La ci manda a studiare uno strumento, la ci manda a fare valetta.
0: Tipo, no? Tipo.
1: Non lo so.
0: Sono struzzo.
1: Non lo so.

0: Beh, pure io ho fatto dei corsi, lo sai, l'anno scorso l'ho fatto nel carcere minorile di Airola, ho fatto questo corso di teatro per i ragazzi, ecco, appunto, ma mi sembra un po' strano perché sono proprio gli educatori chiamano a fare questi tipi di, di corsi, ecco, il teatro, per esempio, il teatro, la musica, l'arte in generale ha salvato spesso
1: lo sport,
0: pure la buon'anima di Gaetano Di Vaio, che poi è stato in carcere, è stato salvato tramite il cinema. Quando uscì di carcere aprì la Bronx, che ha fatto parecchie produzioni cinematografiche, è stato un attore di punta che adesso non c'è più, però l'arte ha sempre rieducato, però pare che in Veneto questa cosa, vai, sentiamo.
2: Non si capite, ah, io che a fare a fine il tumore di flauto.
0: Bravo.
3: Come l'è stata risata? Lo so, posso lo tenere impegnato vaglione a fare sport, a fare di cose, non fa fare i mesi, avevi chi si ce l'aveva i servizi.
4: Ma tu sei troppo buono con il pensiero tuo.
0: Sei buono.
1: Guarda, ormai se non sento una volta al giorno un messaggio così, è come se mi mancasse qualcosa nella mia vita. Ecco,
0: ma pure tagliare, per esempio, se pure il comune desse un contributo sull'affitto, no? Di solito sono famiglie povere. Allora, nella povertà a volte c'è il disagio e c'è anche la delinquenza, no? Che cioè, i ragazzi delinquono, quindi se tu gli togli anche questo contributo lo mandi ancora più in miseria, quindi si acuisce di più. Che termine? Acuisce il problema, no? Secondo me, non lo so.
1: Allora, guarda,
0: non ne capisco.
1: Il principio ispiratore preso così, preso proprio filosoficamente parlando, non sarebbe nemmeno male. Il virgolettato cita l'idea che per vivere nelle nostre comunità e per ricevere benefici di diversa natura concessi con risorse pubbliche, bisogna rispettare le regole della nostra convivenza civile. E fin qui mi sembra che non ci sia nulla di sbagliato.
0: Fino a un certo punto.
1: Però nel momento in cui ti trovi nel caso specifico,
0: quello che hai detto. Fino a un certo punto, a volte la risorsa pubblica è quella che io do, per esempio, un contributo per rieducare una persona, per esempio, pido flauto a mano e suono,
1: invece
0: pido la chitarra a mano e suono, su sfoga la chitarra a
1: papà. Già meglio.
0: Già, capì? È diverso. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Buongiorno, senti, io a questo provvedimento sono molto favorevole.
0: Ah.
5: Dico la verità, perché anche un'altra volta abbiamo discusso su poi giù la stessa cosa. I genitori oggi si sono allontanati dai figli, dal controllo dei figli. Chi sbaglia? Perché un minore fino a 18 anni deve essere tutelato dai genitori, va bene? Se tu non sai fare i genitori, devi pagare di tasca tua.
0: Sì, no, ma tu hai ragione, cioè, però il discorso è
5: solo così si salvano i giovani.
0: Però ascoltami un attimo.
5: Scusi,
0: sì, prego.
5: Palestra, il mamma pensa un altro virus. Lo sono spiegato.
0: Sì.
5: Si sono allontanato dai figli.
0: Cioè, hai capito?
1: Quanto fai humus? Sei una mamma di merda,
0: capito?
1: Ma che bravo,
0: non è bravo. Non lo so, lo dice lui.
5: Non lo so spiegato.
0: No, però una domanda te la già fa, anche se non lo dovrei fartela, però te la faccio. Ma tu per rieducare tuo figlio che fai? Lo togli dalla strada, no? Se sai che sta per strada, allora sai, lo mandi a fare musica, lo metti a fare sport, lo mandi a fare.
5: Ma
0: no?
5: Sono convinto che fino a 14 anni possono fare quello che vogliono.
0: No, capito. Va bene, grazie, amico mio. No, ci ha provato a fare domanda, però. Ci ho provato.
1: Tua moglie, si è mai rifatto un lifting al viso?
0: Pronto.
1: No, perché stai a detta sua, è una brava mamma o non è una brava mamma, a seconda se fa.
0: Pronto.
6: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Buongiorno a te, ciao.
6: Praticamente hanno adottato la stessa cosa di quando c'era il reddito di cittadinanza e chi aveva precedenti penali non lo poteva percepire.
0: Per esempio, sì.
6: La stessa cosa hanno fatto. E poi io sono favorevole all'argomento dell'altra volta. Io mi interessano da voti che qualcuno a 15 anni può ne affaticare.
0: E quindi poi sono d'accordo, sì.
1: Ma in questo caso qua, cioè nel caso della
0: 16 anni.
1: Dell'errore, nel caso in cui un ragazzo poi va a delinquere.
0: Esagana, a 15 anni vai a fu sfardizio, 15 mesi di sfardista, mese d'agosto, tutti 15 agosto, Esagana mese aveva metraccio. Bene, perché no?
1: Invece hai iniziato a lavorare nei locali a 15 anni.
0: Qui cavo, c'è un ding.
1: Ciao
0: spizzino! Giovanni! E c'è che fatica che è? Fatica che mettere l'asfalto. Neanche quello che stiamo facendo, noi stiamo faticando.
1: Mamma mia. Pronto? Fabio, ti prego, dammi una mano.
0: Gianni, c'ha sfizzino.
1: Possiamo trovare il canale.
0: C'è un gambaio pesante.
1: Il canale nella nostra società del sud, in particolare Napoli e dintorni. Mettere a fatica come sinonimo di lavoro, mettere a fatica come sinonimo, dovrebbe essere vietato.
0: A fatica è fatica,
1: ma non dovrebbe esistere a fatica.
0: Chi che sta faticando.
1: Uno per lavorare non ha da soffrire, non ha da arrivare a forza.
0: Chi è sta cardarella?
1: Hai ucciso tu e sta cardarella.
0: Chi è sta cardarella?
1: Pronto.
7: No, buongiorno ragazzi, Geni 167.
0: Ah, c'è chi è sta cardarella?
7: No, l'hanno esistito a Giulio e cardarella. Noi ce l'hanno mai stata, Rosa. Allora, io ho fatto...
1: Hai stata cardarella?
0: Sì,
7: ho avuto, io l'ho agitata a cardarella, Mario. E continuo ad alzarla a 48 anni.
1: Vabbè.
7: Quindi, il lavoro nobilita l'uomo. Ho pensato, ho avuto un pensiero. Mentre la facevo questo pensiero, mi sono sentito molto vannacci in questa cosa. Io a questi ragazzi, non volete andare a scuola, non volete andare a lavorare, scuola militare.
0: Scuola militare? Mandami in prima linea, non è un'idea. Non vuoi andare a scuola, non vuoi andare a lavorare.
1: Ma stai comunque obbligando a fare una cosa in un ragazzo.
0: Che
1: a fare
0: scuola,
1: in un ragazzo dove non c'è nessuna attitudine a fare questa cosa.
0: Sono d'accordo con Marco.
1: Cioè, che significa?
0: Fabio, c'è lo sprizzino.
1: Io ho la cardarella nel frattempo, così vi pago lo sprizzino a tutte e due. 1, 2.

0: quando vai giù pensa che è come ti dico sempre, tu non sei manca fatica per non mettere.
1: Vabbè ragazzi, facciamo un test.
0: Come gioca a fare per te, fate.
1: Facciamo un test.
2: Che volgarità.
1: Pisacane, spiega ai nostri astanti, ai nostri radioascoltatori, cos'è la sciamarella? Vediamo se sa i termini della.
2: Ma perché devo sapere?
1: Cos'è la sciamarella?
2: Perché devo sapere una cosa di cui non mi sono né mai interessato né mai mi interesso? E che se
1: cosa,
2: mi serve.
1: È una cosa nella tua vita, che tu, ti serve.
2: La prendo, chiamo qualcuno.
1: Come fai una garage senza sciamarella? Che è una garage?
2: Ma che me ne fotte a me di che cos'è? Non è,
1: cioè, altra domanda.
2: Non
1: altra
2: è
1: domanda.
2: Fondamentale.
1: Ragazzi,
2: non sta scritto da nessuna parte che la conoscenza di queste terminologie arcaiche legate al mondo del muratore, eccetera, siano fondamentali per l'esistenza serena. Chi
1: capito?
2: L'ha decisa questa cosa?
1: Cioè, capite che è una cosa di muratore. Cos'è? Cos'è a cucciare americano? Vai. Allora, non si crea garage.
2: Ma ti ribadisco, cioè, non me ne frega
1: elettrico.
2: Niente di che cosa.
1: Ti aiuto se dobbiamo fare un impianto elettrico. Per fare l'impianto
2: chiamo
1: elettrico.
2: Chiamo l'elettricista.
1: E l'elettricista che fa? La...
2: Non me l'ho fatto proprio. Non voglio sapere cosa fa. Voglio che quando vado vicino all'interruttore l'accendo e non esplode nulla e mi si accende la luce.
1: La sciamella, quindi quella
2: sì, la conosco, ma non ha niente a che fare con quella mente là.
1: Il cappotto, che in napoletano si chiama sciamella.
2: È fatto cappotto?
1: Il cappotto con... allora.
2: Poi io vado ai matti quando... Cioè, voi sapete queste cose benissimo, per carità, magari le sapete anche... Va benissimo.
1: Cioè, ma non è che voi avete... Male,
2: fermo, voi non è che siete a conoscenza del segreto della filosofia dell'esistenza umana e gli altri no. Sapete fare delle cose legate a un mestiere. Chi non sa fare quelle cose probabilmente ne sa fare altre. Non è che perché tu sai queste cose allora sai gamba, tu sei om, perché sai
3: che
2: è.
3: Siete fantastici.
2: Da. Ciao caro.
3: Sentite, qua parla a mezza cardarella a destra e a sinistra. Con il mio migliore amico, che vivevamo ambedue a Santa Anastasia, io sì. Vivo in Spagna, e ci chiamavamo vicendevolmente Ricuttara.
2: Bello.
3: Infatti io ce l'ho registrato nella rubrica del telefono con il nome di un noto caseificio del paese e lui fa altrettanto. Figuratevi quanta faticamo tutte lui.
4: Buongiorno Rosario.
2: Bellissimo.
4: Buongiorno Marco.
1: Vedi come lo ammette.
4: Che sapore. Jenny D'Ercolano.
2: Ciao Jenny.
5: Domandano poco che si sapa amulazzi.
1: Amulazzi.
5: Spezzacorne pure.
1: Allora, amulazzi.
2: Spezzacorne è bello.
5: Fanno agli a Milano e poi tu a Napoli, io una roba bella, fresco, tutto sistemato. Mamma mia, è un uomo unico.
1: Ma di cosa sta parlando?
2: Dice se Stefano, come fai a fare?
1: Ah, io, ragazzi, a Milano. L'aereo privato. Vengo l'elicottero. Lo sprizzino in volo. Allora, la mulazza, pisacane. Sai cos'è la mulazza?
2: Non mi interessa più la spezzacorna.
1: La mulazza,
2: mi interessa più la spezzacorna, sinceramente.
1: Va bene.
2: Così.
1: Allora,
6: ci stanno persone come pisacane che non conoscono questi termini e chiamano a persone come me che lo fanno.
2: Ah,
1: vedi?
2: Vedi, quello è.
1: Che fa fizz. Perché questi qua che stanno a fare questi lavori vogliono la gente come te, che chi lo va a casa dice, signori, hanno pigliato la spezzacorna, cosa, come fa manganello, no? Allora qua, disse queste cose, e ha fatto una caracella in un metro, dice, ma per fare questa cosa, signori, hanno pigliato la spezzaferra, la mulazza, che se che. E fierre, cosa, e chi le pava. Invece tu ha detto che sai, sì. Sai.
2: Viene quello, dice, ha sviato la mulazza, spezzacorna.
1: Una caracella in metro, €100, €300, capito?
2: Ma perché quanto vale una cosa del genere?
1: Ma una caracella la può fare stessa tu, quando può fare? Niente.
2: Ma non la so fare.
1: Hai capito la caracella qual è?
2: E
1: quando fanno il coso...
2: fanno passare qualcosa nel muro.
1: Brava, hai capito?
2: Scusami, posso dire una cosa?
1: Omofobo, no?
2: Posso dire una cosa?
1: Brava.
2: Fai una controsoffittatura e fai passare tutto per sopra.
1: Bravo, è la controsoffittatura che fai?
2: Come fai? Perché parli?
1: Come la fai la controsoffittatura?
2: Sì, ma non mi ma perché avere, devo sapere io? Cioè, ci sono delle persone che sanno fare queste cose.
1: La domanda. Per mettere il pannello di cartoncesso sotto al tetto, dove devi salire? Sulla...
2: Scaletto.
1: No, fai male con scaletto.
2: Dove
1: sei? A Trabattel! Cioè a Trabattel! Ma
2: tu cosa ci
1: non
2: fai?
1: Non conosci Trabattello.
2: Tu dovresti avere un cappellino fatto con un foglio di giornale e lavorare con queste cose, perché tu ti si illumina il volto. Vabbè, quando dice Trabattello. L'avete visto fatto. Quando ha detto Trabattello? Ha visto il giocattolo più bello del mondo.
7: Usavo Flex. Lo conosci Flex?
1: O Flex,
2: sì, vabbè, Flex, sì, sì, dai.
8: Rosario, ma mo non si usa più la sciamarrella per fare i garage, mo ci sta la macchinetta.
1: Ah, ci sta proprio la macchinetta.
9: Rosa, vedi, buongiorno, domanda a Mark. Magari la scardella Prevet e la Zuccarola.
2: Allora,
1: Zuccarola, cos'è la Zuccarola?
2: La Zuccarola a te e tua sorella.
1: No, no,
2: sempre a te e tua sorella.
1: Hai capi, la Zuccarola che è una cosa che sanno tu quanto.
2: La cannuccia?
1: Si sei vicino a cannola.
2: A cannola.
1: Si chiama al zuccarolo, sai perché si chiama zuccarolo?
2: Che la metti là e ti esce da là.
1: Perché zucchi e bravo. E lì si piano piano, piano piano. Piano piano. Quando si tratta di zuccarolo, si spazza, signori! Ma per il lasciamarello non la sapeva,
2: zuccarolo!
1: Per far capire!
2: Ah no, quella è un'altra

0: esempio, tu c'hai dimestichezza capannellista, mi sa che hanno.
1: Vabbè, sì, quelli sono.
0: Capannellista, sai.
1: Sì, sì, sì, sono i. I pennelli per,
0: brava,
1: i muri,
0: brava.
1: Quello grande così, il cinghiale, ti ricordi, il grande pennello.
0: Ah, perché ci piaceva il cinghiale.
1: C'è il rollo.
0: Bravo. Vedete, ragazzi,
1: il rollo.
0: Piano, si può imparare, ma mettere in coppa un cantiere 3-4 mesi e mi esci bene formato.
1: C'era papà che era bravissimo a pittare casa, papà era un fenomeno.
0: Papà. E tu arrivi una mano a papà.
1: Quello che potevo fare, per evitare danni mi fermavo.
0: Secondo me io voglio anche il landolito. No,
1: questo no. Mio fratello è quello che più ha ereditato questo aspetto.
0: Ma si vede.
1: Però io ogni volta che lo facevo.
0: Ma che eredita tutti i soldi, mi sa.
1: Papà avrebbe fatto esattamente quello che ho fatto io nella mia carriera, solo che lui non è riuscito e poi ha fatto altro e quindi io ho, tra virgolette, seguito un po' le sue.
0: Un povero uomo faticava.
1: Lui sì, però
0: uno va faticando a fare.
1: Quando faceva con il rullo, mi piaceva un sacco quella cosa di plastica a rete che tu prima metti nella pittura, poi devi passare lì per farci e poi quella cosa lì. Ma non so perché mi piaceva da morire.
0: Oh, vedi che ti piace, bella...
1: Cioè era quella cosa di cura che poi ti permetteva di fare una parete.
0: Allora, se c'è qualcuno in ascolto che ha un'impresa di costruzioni, di
1: fascinetti,
0: edile, allora uno stage pago io. Pago io, non dovete pagare voi. Vado a pigliare a Pesacane 4 mesi. Vabbè,
1: c'è da fare.
0: Non ti preoccupare, parli cantoni. 4 mesi di formazione, vabbè. Pago io. Ti pago tu l'unghia a settimana. 50 euro a settimana.
1: Scusami.
0: 50 perché tu devi lavorare 12 ore al giorno, piglia pure 50 euro.
1: Ma c'ho figlio.
0: È formativo.
1: Formiamo
0: pure un guaglione, facciamo fuoriciuni intermittenti.
1: Ma sei scemo?
0: Va bene.
1: Scusami, ma invece di dare soldi là, dalli a me.
0: Dalle 50 euro, dalle unghia a settimana.
1: I soldi dello stage.
0: Che tu parti dal basso, capito? Parti a pigliare un caffè, pensa a fare tutta la cardarella, capito? Quando mi andammo a cattuzzo a bancone, tu mi aggressi tutto a bancone e subivo poche bullismi con la fatica. Pensavo, tu non ti formi.
1: Devo iniziare.
0: Non ti formi.
1: Devo iniziare da qualche livello superiore. Il caffè già l'ho portato, ne vuoi un poco?
0: Ma tu l'ho portato per te.
1: Vabbè, che significa?

0: Quick, sono spritzino all'angop, via!
1: No, lo spritz non c'è, non spritz.
0: Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Francesca Cardarella, ciao caro.
2: Sì, no, a proposito di questo, volevo dire, Marco non conosce tutti gli attrezzi dell'urologatura, però il suo collega Rosario non sa pronunciare nemmeno esattamente il suo cognome.
0: Verde.
1: No, il mio.
2: Isaac. Verde.
0: Io non ho la dizione.
2: No, maestro di dizione, glielo
1: può
2: spiegare.
1: Sì, lo fai. Allora, le terminazioni.
0: Ma lui mi chiama Verde. Mi chiama Verde.
1: Allora, le terminazioni nerdo, erda, erde sono aperte, ma verde è l'unica parola che fece.
0: Quello lo dici a tuo fratello. Non cominciamo a scusare con due chissà da te.
1: Scusa, erdo.
0: Cara amico, pure tu un coppo cantiere, pago io 20 euro a te a settimana, 20 euro.
1: Ma che ho detto? Erde.
0: Oh, oui, come sposto?
1: Vabbè, sposto.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì.
2: Buongiorno ragazzi, vi voglio sempre tanto bene.
0: Qui, ciao, bene.
1: Ciao.
2: È sempre un piacere, ma mi fate battere il cuore quando sento la vostra voce, ragazzi.
0: Grazie amico mio, grazie.
2: Anche perché vado da macchina sono a stamattina e se mi
0: immagino, sì. C'è traffico, c'è traffico.
2: No, sono con Superto perché stanno facendo serpentone centrale all'università, poi
0: si gira bene oggi
2: stamattina. Poi vado a Pompei e poi volevo dire una cosa, ragazzi, la cartarella è un simbolo di lavoratore. Bravo. Mo lascio stare tecnicamente a Cardarella servo un muratore, ma comunque chi ha Izza Cardarella sono tutti quelli che come noi, come me, come voi, la mattina scendono e ci fanno un mazzo quadrato.
0: Vabbè, noi scendiamo, noi scendiamo, già è la prima cosa, scendiamo.
1: Ma tu te la figli con me? Chi sta fatica assettata? Sta giornata, tu te la figli con me?
0: Pure,
1: ma no?
0: Mi è piaciuto la fiaporesi, la bestia, purissima, la bestia. Ciao Gianni. Pronto?
1: Chi è il medico di bordo della flotta di Rufi dal cappello di paglia?
0: È scemo.
1: No, c'è cioè, chi sa delle cose e chi non ne sa delle altre.
0: È scemo.
1: No?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno. Ti sei caduto là, ma cosa gira? Dio me, ti devi girare di là. Pronto?
1: Hai un medicinale buono, beccatela, no? Pronto, ciao.
3: Sì, buongiorno. Allora. Gentilmente, o curtile con ciacofano, sapete che è?
0: No, questo non so.
1: O curtile con ciacofano.
3: Informatevi.
0: Ignorante.
1: Questa è l'altra che ci sta mortificando stamattina, noi.
3: Appesa cane o mettessando sta l'acqua.
0: Ti ricordo. Senti. Ma ti ricordo i primi agiuno da circa addosso l'acqua, poi mi chiama. Va bene, grazie,
3: informatevi.
1: Ma vedi, anche in tuo stall'acqua significa che sto mettendo la polvere di cemento.
0: No.
1: La devo iniziare a fare.
0: Acqua, facevo uno scherzo, no? Ti mettevano con una cosa, era acqua e con una mazza. Giro sempre.
1: Ah, senza niente di
0: quando sei industrato ci chiama. E
1: lui faceva il braccio
0: con il mio tozzo a bancone. Va bene, ci prendiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: E allora siamo verso la chiusura di questa prima ora, ovviamente, di Yes No Kiss Kiss, ma ce n'è una seconda, ci sono dei vocali. È bello sentire tutte le vostre esperienze, ascoltiamo.
1: Ma ragazzi, mi state facendo venire in mente quando abbiamo ristrutturato casa. Tutte le operazioni di ristrutturazione se le ha viste mia moglie, perché ovviamente avevo un pochettino più di tempo, quindi stava lei sul cantiere. Comunque imparò tutte le terminologie degli attrezzi, perché anche lei è molto curiosa e chiede. Comunque ci trovammo in un noto centro commerciale nella corsia della ferramenta. Io vidi una spatola un pochettino particolare, insomma, com'è strana sta spatola. Mia moglie, uomo, ma questo è un buffo. No, questo è un buffo, è una spatola che serve per mettere la pittura, non so, a terra, o cemento a terra, comunque tutto quanto. Se guarda in agire la mia moglie, diciamo, esperta del settore, qualcuno disse.
0: Capocantiere praticamente.
2: No, e beh, le donne fanno i capocantieri, non fanno sicuramente fabbricatura. Vabbè.
0: Che poi io confesso di avere una certa curiosità, tipo quando viene l'idraulico a casa che per fare qualche cosa, io gli rompo anche un po' le palle, anzi lo saluto, ciao Ernesto, perché gli chiedo, voglio sapere questo cos'è, quello, poi dimentico tutto. Rimuovo tutto quanto.
2: Proprio
0: però...
2: a fatica proprio il tuo cervello.
0: La rigetta.
2: La chiave a becco, qual è la chiave a becco?
0: A becco sarebbe
2: la chiave a becco.
0: Ah, quella là, un becco di pappagallo, brava, diciamo, brava, che tu puoi regolare la grandezza.
2: Brava. A stringitube?
0: La stringitube è quella là, è la chiave inglese.
2: No.
0: Non è quella là che
2: vedi, ho anche nozioni di idraulica.
0: Complimenti.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Si dica.
2: Sì, cara.
3: Niente, ma lo sa, ma che vorrà questo pure? Ma mo stamattina...
2: Dogliore fatica, la da paghi, prima muri, sì, non difendere, dogliore fatica, prima muri.
0: Sì, parlaci tu per piacere, dai.
3: Senti, ma un momento, tu mi hai detto, prima hai detto, per fare a garage, ci voleva...
2: Che la cosa a sciammarrella,
3: Come le chiamata?
2: A sciammarrella. Ma questa macchina...
3: adesso ci stanno quelle cose elettriche che si fanno in garage per mettere le luci, a fontana, e che... Poi una volta un pavimento si mette il gaggiamento, ecco, non si mette più gaggiamento, si mette così...
2: Mene Sissi e sape si cose, e sape Sissi.
0: Vabbè, ma Sissi è una donna di altri tempi.
3: Ma mo che vuoi trovare?
2: Togliore fatica, la da fa Sissi, non lo proteggio, fa un'i scema, chi...
3: Io voglio dire... E senti, io voglio dire una cosa, la moto, guarda che gli avevo faticato, era fa...
2: No, io sentivo il telefono.
3: Quando mi avevo un crivo, e va a scendere la puzzolamma per fare la tua macchina, è una parola, senti, io...
2: Un crivo! A Puzzolamma
0: è una bibbia di conoscenza, questa donna
2: è troppo bella, vedi che lo sa.
3: Ma senti una cosa, tu dovevi fare la tonachina e la dovevi fare fina, la dovevi passare.
2: Quando come sa pure la tonachina?
3: Sì, quando si faceva come da già non passava, si faceva il cavallo, ma è tutto,
2: ma siamo luazzi, ma ci siamo,
3: ecco. Però posso dire una cosa, sempre un applauso ai muratori,
2: sempre un applauso, sempre un applauso.
3: Sono grandissimi.
2: Sì, si vedono a fatica, sì, mettono male e poi vengono i ciuffi.
0: Ciao, sì,
2: ciao, bella, ciao.
0: Vabbè, tu sai cos'è la Freciello?
2: Ah?
0: La Freciello, sai
2: la Freciello? No,
0: la Freciello.
2: No,
0: è una cucitura.
2: Chi te la sostituisce?
0: Pio Russo, ciao Pio, un abbraccio, ciao.
2: Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimo, fine ora, e poi incominciamo la seconda fino alle 12, vai. Vamos.

0: insomma, offerte di lavoro per Pisacane anche gratis, in coppia cantiere non novonna, che ci capite, non intracceresti.
1: Ma non ci vado, non ci vado.
0: Per prescindere, però cioè, non ci pazziamo, OPG, no, non a gratis. A gratis. Allora, adesso
1: guarda, ti faccio una domanda a bruciapelo, velocissima.
0: Sì.
1: Tu se non avessi fatto questa vita, quella lavorativa intendo ovviamente, no?
0: Sì.
1: Che lavoro avresti voluto fare? Cioè in quale
0: quello
1: lavoro?
0: Che facevo prima, un rappresentante.
1: Avresti continuato nel commercio,
0: sì,
1: quindi rappresentante del commercio.
0: Sì, no, perché io giusto, mio figlio sta pisacane, devo stare
1: No, già cioè, arrivano testimonianze di no,
0: l'ho fatto, sì, l'attore porno, ma poi ma lo vai a mezzo perché proponevano un film, cioè,
1: ecco.
0: Caccia,
1: volevi.
0: Avrei tanto voluto.
1: Vabbè. Va bene. Seconda ora.
0: Seconda ora, in questa seconda ora, ecco, vi parlo di un po' di invidia sociale. Da parte mia, perché sapete, io sono per la redistribuzione della ricchezza. Basta concentrare tutta la ricchezza in mano a uno. E che cos'è? Che te ne fai? Allora, dopo la camera da letto di quanta metri quadrati era la camera da letto di Ronaldo?
1: Mi pare che la sua camera da letto era più o meno il parco mio e tuo messo insieme.
0: Cioè praticamente pigli rulietti in due bagni, si era pigliato un pullman.
1: Sì, la mini car di golf, sai, la golf
0: sì,
1: car.
0: Proprio tengo i soldi, non sai come la c'è a spendere, faccio così. Sapete che Ronaldo, il calciatore, non so cosa è successo in Portogallo, comunque ha pigliato questione, non so con chi, e a un certo punto ha detto basta, me ne vado. Ma uno in uno,
1: Maria, io esco.
0: Cioè, nel senso che se n'è andato, ma uno di noi normale si metteva in la macchina e si neva, oppure chiamava sì. Nuber, o cioè, chiamava Carminello d'assiste per sparagnare. Carminello, no, ma piglia.
1: Sì.
0: Oppure ti ricordi quando fu la questione della Laurentiis all'epoca, si mette in coppa motorina
1: e se ne andò.
0: Ronaldo, no, Ronaldo c'ha il suo aereo privato.
1: Ecco.
0: Cristiano Ronaldo, jet privato da sogno. Pensate, costa 75 milioni. Capito? Quanta scuola si fanno con 75 milioni? Dalla suite al cinema alla spa. Cioè, stai nella spa.
1: Sull'aereo c'è il cinema.
0: Il cinema, la spa, tutti i lussi a bordo. Allora, già entriamo in una cabina, dice, appena si entra nella cabina del jet privato di Cristiano Ronaldo, non si entra rispetto a un aereo normale, si trovano queste... queste poltrone di pelle
1: certo.
0: Ultra comode che diventano anche letti e roba varie, poi ci sono materiali di finitura di alta qualità, perché signori, mentre viaggio io l'alta qualità, la finitura a voi
1: guardare.
0: Pisacane, io sono seduto, devo tengo le esigenze, già la finitura fatta bello, perché tengo i soldi.
1: Cioè, tu dici quando sono assorto nei miei pensieri, sto guardando quel punto fisso nell'aereo, voglio rivedere quella rifinitura di mogano che mi è costata.
0: Metalli preziosi, legni preziosi, ma anche la poltrona deve essere di cose preziose, perché sai, tengo i soldi e voglio. Tengo le esigenze. Poi c'è la cucina privata, zona pranzo. Naturalmente, a bordo del jet privato di Cristiano Ronaldo non manca una cucina attrezzato, che giustamente sto viaggiando, dico, vorrei tanto una ragostina fatto così alla brace. Dici, ma siamo in volo, Ronaldo, passi i denghi sotto. Allora, e chi non ti fa una raus?
1: C'ha l'aspiratore.
0: Ma se non te nell'aereo la pesca solo issa raus, capito? Perché sono così. Gli tieni sotto, c'ha questa cucina privata.
1: Scusami, se mi serve un pizzico di sale non posso andare dalla vicina.
0: Tra le dotazioni associate a questo tipo di oggetti ci sono frigorifero, forno, microonde e altri spazi necessari per preparare e conservare cibo e bevande, cioè per anche conservare il cibo là si può mettere a certo. Mulignano, mettiamo il caso che sta viaggiando, c'è una capata, dice amore, il mio figlio Mulignano sotto, ma come si non...
1: come vengono in volo?
0: Chi se ne so, c'è una capata, io voglio fare, che soldi non posso fare, cioè, certo. Facciamo risalire che usa cose fai Mulignano in volo. E fa,
1: esce anche, un contadino,
0: esce
1: dalla coda dell'aereo con le Mulignane appena colte.
0: Intrattenimento durante il viaggio, vi lascio immaginare. La cosa che mi turba a me è che dice. A bordo sono presenti sistemi multimediali, schermi per guardare film e altri contenuti durante il viaggio. O film, l'altro contenuto. fate voi.
1: Ma stendiamo un velo.
0: Stendiamo, non lo so. Durante il viaggio, la presenza della connessione wifi, perché giustamente in volo, gli aerei normali, lo sapete, non c'è il wifi in volo, lui sì, permette inoltre di navigare su internet, lavorare e rimanere in contatto con il resto del mondo. Per una persona sempre, sentite, per una persona sempre impegnata tra partite, allenamenti, eventi e impegni commerciali, poter lavorare anche durante il volo può essere...
1: Ma che palle, ma rilassati 5 minuti.
0: Vabbè, ma che te ne...
1: Sì, ma posso dire una cosa?
0: Cioè, che te ne avrei un colpo punto corrente, avrei un punto corrente, non mi prego.
1: Quanti zeri sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: E tu schermo vicino.
1: Però scusami, c'hai l'aereo con la cucina, per la chef sicuramente che ti prepara, i divani letto, le poltrone,
0: letto,
1: il cinema. E ti perché cacchio dovresti lavorare mentre stai facendo il volo? Scusami.
0: Poi c'è anche la camera da letto con privacy assoluto, perché mettiamo i casi, tengo i sorti. Sì, sono in volo, mi viene un geni,
1: Giorgino,
0: ma come la faccio questa ingroppatina?
1: No, stai buono.
0: Chiamo Pesacane, Pesacane, vieni, facciamo l'ingroppatina. Poi se fosse Ronaldo, vedi come tutto asso, Pesacane.
1: Allora.
0: Che le, Pesacane.
1: Se salgo sull'aereo da sì, 75 sì, milioni.
0: Pesacane, tutti nudo,
1: non lo so.
0: Nudo, nudo. Ti trovo così come a venerdì sul letto a te.
1: Tanto la stanza è molto privata, hai detto?
0: Sì, privatissima.
1: Nessuno saprebbe mai nulla.
0: Niente, può pure morire là, non ti trovi niente.
1: Ma perché già morivo?
0: Può morire?
1: No.
0: Ma sì, te ne va la vita tu.
1: Certo.
0: Ma come hai attaccato, come hai attaccato. Guarda l'egoismo umano.
1: Ma perché tu volessi morire, scusami.
0: Da morire tu quanto. Allora, grandi finestrini, atmosfera rilassante, le cabine sono di questi grandi finestrini. Ne ho finito, non è lo blocco. Del nuovo barcuno
1: con la faccia a mare,
0: prendono lì la rapida in che sotto, ma non posso affacciare, no, ma io sta mi volo e voglio affacciare, e io si affacci
1: amore, non apri il balcone, perché
0: non trovo in più. E quindi non vi dico altri lussi che ci sono su questo volo, ecco, io la vedo un po' sprecatina, una cosa del genere, no?
1: Vabbè,
0: cioè proprio secondo me ci dovrebbe essere un limite, cioè uno quando hai guadagnato un miliardo basta, ti fermi.
1: No, ma non funziona così il mondo.
0: Tu tieni 25 miliardi tu solo, cioè, ma per esempio mi dai a me 25 miliardi, no, che ce la fai? Io ci mangiamo e te ci mangiamo, ma pronto? Parla con 30 euro c'hai su film.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, mi fa piacere che avete detto questa notizia, però purtroppo ne avete saltato un'altra, perché io so che a Cicciano magari le bene pulizie di otto privati, però non te ne dichiarate, ma non
0: ma chi l'ha fatto con bagno? Ragazzi, proprio
1: pure ci fate arrivare una querela da Antonio, smettiamola.
2: No, ma in pratica cioè, quando c'è una stufa a gas un oggetto privato, e quando fornisci un gas, Rachele scende con il paracadute e gliela sale.
0: La moglie o vira Ronaldo che ha bombolo un coppo e sa niente all'aereo a bombolo, dice che frutto cazzo, ragazzi, aspettiamo, tengo i soldi.
1: Allora, per fortuna ragazzi, nel mondo della radio c'è il punto in cui c'è una pausa, ci fermiamo,
0: sì, sì,
1: e riordiniamo le idee.

0: Allora, fareste un giro sul jet privato di Cristiano Ronaldo? È giusto che un solo essere umano, per spostarsi da qui a lì, abbia tutti questi benefit? Si sposta praticamente con...
1: Beh, ma Ronaldo te ne proprio fatto tenghi soldi e la c'ha spendere,
0: perché non pensi
1: che
0: sei
1: in volo 2 ore in volo finta a cucinare, insomma
0: C'ha lo chef che cucina per lui.
1: Non lo so se in volo c'ha lo chef, non pensi che si metta a cucinare la moglie, dice, ma no, dammi un sacco di ogni vacanza faccia cheese.
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno
2: da Ravenna. Sì. Io tutte le mattine mi sento al lavoro con le cuffiette. Stamattina non sono andato al lavoro perché mi sono svegliato con un po' di febbre.
1: Aia.
2: Mi sono messo sopra il divano a guardare voi. Ma lo sa come si frisca.
0: Ma questa è la febbre.
2: Da Chipirino, no, non sarà aperto, ma c'è la vigliata a come l'hai visto.
0: Quanto hai detto che costa questo jet di Cristiano Ronaldo?
1: 75 milioni.
0: Ecco, lui guadagna 300 milioni di dollari all'anno.
1: All'anno. Esagerate.
0: Cioè, capito? Lui in 5 anni questo jet, così come se l'è comprato, cioè, non se ne è nemmeno accorto,
1: no,
0: che le ha spesi.
1: Non può morire un creatore in Ruanda e tu tieni 300 milioni all'anno. Cioè,
0: lo so.
1: Cioè, non è una logica che questa cosa. Cioè, sarà, però. Cioè, è più di quanto potrà spendere tutta la sua vita lui e i suoi figli e la sua famiglia, cioè proprio.
0: E ha un patrimonio
1: pronto,
0: stimato
1: miliardi,
0: a 1,4 miliardi di dollari.
1: Che te ne fai? Pronto?
0: Non lo so.
1: Che te ne fai? Superate una certa quota. Dimmi caro.
3: Senti, no, volevo. Adesso riguardo il programma Kiss, quello della Tischitz, come si partecipa?
0: Della chi?
3: Sono ascoltatore di Radio Kiss.
1: Ma Kiss Network?
0: Sì, sicuro.
1: E cagna numero?
3: Kiss Network, sì.
1: No, questo è Napoli. Questo è Napoli.
4: No, a Napoli.
3: Kiss
1: Normal,
3: quello
1: con programmi Zazamen e Killate,
0: come. Come Killate?
1: Bravo, e sono chi?
0: Ma chi è Killate?
1: Sì, tu Killate, sono
0: Killate. Sagane, mi chiamo, che è Killate?
1: Ah, boh, è arrivato per i Sagani.
0: Non lo so.
3: No,
0: per i
3: Sagani, come si chiama? Pippo Pelo.
1: E chi le sa già a casa, Pippo Pelo? Chi lo deve fare il nome?
3: Che... Lo so, perché ascolta lui e la Pedro.
1: E ma perché hai telefonato a me?
3: È perché me l'avete dopo un numero
1: di calcio chiamato. Ah, ci capito. Hai pigliato PIN stamattina?
0: Sono un po' confuso.
1: Hai pigliato PIN?
3: La pressione, sì.
1: Senti, sta zitto.
0: L'amico che dice tutto, senti.
1: Tu dici che senti, pigliare PIN la mattina.
0: Scusa, quindi tu dici che senti la mattina Pippo e poi senti noi? O non sai chi siamo?
1: No, non sappiamo neanche chi sia, pensavo.
3: Non so chi sia.
1: Ciao.
0: Ma in quale altro universo succede quello che succede qui, ragazzi? Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno,
0: sì.
1: Ciao.
5: E come piace Pedro di Mbukisika? Buongiorno.
1: Ebbene.
5: Dici. Allora, volevo dire, Cristiano Ronaldo fa bene perché i soldi ce l'hanno rata.
1: Sì.
5: Non è giusto, posso dire che non è giusto, cioè gli darei tutti questi soldi a chi inventa la cura per il tumore, chi fa una cosa del genere, ma tutti questi soldi per il pallone, per la pincia sana sana, ma perché?
1: Eh beh, giustamente quello c'è danno, se piglia, uno che ha fatto impresa. Il discorso è del capitalismo, come può un solo uomo guadagnare tutti questi soldi e poi c'è sta chi proprio un po' mettere piatto a tavola?
5: Per giocare a calcio.
1: Vuol dire che se c'è danno, poi c'è un certo fuoco.
0: Ragazzi, quando diciamo Cristiano Ronaldo non stiamo dicendo solo giocare a calcio, perché
1: sta
0: lui...
1: dicendo Rosario Verdi in fotomodel, cioè,
0: cioè lui guadagna tantissimo giocando a pallone, ma se quello prende un brand qualunque e dice che bello questo, sono milioni e milioni e milioni che pure volano là, cioè poi sempre si crea tutto un mondo legato al testimonial.
5: Sempre perché un calciatore, perché se un fratecatore è bello, non è che il fratecatore è bello, si mette...
0: Ma devi essere famoso, devi rappresentare dei valori e ti devi fare carico di altri valori.
1: All'esempio, i Beatles, lo dico sempre. Ti dico questo esempio, i Beatles hanno scritto un pezzo che si chiama Taxman, cioè l'uomo delle tasse, perché praticamente loro pagavano su quello che guadagnavano il 90-95% di tasse. Cioè, su quello che guadagnavano, loro spendevano il 90% di quello che guadagnavano sulle tasse, perché andava, poi arrivò la Thatcher e cambiò un pochettino le cose, camma fa. Va bene,
0: però, ciao caro.
5: L'ultima cosa, i Beatles ci hanno rimasto qualcosa, diciamo, tra virgolette. Ronaldo,
1: Ah, non lo so, non capisci che calcio è come Maradona, cioè sì. Che li gol, che li cose. No, no.
0: No, vabbè, no. Però
1: non capisci.
0: Rientra sicuramente nel novero.
1: Ronaldinho, come Mario Gray, certe volte sui social mi capitano i video di Ronaldinho quando scarta e segna, ma Mario Gray.
0: Beh, certo. Però fa parte
1: Ronaldinho ne tento sui social.
0: No, non credo. Fa parte comunque di quei calciatori dell'epoca attuale in cui stiamo vivendo anche noi, che insomma resteranno poi nella storia. Lui, Messi, sono quelli che sicuramente verranno ricordati da qui anche a 50 anni, un po' come successe con gli altri grandi. Allora, abbiamo tempo per qualche messaggio o un'altra telefonata? Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao.
1: Pronto?
6: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: È il famoso pezzacane?
1: Sono io. Sono a fianco. E l'altro?
6: C'è anche l'altro?
0: La mappina sta qua. Eccola, sì.
6: Uè, Sasame! Sasame!
1: Uè, bello, che dici?
6: La ricordi me?
1: No, non dacci vista.
6: Sta calato sempre banale.
1: Ah! Come stai?
6: Tutto bene.
1: Tutto a posto. Quanto ti trovi una fatica?
6: Pulissimo. È una parola, la fatica è dentro a me.
1: Capì? E quando... I soldi non te ne pire. Ciao fratello.
6: Ciao
1: bella. A proposito dei soldi, dopo la pubblicità ci collegheremo un po' con Framondi, che ci farà un attimo il punto della situazione con questa benzina, che non si sta capendo niente.
0: L'hai messa con il price cap?
1: Altre si sono associate a Leni, altre compagnie che faranno questi sconti, queste cose. La domanda è: ma veramente ci stanno facendo bene? Ce lo spiegherà Framondi fra poco.
0: Detta questa domanda da Rosario con le mani alla Smithers, io vi invito a restare perché le risposte saranno sicuramente interessanti.

0: Al meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, come annunciato poco fa e come sapete in questi giorni da Eni in poi sono partite alcune iniziative di scontistica alla pompa con quello che viene chiamato
1: Price Cap.
0: Ad ogni modo, questo tetto di 2,20 euro o 2,19 euro e 1,99 euro per la benzina,
1: anche la Tamoil ha calato i prezzi.
0: Esatto, si sono i grandi marchi, diciamo così, le grandi aziende si sono tutte quante un poco allineate. Ne parliamo con Marcello Framondi per capire se è una cosa buona, se è una cosa negativa. Ricordiamolo che il prezzo del diesel, per esempio, si era attestato intorno ai 2,50 euro orientativamente al litro. Buongiorno Marcello, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e grazie per la Ciao. Disponibilità.
1: Io lo so, Marcello, tu di cosa ci vuoi parlare, però vabbè, dici prima questa cosa, io poi devo fare una domanda. Ecco, vai.
2: Vabbè, allora sicuramente per rispondere alla vostra domanda è un segnale positivo, su questo non ci piove, soprattutto per l'utenza classica, cioè chi utilizza l'automobile tutti i giorni per andare al lavoro. Però c'è sempre, però purtroppo ci sono dei risvolti negativi e questo riguarda gli autotrasportatori e le pompe bianche, che immagino molti saranno anche in ascolto perché seguono giustamente la vostra radio e sanno perfettamente di ciò che parlo, perché molti notano differenze di prezzo sulle pompe bianche che in questo momento si trovano con prezzi totalmente diversi da quelli applicati dalle grandi compagnie, come dicevate voi poc'anzi, perché non riescono a applicare quello sconto, perché comprano dalle grandi compagnie il prodotto e poi lo devono rivendere e quello sconto a loro non viene applicato, come non viene applicato agli autotrasportatori che pochi sanno hanno le cisterne nei propri piazzali, quindi comprano all'ingrosso, non vanno presso le pompe di benzina e si trovano con prezzi medi a 2,33-2,34 euro, che è il prezzo reale di mercato attualmente. Naturalmente gli autotrasportatori sanno bene ciò che sto parlando e questo influisce non poco per l'economia di un intero settore e in realtà anche nell'economia reale, perché tutti i beni trasportati dagli autotrasportatori, ricordiamo in Italia l'80% dei beni è trasportato su gomma, tali costi incidono poi sui prezzi finali, quindi in realtà poi li paghiamo tutti.
1: Ecco, ti faccio la domanda, vorrei essere spiegato, pur se ho capito più o meno la cosa. Alla fine noi abbiamo scoperto che con questi aumenti di prezzi le grosse aziende petrolifere hanno guadagnato miliardi e miliardi in surplus, tant'è che si parla di extragettito. No, allora la mia domanda è questa: extra profitti, no? Scusa.
0: Hanno guadagnato proprio nettamente
1: hanno guadagnato da questi aumenti proprio miliardi e miliardi in più, no? Allora, uno profano come me vede il telegiornale e dice: ah, hai visto? Hanno chiuso lo stretto di Hormuz, non si possono muovere più, è saltato quel oleodotto, hanno incendiato quella cosa. Allora uno pensa che la grossa azienda petrolifera, avendo meno petrolio, poverina, la deve vendere al di più, perché deve recuperare. Infatti scopriamo che praticamente questi altri che cacci, insomma, anzi gli fa pure bene una bella crisi così, perché questi guadagnano miliardi e miliardi in più. Poi naturalmente staranno facendo questa operazione di sconto, perché alla fine non gli potrà essere attuata la tassa dell'extra profitto.
0: È un modo per cercare di evitarla.
1: Miliardi e miliardi, per esempio, calcoliamo che un'azienda del genere, invece di cacciare 3 miliardi di extra gettito, ne caccerà 84 milioni facendo questa cosa. Ecco, questa quindi è speculazione bella e pura, non ci sta niente a che vedere con la. Perché le aziende petrolifere potrebbero mantenere benissimo il prezzo che tenevano prima, basta non guadagnare questo extra gettito, cioè questo extra profitto.
2: Nel breve periodo il tuo ragionamento non fa una piega, però in realtà il meccanismo del mercato petrolifero segue un valore che si chiama Platts, che è un valore internazionale che da sempre viene utilizzato come punto di riferimento. Ora, quello che tu dici è giustissimo. Se quel prodotto è stato raffinato 6 mesi fa, tu me lo aumenti e stai generando un extra profitto. Ora ti
1: sì, ma anche dopo 6 mesi, se io faccio miliardi su quello là vecchio, naturalmente tu mi stai, e poi comunque ha delle ripercussioni gravi proprio sulla società, una cosa del genere.
2: Ti faccio le, sì, hai
1: perfetto. È speculazione vera e propria, dai, alla fine.
2: No, ti spiego, il mercato del prodotti petroliferi funziona così. Il Platts sale e io, in base al Platts, che è un valore internazionale, cambia solo la tassazione di Stato in Stato, io in base a quel Platts metto un delta che è sempre lo stesso. Che mediamente è 10 centesimi.
1: Sì, scusa la mia ignoranza, scusa se faccio sempre questa domanda, però non è logica, perché ora, come dici tu, dopo un anno l'azienda petrolifera, guadagnando prima e rimettendoci dopo, insomma si dovrebbe trovare, non dico come a pari, ma no, con miliardi e miliardi in più di guadagno, no?
2: Ti faccio un esempio concreto per farti capire. Il tuo ragionamento vale nel breve periodo, però non vale nel lungo periodo, perché quando il Platts scende, cioè questo valore internazionale scende, quel prodotto che casomai è stato comprato di più viene venduto di meno. Quindi è un meccanismo.

0: Perché non si vendeva.
1: Perché non si vendeva? Però quel poco che si vendeva, i trasportatori in ascolto lo sanno, si vendeva a 95 centesimi, a un euro, quando in realtà era costato molto di più. Quindi in realtà questo meccanismo che ha tenuto in piedi per 40 anni il mercato petrolifero, bene o male, è sempre bilanciato.
0: Ma non riesco a capire, se fosse come dici tu, non si trovasse ne miliardi e miliardi in più.
2: Forse provo a dare una mano al ragionamento di Rosario. Marcello, io ho sentito, correggimi se sbaglio, che tipo la prima grande azienda che ha fatto questa cosa, no, questo price cap. Praticamente negli ultimi anni dal Covid in poi, con tutto quello che è successo, ha tipo quintuplicato gli utili. Cioè, tipo, se prima guadagnava 2 miliardi, adesso ne ha guadagnati 15-14. Ora, il punto è che questa operazione, che ricordiamolo, vale per il mese di ottobre, poi si dovrà vedere che succede, abbiamo questo prezzo bloccato, diciamo che alle compagnie, fatti un po' tutti i calcoli, costa tra gli 85 e i 100 milioni. 100 milioni a fronte di 14 miliardi. Allora io forse, in aiuto al ragionamento di Rosario, correggimi anche se sbaglio.
0: Vai bene.
2: Se io guadagno tutti questi soldi, cioè ipoteticamente, se pure mi tagliassero un miliardo, non sto andando a fallire. Cioè, nel senso, allora questo prezzo della benzina alla pompa, come deve funzionare? Non ci dovrebbe mettere un tetto al guadagno delle compagnie, e il resto poi sono o vantaggio per il cittadino o tasse che si versano nello Stato?
1: Assolutamente sì, però se è una legge dello Stato, fosse una legge dello Stato applicata a tutti, a tutte
0: quindi
1: le
0: lo diciamo, non facciamogli gli applausi come sono bravo.
2: Cioè, abbiamo ipotizzato una legge dello Stato, noi tre praticamente, qua facendo il nostro ragionamento.
1: Ma in realtà altri stati, tipo l'Austria, Malta, Skype è stabilito per legge.
0: Da noi no. Tutte le perché siamo tutti quanti felici, tutti quanti contenti, dici, no, hai visto?
1: Stanno mettendo cose. Una piccola cosa, rispetto alla, credo che nomi possiamo fare delle compagnie, perché alla fine stiamo parlando di tutte le compagnie petrolifere, quindi.
2: Cioè, almeno quelle grandi, stiamo facendo riferimento a quelle, sì.
1: La prima che ha applicato il price cap, in realtà quella plusvalenza di miliardi e miliardi di euro, c'è da dire che l'ENI in questo caso è il primo operatore al mondo di estrazioni petrolifere, quindi in realtà i margini fatti da l'ENI non provengono solo dalla vendita dei carburanti, bensì
2: anche,
1: il primo operatore al mondo delle estrazioni in tutto il mondo, Sud America, Libia, cioè non, quindi ENI è un operatore internazionale.
2: Però io per esempio, ci fermiamo subito. Io per esempio sono stato molto contento, no, di questo sconto, perché adesso ho messo una 50 euro e ho visto salire un po' di più l'indicatore del diesel in macchina. Però alla fine della fiera, sul ragionamento che stiamo facendo, si poteva fare un ulteriore sconto, cioè praticamente queste compagnie potrebbero riportare al prezzo pre-guerra.
1: Sì. Volendo assolutamente.
0: E allora è speculazione. Ciao Framondi, ci dobbiamo fermare.
1: Quello che sto provando a dire, ben venga, però il problema è un altro. Che cioè? Se non lo applichi a tutti.
0: Certo, c'è pure una cattiva concorrenza, hai ragione.
1: C'è tutta la filiera delle pompe bianche.
0: Hai ragione.
1: La filiera degli autotrasportatori.
0: Muriendo per loro.
1: Muovono l'80% delle merci in Italia, tutto quello che mangiamo, beviamo.
0: Quindi, però ci dobbiamo fermare, Framu, grazie.
2: Un attimo, approfitto, lanciamo un appello. C'è Francesco che solitamente ci ascolta, che ha una pompa bianca pure lui, che spesso ha chiamato. Francesco, se ci stai ascoltando, chiamaci, perché magari il discorso ti tocca da vicino. Fermi lì, torniamo subito.

0: qualcuno al telefono, pronto?
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Stefano.
0: Messaggio.
1: Senti una cosa, ma tutte queste persone che stanno andando a fare i pieni coletani che nei cofani, ore e ore di attesa sotto le pompe di benzina, a questo prezzo qua, ok? Ma prima ci serve pure questo prezzo, perché non ci servono i fili chilometrici?
0: È un fatto psicologico. Pronto, Rosario?
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, caro, ciao.
2: Allora, questa cosa che stava dicendo la benzina, vabbè, io sinceramente a me, fortunatamente mi tocca poco perché tengo il GPL, però sempre un po' di benzina la devo mettere.
0: Sì.
2: Ieri mi trovavo qui in zona Milano e ho visto che non tutti Eni hanno i prezzi uguali. C'era uno che ce n'aveva uno €1,99, un altro che ce n'aveva €1,95.
0: Vabbè.
2: E c'erano le file. Però io dico, mo, tutta questa gente che si in fila, molto probabilmente non si vede casa là. Allora tu magari tieni un benzinaio sotto casa, ti fai 10 km per alleni, per sparare a 2 euro e 10 km non li hai consumato 2 euro.
3: Ah no, sì. Sai cosa è successo? Che
0: è fatto psicologico.
3: In un primo momento sembrava che questa iniziativa potesse riguardare solo quella compagnia, poi se ne sono. Adesso non vedrai più nessuna fila perché le grandi compagnie di cartello che sono un po' più presenti. Avendo tutte quante poi lo stesso prezzo, per me diventa indifferente dove vado a mettere il carburante. Ma i primi giorni, o meglio gli ultimi giorni di settembre, quando era solo quella lì ad avere quel prezzo, ovviamente sono andati tutti quanti là. Confesso, sono passato pure io una vicino casa e aveva finito il carburante e ci sono tornato il giorno dopo.
2: Perché poi fondamentalmente ci sono quelle pompe benzina serie di supermercati, tipo a Napoli, che noi so c'è quella dell'Auscia, qui ce ne sono altre che avevano comunque prezzi più bassi. Per esempio io ho visto che ce l'aveva supermercato che ce l'ha qua, ieri ce l'aveva €1,79.
0: Ancora meno.
2: €1,79. Quindi
0: si può vendere a chi su prezzo cai, capi quello che di chi? Cioè è il discorso che dico io, che qua si sta facendo una speculazione. Che però tocca la pelle della gente, perché tu vai a toccare l'inflazione. Cioè,
3: no, se poi, spendi 100 milioni per fare questo sconto, ora che ne hai guadagnati 14 miliardi, se ne spendi 300 di milioni, pure non ti cambia niente.
0: Io sono privato, che me ne importa. Mi faccio
3: ciao. Allora, ma quale ore e file? Ieri mentre ero in strada non c'era nessuno alla pompa e subito ho fatto. Sì, da un paio di giorni la situazione è molto più tranquilla.
0: Va bene, signori, ci fermiamo un attimo. Una canzoncina, pubblicità, canzoncina e l'ultima parte, vai.

0: C'è Rudy in linea, pronto?
1: Pronto.
2: Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy, dove sei Rudy?
1: Chiamo da Santa Maria Capua Vetere.
0: Sì, no, dico, sento come se stessi su uno di quei motori che volano, che vedi a mare.
1: Aspetta, aspetta che mi fermo. Aspetta,
2: ecco, bravo, sì, che sennò,
0: È proprio tre route.
2: Sento tre route. Questo tre route, dici tutto, vai.
1: Allora, ci siamo.
0: Sì.
1: Praticamente, mo sono passato, no, fuori dei distributori di benzina.
2: Sì.
0: Sì.
1: Voi state parlando di 1,99, 2 euro, 2,10 euro, 2,05 euro. Allora, mo sono passato fuori una Esso 2,35 euro il gasolio, un'altra Esso 2,19 euro, Leni 2,19 euro.
2: Forse perché hanno ancora il carburante vecchio.
0: No, oppure attenzione, perché questi prezzi che stiamo dicendo sono al self. Se non sbaglio, se vai al servito lo paghi comunque un po' in più, potrei sbagliare, ma dovrebbe
1: al
0: essere così.
1: Al servito lo paghi 2,40 euro. Non dovrei, poi faccio solo self, cammino con la macchina, quindi faccio solo self. Il problema e poi tu dici le pompe bianche, sono passato davanti a una pompa bianca 2,18 euro. Allora, come dice Rosario, ci sta una speculazione.
2: Ma non hai idea, ci stanno guadagnando con.
0: Ragazzi,
2: ma guarda, secondo me quando scoppia la guerra, chi si casta appena la bottiglia, dice: hanno il sostetto, cioè, secondo me applaudono.
0: Di sicuro a qualcuno fa piacere. Questo è poco, ma
2: sai proprio.
0: Ciao, Rudy,
2: ciao Nino. Nino.
3: Ciao Rosa.
2: Ciao Bell, ciao.
3: Allora, io sto fotografando la situazione attuale.
2: Sì.
3: E la situazione attuale, sai com'è? Ti ricordi quella scena di Totò, Peppino e la Malafemmina?
2: Quale?
3: Quando Peppino aveva i soldi in mano e diceva vicino a Totò: io non mi trovo.
2: Io non mi trovo.
3: Mi tenevano un milione.
2: Bravo.
3: E mo tengo 700.000 lire.
2: Bravo, bravo.
3: Allora, Peppino, siamo tutti quanti noi.
2: Sì.
3: Che ci contiamo sempre i soldi e non li mai troviamo.
2: Scusa se ti interrompo. Ieri ho sentito un economista. Ieri ho sentito un economista che faceva lo stesso esempio, però diceva: è come andare a mangiare fuori e pagare alla romana, soltanto che uno si è preso lo spaghetto con l'aragosta e gli altri si hanno pigliato la pizza. No, però pagavano tutti quanti spartanatale qua. Cioè, capi con me?
3: No, ma la cosa bella, sai qual è? Che in questo caso lo Stato è Totò.
2: Sì.
3: Che il popolo dice: ma io tenevo in umidione. Ma i tuoi soldi sono.
2: È la svalutazione, bravo, sì.
3: C'è sta svalutazione. Per me la benzina è una manovra. È una manovra perché?
2: Ma lo stanno
3: perché
2: dimostrando adesso, abbassando i prezzi loro, cioè senza che nessuno ce l'ha hit, hanno abbassato i prezzi, quindi si può
3: noi
2: fare.
3: Ma quanti hanno eliminato tutte le scorte che tenevano a terra di benzina?
2: Sì. Senti, amico mio, diamo un po' di spazio pure ad altri. Grazie. Chi c'è al telefono? Salvatore.
0: Dottore?
2: È caduto dottore. Vai Marco.
0: Allora, c'è un amico che dice: gli extra profitti non esistono, è come se il datore di lavoro ti desse un aumento e il governo lo tassa. Poi i carburanti sono acquistati con una scommessa, cioè i futures. Se nel lungo periodo c'è crisi e guerra, costerà di più importare. Eni è un'azienda di Stato, il governo è al 30%. Il governo, non avendo più fondi, ha abbassato il prezzo artificialmente. Se vuoi sapere come va a finire, leggi i promessi sposi.
2: Come si chiama il signore?
0: Enzo da Castellammare.
2: Enzo ragazzi, tu trovo buono, che sei buono, Enzo. Sei buono, tu trovo buono tu. Ok, sta a posto, pronto?
4: Pronto.
2: Dimmi caro, vai veloce.
4: Rosario, allora, tutta questa operazione qua è stata gestita ad arte dal governo per un motivo molto semplice: lo Stato per ogni litro di benzina che vende guadagna un fottio di soldi,
2: sì,
4: come accise e come IVA.
2: Sì, sì.
4: Quindi perché l'opposizione diceva sempre: perché non vai a chiedere i soldi sull'extra profitti che stanno facendo? Eni nel giro di 4 mesi ha incassato 5 miliardi di euro in più. E allora, siccome non fa parte di questo governo, vedi Forza Italia, che non vuole chiedere assolutamente oneri per quanto riguarda gli extra profitti, hanno divenuto un accordo dicendo ok, per un mese fammi un piacere.
2: Fammi spezzare una lancia che scommetto che a chi stava, anche se stava qualcuno dell'opposizione, non chiedevano chi si soldi. Non lo so.
0: Poi, ragazzi, in questo caso, comunque, occhio, a noi personalmente, noi stiamo facendo ragionamenti un po' più ad ampio raggio, ma a noi personalmente conviene pure dire grazie, perché altrimenti stavamo sui 2,40 euro, 2,50 euro al litro, per quanto riguarda il diesel.
4: Scusami, ma il problema sai qual è? Che ormai la gente, proprio in virtù del fatto che dicevano altre persone che fanno le file, stanno incominciando a capire che in effetti il prezzo della benzina o del gasolio sarà fissato sui 2 euro.
2: Sì.
4: 2 euro oppure 1,990
2: euro. Ma non scenderà mai più.
4: No,
2: sì.
4: È altissimo.
2: Uè, ti devo salutare, amico mio, ci sentiamo domani, abbiamo tre ore, le tre ore
0: già
2: del sabato.
0: Domani
2: è sabato, amico mio. Partiamo alle 10, finiamo alle 13 e viene anche lui, Marco Pesacane.
0: Ovviamente non mancherà lui, Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito per la regia. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.